0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Plenitude, la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
2: Un incredibile ma vero del fuori onda, sfrecciati, sono le 6. Siamo qui a darvi il buongiorno, ma la cosa che ha veramente del più unico che raro è che non sono arrivata di corsa e Lau mi dice: ma siamo in c'è un ritardo della programmazione o sei tu veramente in anticipo?
3: No, perché quando sento la sua voce alle 5.58 qualcosa non torna. Però sto notando, a parte questo, non c'entra nulla. Stamattina siamo in tono tutte e due. Stesso in giallo.
2: Noi siamo
3: due canarini.
2: Allevate
3: pronti.
2: Nei migliori pollai, cioè due pulcini Pio.
3: Due pulcini Pio. Questi pulcini Pio ci saranno oggi, ma per una ventina di giorni circa, la prima di tantissime albe che abbiamo da fare insieme, Juliet. Perché insomma ci facciamo questo weekend, poi intanto vi diciamo.
2: Non pensiamoci.
3: No, non pensiamoci ancora.

0: Le 6 e 6 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Donald Trump si dice vicino a prendere la decisione di un attacco massiccio all'Iran. Se lo chiedesse a Israele si unirebbe in due minuti, ha poi aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Intanto resta tesa la situazione nel Golfo, dopo Hormuz in fiamme, il Mar Rosso, dove gli Houthi hanno attaccato due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio. Ira di Trump che minaccia gravi punizioni militari.
1: Torniamo in Italia. Varato dal governo il DDL anti-Maranza, minori sempre imputabili tra i 14 e i 18 anni, perché, ha spiegato ieri la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. Il disegno di legge per il PD criminalizza un'intera generazione e la segretaria Dem, Elly Schlein, accusa l'esecutivo di non affrontare i veri problemi del paese, come la nuova impennata dei carburanti.
0: L'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale e in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria.
1: Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro. Altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della vittima sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibile a un batterio. 3 piccoli sono stati già dimessi.
0: E andiamo al calcio. Sul commissario tecnico della nazione non c'è fretta, aspettiamo chi davvero vogliamo, lo ha detto il direttore tecnico dell'Italia Paolo Maldini in conferenza stampa insieme al presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e all'advisor Leonardo al termine dell'assemblea della Lega Serie A. Per quanto riguarda le news non ci sono ulteriori aggiornamenti, le notizie qui da noi tornano tra circa un'ora. Adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì prevalentemente assolato sul nostro territorio, anche se in mattinata segnaliamo dei fenomeni sparsi su

Salento, Calabria e Stretto di Messina, ma poi in esaurimento. Caldo moderato sull'Italia con temperature massime diurne in generale fino ai 34-35 gradi, qualche grado in più sulle due isole maggiori. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Oh, iniziare così con questa è bellissima, anche perché tutti quelli che sono stati teenager più o meno in quegli anni lì adesso la ricordano poi con quel gusto dolce amaro, anche perché era il riassunto di una generazione, cioè
1: vero?
0: I teenager mi fanno una paura della madonna. Quello è il riassunto di questo pezzo.
1: Bellissimo, bellissimo. No, io la ricordo invece non con tanto entusiasmo, perché generalmente allora c'erano le due fazioni, c'erano i panchettoni di cui facevo parte io e poi c'erano gli emo. E generalmente gli emo ascoltavano My Chemical Romance, tutta questa scuola qui, anche un po' di pop punk ci buttavano in mezzo, che dici che c'entra l'emo col pop punk? Però sai, quando c'erano quei mischioni da adolescenti, proprio da teenagers appunto, però meravigliosi, ecco, insomma, ricordiamo sempre con nostalgia. Comunque, qualsiasi cosa parli della nostra adolescenza, ne parliamo con nostalgia.
0: Ma sì, esattamente come la nostalgia va anche tutte quelle cinture borchiate che addirittura in alcuni casi erano bicolor, con una borchietta bianca e una borchietta nera. Anche tutte le nostre t-shirt finite bucate su quelle cinture le ricordano con tanta nostalgia.
1: Che bello, cioè, che
0: siamo
1: bello.
0: Già entrati nel mood what the fuck sostanzialmente con questi ricordi.
1: Eh sì, perché è la prima rubrica che apre questo programma in questo weekend, ma oltre poi, insomma, ve lo diremo tra poco. E what the fuck, tra pochissimo, ma poi tantissime altre rubriche, come sempre, come ogni venerdì, torna a trovarci la nostra psicologa scortese per questa ultima puntata insieme. Poi la salutiamo anche lei, perché già la nostra Elena Tech è partita in vacanza. Poi oggi salutiamo anche la nostra dottoressa Ilaria Albano.
0: Sì, esatto, perché noi piano piano ci stiamo congedando da tutti i nostri ospiti, quelli fissi, li ritroveremo a settembre. Con anche delle novità, poi sai, noi siamo anche un po' scaramantici visto quello che normalmente ci succede nella vita, per cui non è che facciamo già gli annunci adesso in pompa magna di chi potrebbe esserci a settembre. Com'è che era? Chi vivrà vedrà.
1: Chi vivrà vedrà, chi vivrà. Tornano anche poi le rubriche come le dediche richieste, la ricerchina, l'attualità, insomma, chi più ne ha più ne metta in questo weekend insieme. Ma subito un po' di Greta Van Fleet, Play Your Games, dalla nostra Top 20.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:16, sprecciati, neanche non lo avessimo detto con largo anticipo, è il momento di sfogarsi.
2: What the fuck?
1: E quindi signori, 366-663-4466 è il numero per lanciare tutti i vostri what the fuck. Abbiamo già un esempio sicuramente da parte della nostra Giulia. Ovviamente sì, per esempio, ecco. What the fuck alla valigia, perché tu ogni volta ti allarghi, prendi quelle sempre più grosse, tanto vai in treno, non vai in aereo, posso riempire tutto. What the fuck? Io non ho capito perché la valigia è piena, non ci entra più niente e i miei armadi sono ancora vergognosamente strapieni.
3: Io invece il mio l'ho completamente svuotato e l'ho trasposto all'interno della valigia.

0: Oh, dacci oggi anche il nostro Jimi Hendrix quotidiano, oltre al nostro, vabbè, ormai lo si sa, il nostro Lenny. Ma in realtà, visto che si parla anche di musica e non può sempre piacere a tutti, ci è arrivato un what the fuck che io trovo molto divertente, perché qualcuno, che è il caso di Mirko, ha paragonato i Greta Van Fleet ai Chipmunks di Alvin.
1: No vabbè, come dargli torto, dai, sotto un certo punto di vista. Però a proposito di musica, a proposito di magliette, Jack ci scrive invece: what the fuck a quella brutta persona che mercoledì pomeriggio mi chiedeva di mettere una maglietta migliore perché Elvis Presley non gli piaceva. Ok, quindi maglietta di Elvis. Cosa hai da dire contro Elvis? Dico io, re del rock.
0: Cosa?
1: Beh, ma poi sono libero di mettermi ciò che voglio, ma figurati.
0: La classica risposta poi è: quando sarai in grado di fare quello che ha fatto lui, allora puoi permetterti di parlare.
1: Esatto.
0: È un po' questo il punto. Ma intanto mandiamo questo messaggio di Giulia, perché lei mette dentro un po' tutto qua. Buongiorno.
1: Vai, prego.
2: Buongiorno, buongiorno. Pulcine, buongiorno.

0: sono sfrecciati. Allora, il mio what the fuck va a quei parenti serpenti che hanno fatto stare male mia madre e spero che il karma gliele restituisca tutte.
1: Brava.
0: E comunque volevo dire che forse uno dei vostri what the fuck può andare alla Fra e a Tobia, perché ce lo hanno già spoilerato che loro staranno in vacanza e rientreranno il 10 di agosto, quindi le prossime due settimane le passiamo con voi. Che bello!
2: Oh.
1: E quindi chi ci sarà in questi giorni se loro vanno in vacanza?
2: Esattamente, adesso facciamo il quadro della situazione, così è chiaro per tutti, forse anche a noi iniziamo a metterci in quest'ottica. Oggi e domani accoppiata Lau e Juliet Rock Morning Weekend Edition come al solito. Domenica, yes, Last One Standing, rimane la nostra Lau a tenere botta mentre io farò la traversata d'Italia in treno partendo dalla casa, quindi io già mi aspetto macchina, metro, 8 ore di treno, what the fuck. E poi da lunedì 27 fino a domenica 9 compresa, in diretta dal TH Resort di Praia Mare, ci saremo noi.
1: A posto così, andiamo con gli Slipknot, va?

0: Snuffly Slipknot su Radio Freccia. Però a proposito di Slipknot e a proposito soprattutto di What the Fuck, senti qua Fabio che ha da dire.
1: Ciao Radio Freccia, sono Fabio da Gradina. Il mio What the Fuck va lì Slipknot.
0: Ecco.
1: Che le 6:30 mi aspettavo qualcosa di più potente, invece arriva questa che per carità è bella.
0: Bella, eh?
1: Ma che fa?
0: Ah, vabbè, lui voleva People Equal Shit, giustamente.
2: Allora qua non è che si può proprio accontentare tutto, anche perché altrimenti a chi li manderesti i What the Fuck che già stanno arrivando? C'è anche qua, c'è un po' di tutto. Stefano da Budrio, lui dice: sì. What the fuck al sindaco del mio paese perché non fa tagliare l'erba lungo le strade. È un problema.
0: È un problema, sì, è un problema. Sentiamo qua. Va.
3: Buongiorno, buongiorno. Raffaele da Catania. Buongiorno, belle ragazze. Allora, what the fuck, tutti i trasporti,
0: tutti.
3: Treno, aereo, nave, autobus, vanno tutti male, tutti sempre in ritardo, ritardi inestimabili.
0: Tutti.
3: What the fuck.
0: Tutti, non ce n'è uno che se ne salva.
2: Oh, giusto appunto che io e Lau dobbiamo muoverci in treno questo weekend. Facciamo che non iniziamo a menare sfiga qua, perché già noi siamo apparecchiate di nostro, eh. E io raccontavo anche fuori onda l'altro mio what the fuck, sì. What the fuck all'estetista, perché uno ci va due volte a fare le unghie all'anno, porca miseria. Ti sbagliano il colore, dopo che glielo fai anche notare, ti vengono a dire: vabbè, ma sta andando molto di moda, ma lo sto facendo tanti, ma non ti piace proprio? Vabbè, t'abitui.
0: No.
2: Io l'avrei mangiata, lei, la lampada, tutto il resto.
0: Ma l'hai lanciato un fuck diretto a lei?
2: Molto velato, molto educato.
0: Molto
2: ma
0: velato,
2: sì.
0: Perché sei educata, perché sei elegante, come il colore che ti hanno messo. No, vabbè, comunque, a parte questo, cioè, nel senso, è un colore che tutto sommato non possiamo dire che vada, perché siamo comunque, è un colore un po' primaverile, però... Secondo me, cioè, te lo puoi portare. Allora, in questi casi bisogna sempre optare per un colore neutro. Nero, bianco, nude, boh, vabbè, comunque, questo.

0: Radio Freccia.
1: 6:34 sfrecciati, nel pieno del nostro momento what the fuck, c'è anche qualcuno che è rimasto un po' corto. Buongiorno.
2: Ci stavo pensando, buongiorno. Ma penso che per la prima volta dall'inizio dell'anno non ho un what the fuck rivolto a nessuno, cioè ne ho tirati talmente tanti che, cioè, what the fuck a me stesso perché li ho finiti. Saluto da Stefano.
1: Non so se dirti bene o male, nel senso bene che ti sei sfogato, bene che non ne hai altri, male, malissimo, bisogna trovare un what the fuck.
3: Sì, però significa che la sua vita funziona tutto sommato, quindi vabbè, serve, siamo egoiste, quindi manda qualche what the fuck perché serve a noi comunque per mandare avanti questo programma. A parte questo, continuate al 366-663-4466. Intanto arriva Santana, Black Magic Woman, Gypsy Queen.

0: siamo vivi? Facciamo il punto di raccolta per i sopravvissuti dopo questo pezzone di Santana? No, perché sai, sono quegli artisti un po' divisivi che piacciono oppure trovi molto molto noiosi, e allora arrivano anche i What the Fuck. Ma in realtà di What the Fuck legati sia alla nostra mattina ne sono arrivati alcuni, ma non per la musica. Senti un po', buongiorno.
1: Il mio What the Fuck va a chi guida i trattori a 40 all'ora nelle statali. Alle 6:30 di mattino, quando la gente sta andando a lavorare, lo so che state lavorando anche voi, signori trattori, però 40 all'ora in una statale affollata è veramente una rottura di scatole. What the fuck. Ciao da Michele, della San Donà di Piave, in provincia di Venezia.
2: Ci ha pensato, non si ricordava da dove veniva. Sono quelle cose che mettono tanto disagio anche a me, della serie vorrei superare, però alla fine mi ritrovo lì dietro, perché poi magari non puoi superare perché è affollato eccetera, quindi il disagio proprio si crea, quella congestione.
0: A proposito di disagio, vedi, avevo fatto tutta la premessa, poi ovviamente è partito il what the fuck sbagliato, ma sempre what the fuck è. Buongiorno.
2: Sì, infatti. Buongiorno
3: Alessio D'Anguilla Sabazia, buongiorno. What the fuck a tutti quelli che riciclano i contro cosa o contro chi state combattendo del giovedì, ripropinandoci come dei nuovi what the fuck del venerdì o del sabato. Io vi sgamo tutti, come qualche minuto fa ho sgamato. Vabbè, non si fanno nomi.
0: No, si fanno. Bella.
2: Si fanno adesso, fuori il colpevole, lo vogliamo sapere, ma soprattutto vogliamo te qui in redazione, vieni a lavorare con
0: anche
2: noi.
0: Anche perché
2: cioè, si chiama tutto.
0: Di biblica memoria, sai che in principio era il verbo, ecco, in principio era il what the fuck, no il contro chi, contro cosa, contro dove o come, perché.
2: Vabbè, contro dove, perché, vabbè.
4: Buongiorno girls, sì? Un grande what the fuck a mia sorella che tra un mese si sposerà. Ma noi non ci arriveremo perché ci sta mandando tutti alla Neuro, tra organizzazioni varie, addi al celibato, al nubilato, ristrutturazioni di casa per avere foto perfette, what the fuck.

0: See You in My Dreams, il nostro boss quotidiano, anche lui che ci vuole sempre, che ci dà la carica, insomma, vabbè, questa non era proprio la carica giusta, però la carica ce la danno sicuramente i vostri what the fuck, come quello di Andrea da Terni, che ci scrive: buongiorno sfrecciati, buongiorno Lau e Juliet, what the fuck a quest'ultimo giorno di lavoro prima delle ferie, domenica si parte per Capo Nord, buone meritatissime ferie a me, quindi un mezzo what the fuck, dai, sta andando a Capo Nord, uno dei miei sogni, proprio andare con la macchina fino lassù.
1: Mannaggia te, che questa doveva essere la meta della mia estate quest'anno, proprio stai girando infatti il dito nella piaga tu, però fai bene, vai e goditelo che è uno spettacolo.
0: Ma che scherzi.
2: Buongiorno sfrecciati e sfrecciate, un bel what the fuck alle posizioni per dormire post prosecco.
1: Perfetto.
2: Mamma mia che mal di testa. Beh, no, what the fuck.
0: Come hai dormito? A forma di bottiglia? Come ti sei messo? Dentro la bottiglia?
1: Anche perché io adesso faccio la hostess di turno e dico: per gli alcolisti anonimi l'uscita è sulla vostra destra, per il cert sulla vostra sinistra. Ci tocca dare anche queste info.
0: Mamma mia, sì. Buongiorno Manuel.
3: Buongiorno Freccia d'Artagnan. What the fuck all'azienda? Perché mi hanno detto: domani parti presto, perché poi alle 4 ci sarà il fermo dei camion. Ok? Dove vado se prima delle 8 le aziende non aprono? Mi hanno caricato anche quelli che oggi sono chiusi, addirittura.
0: No.
3: E mi hanno dato 854.000 consegne.
0: Bello.
3: E allora sai che c'è? Che dove arrivo, lascio un segno, giro il camion e vengo a casa.
0: Bravo.
3: Vaffanculo,
0: ma tu ti metti adesso in un autogrill e dormi beatamente. Anzi, con la nostra musica mi sa che non dormi, però ci ascolti.
1: Ma sì, l'importante è che non fai quell'infamata che fanno tanti del sì signora, sono passato a lasciare il pacchetto. Ho suonato, non c'era nessuno, mettono il tagliandino, invece no, io what the fuck. Ero lì a guardare fuori, da dietro le tendine della finestra, come le signore di paese.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6:51, questi erano The Amazons con Blood on the Bone dalla nostra Top 20, quando però arriva il momento del What the Fuck Official.
2: Eh sì, perché anche se si sono conclusi i mondiali di calcio, comunque noi continuiamo a parlarne, perché è arrivato a dare il suo parere niente proprio di meno che il nostro padre fondatore del What the Fuck, quindi il signor Liam Gallagher, che cosa ha fatto? Ovviamente ha demolito l'halftime show dei mondiali, salvando incredibilmente, verrebbe da dire, solo uno degli artisti che si è esibito. Bene, quello che si è salvato, lo diciamo, è Justin Bieber. Gli altri invece sono stati definiti nel complesso un brutto viaggio. Quindi da Liam Gallagher a Chris Martin dei Coldplay, tutta la sua organizzazione, i suoi artisti, fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 7 in punto sfrecciati in quel di Radio Freccia, probabilmente anche nelle vostre case, sui vostri forni, sui vostri microonde, a meno che non ci stiate sentendo dall'altro capo del mondo, per esempio attraverso la nostra app, come al solito RTL 105 Play, la potete scaricare, ci trovate un po' ovunque. Per fare cosa? Bene. 3 ore assieme ancora.
3: Ha voglia a te, quante cose abbiamo da dirci anche in questa seconda ora in cui parleremo di attualità. A proposito di coordinate, vi ricordiamo anche che siamo in radiovisione, se lo volete, in versione Pulcino Pio questa mattina, dal canale 258 del digitale terrestre, oppure 738 di Sky, insomma. Poi per il resto ne abbiamo, no Giulia?
2: Assolutamente sì, ospiti, voglia. Musica, attualità, come no? Quante cose.

0: Le 7 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Si è conclusa la 13ª notte di attacchi degli Stati Uniti contro obiettivi militari iraniani, lo ha fatto sapere il comando militare centrale americano. Teheran ha risposto attaccando basi militari nemiche in Giordania e Kuwait. Gli Stati Uniti assicurano che lo stretto di Hormuz è aperto alla navigazione.
1: Torniamo in Italia, il Consiglio dei Ministri ha varato un nuovo provvedimento restrittivo contro il fenomeno della delinquenza minorile. In caso di reato, il minore tra i 14 e i 18 anni diventa sempre imputabile. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne. Il disegno di legge per il PD criminalizza un'intera generazione.
0: Stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime due settimane, la Camera ha approvato con l'appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Per le piscine che non si adegueranno scatterà la chiusura dell'impianto.
1: La cronaca: un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della vittima sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. Tre i piccoli che sono già stati dimessi, la scuola è stata sottoposta a sanificazione e la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
0: E andiamo allo sport con il calcio. Sul commissario tecnico della nazionale non c'è fretta, aspettiamo chi davvero vogliamo, lo ha detto il direttore tecnico dell'Italia Paolo Maldini in conferenza stampa insieme al presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e all'advisor Leonardo al termine dell'assemblea della Lega Serie A. Per quanto riguarda le news non ci sono ulteriori aggiornamenti, le notizie qui su Radio Freccia torneranno tra circa un'ora. Adesso linea ai colleghi del meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì prevalentemente assolato sul nostro territorio, anche se in mattinata segnaliamo dei fenomeni sparsi sul Salento, Calabria e Stretto di Messina, ma poi in esaurimento. Caldo moderato sull'Italia con temperature massime diurne in generale fino ai 34-35 gradi, qualche grado in più sulle due isole maggiori. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Beh, una notizia che riportano anche un po' tutte le varie testate e a cui abbiamo voluto dedicare un po' di spazio in più, ma perché fa sempre costume, fa sempre colore, è l'elenco di quelli che verranno inseriti nel 2027 nella Hollywood Walk of Fame. Abbiamo anche delle eccellenze italiane. Vedi, ecco. Roberto Bolle nazionale.
1: E perché ne hai voluto parlare di Roberto Bolle nazionale? Sentiamo, sentiamo.
0: Per darvi un dato unico, che okay, è la data di nascita, l'anno, basta quello, e far sentire, penso, in colpa verso il proprio fisico il 98% della popolazione. Maschile o femminile è uguale, perché tanto siamo tutti a scatafascio rispetto a lui.
1: È uguale. Però ecco, a parte Roberto Bolle, che per carità, bellissimo, bravissimo, ci piace, porta in alto la nostra bandiera,
0: 51enne.
1: 51enne, ecco, sottolineiamolo. È ricchissimo anche il parterre per la musica, con Karol G, David Guetta, i Linkin Park, soprattutto Smashing Pumpkins, Ramones, quindi che bello. C'è anche del sano rock in questa Walk of Fame.
0: Assolutamente sì, poi c'è tanti nomi a livello anche cinematografico: Elle Fanning, Dakota Fanning, Kate Hudson, Sam Elliott, Idris Elba, quindi tanti nomi. È un elenco parecchio lungo. Poi la cosa che fa un po' curiosità è anche capire, ma gli italiani, perché bello, adesso finalmente ci mettono Roberto Bolle, perché le persone che finiscono sulla Walk of Fame sono persone che hanno lasciato testualmente un segno indelebile nel pubblico di tutto il mondo. Questa è la motivazione per cui ti inseriscono lì. Di italiani abbiamo dei predecessori, tipo Carlo Rambaldi, premio Oscar, papà di E.T., ma anche Franco Nero.
1: Eh sì, perché insomma il numero 17, se non sbaglio, perché in totale sono 19 gli artisti italiani. Comunque poi ci chiedevamo fuori onda un po' ogni quanto succede questa cosa delle Walk of Fame. Praticamente va presentata la candidatura da giugno, una volta l'anno.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Radio Freccia.
5: Le 7:17 sfrecciati, nella nostra mattina assieme come al solito si parla anche di attualità. Per farlo in questo caso restiamo in Italia perché l'Emilia Romagna ha approvato una legge sul suicidio assistito, quindi una disciplina per le procedure per avere accesso al suicidio medicalmente assistito. E in Italia è la terza regione, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge di questo tipo che definisce proprio tempi, procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. Ne parliamo con voi perché è sempre un argomento di grande dibattito a livello etico, morale, attuativo, quindi 366 663 4466.

0: Suicidio medicalmente assistito, tema estremamente divisivo, dicevamo, per cui si intende la procedura testualmente con cui ci si autosomministra un farmaco letale a determinate condizioni. L'Emilia Romagna è la terza regione dopo Toscana e Sardegna a legiferare in materia. Attenzione, in realtà non è che sia un nuovo diritto che viene acquisito. In Italia questo processo è legale dal 2019 grazie a una sentenza della Corte Costituzionale. Ma perché se ne continua a parlare? Perché in realtà non è mai stata approvata una legge a livello nazionale che dia delle direttive in merito a modalità, tempistiche, che quindi diano accesso certo e garantito a questo diritto ai cittadini. Ecco perché si muovono in autonomia le regioni, ma sono ancora molto poche, come abbiamo sentito. Siamo arrivati a 3 in questi giorni. Poi il dibattito sul chi, come, dove e a che condizioni si possa accedere è aperto.
1: Esatto, sono soltanto 3 le regioni, altre 3 sono le regioni che proprio non si esprimono a tal proposito. Però per quanto riguarda l'accesso proprio a questa pratica, sono previste 4 condizioni necessarie che devono sussistere tutte insieme, attenzione. Quindi la persona che chiede di accedere alla pratica deve essere in grado di prendere decisioni libere e consapevoli, deve avere una patologia irreversibile, delle sofferenze fisiche ovviamente oppure psicologiche ritenute intollerabili dalla persona, dal paziente, e soprattutto deve essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. E anche questa è una parentesi che si apre, perché quando si parla di trattamenti di sostegno vitale è una definizione che non è del tutto chiara, ecco, una di quelle definizioni su cui ancora si continua a discutere. Comunque la legge dell'Emilia Romagna definisce proprio i passaggi per la risposta a chi fa questa richiesta di accesso alla pratica, che poi dovrà essere fornita, dicono, senza ingiustificati ritardi. Ne continuiamo a parlare con voi. When everyone you thought you knew deserts your fight, I'll go with you.

0: tema effettivamente è difficile da trattare in tutte le sue sfaccettature, questo del suicidio medicalmente assistito. Ovviamente bisogna fare una distinzione, cioè si parla di persone affette da patologie irreversibili, estremamente gravi, tutta una serie di diverse implicazioni che possono portare effettivamente a prendere questa scelta. Non si tratta del classico caso del per quanto io stia bene, ma ho deciso che la mia vita deve avere, diciamo, il punto finale e allora magari vado in Svizzera. Sono due cose diverse di cui stiamo parlando. Ci è arrivato anche un messaggio di Giulio, effettivamente molto toccante, ma perché si capisce che racconta una realtà vera, vissuta. Lui dice: grazie davvero per aver parlato di questo argomento. Per quanto io abbia le mie remore, questo tema con mia moglie affetta da sclerosi multipla è molto dibattuto, se ne parla di tanto in tanto. La libertà dell'amore è lasciare che le persone scelgano proprio il proprio destino nella complicità di un aspetto familiare per oltrepassare una grave difficoltà fisica o mentale. Questa legge è promossa per un grande senso di libertà che alcune persone non hanno, non per loro volontà, ma per una prigione chiamata malattia.
1: Ecco, è qualcosa che veramente tocca soprattutto da parte delle persone che vivono in primis questo argomento nelle loro case, nella loro famiglia. Buongiorno.
2: Ciao Sfrecciati, ma io penso che se una persona è pienamente capace di intendere, quindi si affronta anche quello che immagino saranno delle analisi psicologiche, psichiatriche, ha tutto il diritto di scegliere, non, cioè, crea danno, se proprio si vuol dire così, solo a se stesso. Però se ha deciso così non vedo perché negargli la possibilità. Ciao a tutti, Daniele da Triuggio.
1: Ecco, avevamo visto, insomma, ci sono delle condizioni, no, Juliet, poi per prendere questa decisione.
0: Che devono coesistere, quindi è una cosa ulteriormente stringente. Qualcuno la butta anche sul livello politico e dice: ma una legge a livello nazionale non viene fatta perché i politici avranno paura di perdere i voti dell'elettorato cattolico. Può essere tutto.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Radio Freccia.
4: Le 7.36 al Rock Morning Weekend Edition, si parla anche di attualità. L'Emilia Romagna ha quindi approvato una legge sul suicidio assistito. Il dibattito è aperto, ovviamente ne stiamo parlando con voi. Buongiorno.
5: Grande Emilia Romagna, è pazzesco sta cosa. E poi, cioè, non è che è obbligatoria per tutti, ma chi vuole può scegliere. È pazzesco che non si possa far passare la legge nazionale. Pazzesco, veramente. Buon Medioevo a tutti.
4: Ecco, perché infatti ne stavamo parlando un po', quali erano le regioni che hanno insomma attuato questa legge oppure no.
6: Esatto,
4: no?
6: Continuiamo a parlarne tra poco, sempre anche grazie ai vostri contributi al 366-663-4466.

0: dibattito aperto al 366-663-4466 è un tasto sempre dolente per molti, anche perché implica di dover considerare un determinato aspetto possibile delle nostre vite, cioè il dover ricorrere a un suicidio medicalmente assistito nel momento di una malattia grave. Qualcuno per esempio ci dice anche: avete toccato un argomento molto divisivo in un paese dove la Chiesa ha ancora un grande peso e per la Chiesa la vita è un dono, il suicidio assistito è una blasfemia, anche se chi la chiede soffre le pene dell'inferno. Veronesi diceva: i miei pazienti non hanno paura di morire ma di soffrire. Anche questa è un'interpretazione che effettivamente è molto attuale.
1: Assolutamente sì. Sentiamo cosa dice Giulia. Buongiorno.
2: Buongiorno Sfrecciati. Come avete appena detto, qui in Svizzera il suicidio assistito è legale e lo ha fatto a marzo la mamma di una mia amica. Lei aveva una malattia degenerativa ancora più rara della SLA. E a marzo lei già non riusciva più a declutire bene, non riusciva quasi a tenere in mano una penna. E le conseguenze di questa malattia sarebbero stata una paralisi totale e piano piano diciamo il fallimento delle funzionalità degli organi interni, e quindi una sofferenza unica. E quindi hanno deciso di portare avanti questa cosa, ma non è una cosa che viene fatta da un giorno ad un altro. E c'è stato tutto un percorso psicologico supportato da specialisti, non solo per lei ma anche per la famiglia, la figlia, i nipoti, il genero, ed è stato per tutti ovviamente pre e poi per loro anche post, proprio per supportarli in questa situazione. Quindi non è una cosa che viene presa alla leggera.
1: Esatto, perché abbiamo detto comunque che la commissione di valutazione è composta da specialisti clinici, quindi palliativista, anestesista rianimatore, medico legale, psichiatra, specialista della patologia, farmacologo, psicologo, infermiere. Insomma, non è una decisione che sicuramente viene presa alla leggera.

0: E a proposito di suicidio assistito, ci stanno arrivando tantissimi messaggi al 366-663-4466, altri che aprono anche un dibattito in generale riguardo la sacralità della vita. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Molti sicuramente forse non saranno d'accordo con quello che sto dicendo, però io personalmente 10 anni fa ho dovuto fare l'eutanasia alla mia povera cagnolina perché ormai era malata terminale. Del male del secolo, ecco, diciamo così. Però sono dell'idea che ogni vita è preziosa e come tale va rispettata, quindi io sono a favore dell'eutanasia e spero che veramente questo bigottismo e questo vivere nel medioevo, come diceva l'ascoltatore precedente, possa finire quanto prima, perché ognuno di noi merita rispetto anche verso la fine. Buona giornata.
2: Sì, anche perché poi ovviamente ci saranno quelli che dicono non si può paragonare la vita di un cane a quella di una persona, anche se sempre di vita si tratta, però da un lato l'ottica con cui si guarda questa vita, quello sì può essere simile, cioè il perché in alcuni casi c'è del pietismo nel interrompere le sofferenze di un animale domestico, mentre invece questo pietismo non viene applicato viceversa alle persone. C'è anche qualcuno che ci scrive, ci dice per esempio Marzia: io al riguardo ogni anno dono il mio 5 per 1000 all'associazione Luca Coscioni, che lotta per la libertà di scelta. Anche perché qui effettivamente è proprio una libertà di scelta.
0: Assolutamente sì. Angela ci scrive: buongiorno, credo che ognuno debba poter scegliere di come terminare la propria vita in determinate situazioni irreversibili, e al di là di essere in grado di comprendere cosa comporta questa decisione, si potrebbe optare per un testamento biologico, no? Dove nel pieno delle proprie facoltà mentali si stabilisce a priori, senza mettere in difficoltà chi deve scegliere per te. Ecco, questa è un'altra opinione, anche un'altra parentesi che si aprirebbe.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.52, chiudiamo questo argomento di attualità molto spinoso, insomma, che vedeva parlare della tematica del suicidio assistito. Sentiamo, buongiorno.
2: Buongiorno Spezzati, io sono convinta che non si faccia una legge a livello nazionale perché nessuno, non so, si vede che nessun politico attualmente in carica o abbia la sfortuna di avere qualcuno vicino in quelle situazioni. Perché non c'è, non vedo perché negare una possibilità di questo genere a qualcuno che soffre e non abbia altra scelta.
3: Ritorniamo a quel grande dibattito, cioè certe situazioni le capisci davvero solo se le vivi, se ce le hai vicine, e lì allora, piuttosto che togliere agli altri, anche se tu sei di quelli che non faranno uso di questi diritti, forse allora propendi per darli, ma lì si capisce solo in un secondo momento.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Le 8 in punto sfrecciati, un brindisi con il caffè ai colpi di testa, ne parlavamo fuori onda, l'estate è anche quello, no dai, perché ormai anche noi siamo pronte più o meno con le valigie fatte, più o meno in direzione di partenza, ma effettivamente, sai, si dice la stagione degli amori, neanche fossimo National Geographic, però sì, è quella stagione dove uno dice, ma sai che c'è, prendo, faccio, vado, poi se va, va come va, chi se ne frega.
5: Sì, direttamente in California, cioè io un amico che saluto, che parti direttamente in California per amore. Ma che meraviglia, ragazzi, nel 2026 sentire ancora queste cose, veramente. Comunque, vabbè, insomma, ne abbiamo altre di cose da raccontare in questa terza ora del Rock Morning Weekend Edition. Tra pochissimo torna il momento ricerchina, subito i Tears for Fears.

0: Le 8 e 6 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Si è conclusa la 13ª notte di attacchi degli Stati Uniti contro obiettivi militari iraniani, lo ha fatto sapere il comando militare centrale americano. Teheran ha risposto attaccando basi militari nemiche in Giordania, Bahrain e Kuwait. Gli Stati Uniti assicurano che lo stretto di Hormuz è aperto alla navigazione.
0: In seguito a un attacco con droni è andato a fuoco il magazzino della Wildberries, corrispettivo russo di Amazon, a San Pietroburgo. Lo riferiscono fonti ucraine. Intanto il presidente Zelensky sarà negli Stati Uniti la prossima settimana e incontrerà il presidente americano Trump il 28 luglio.
1: Veniamo in Italia. Il Consiglio dei Ministri ha varato un nuovo provvedimento restrittivo contro il fenomeno della delinquenza minorile. In caso di reato, il minore tra i 14 e i 18 anni diventa sempre imputabile. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne. Il disegno di legge per il PD criminalizza un'intera generazione.
0: Stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane, la Camera ha approvato con l'appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Per le piscine che non si adegueranno, scatterà la chiusura dell'impianto.
1: Indagini in corso a Copito, frazione dell'Aquila, per accertare le cause della caduta di una giovane allieva della scuola ispettori della Guardia di Finanza. La ragazza 22enne è precipitata dalla finestra della sua camera al terzo piano di una delle tante palazzine della struttura, ricoverata in ospedale in condizioni critiche dopo essere stata operata per gravi traumi alla testa e al bacino.
0: Lo sport, il calcio, sul commissario tecnico della nazionale non c'è fretta, aspettiamo chi davvero vogliamo, lo ha detto il direttore tecnico dell'Italia Paolo Maldini in conferenza stampa insieme al presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e all'advisor Leonardo al termine dell'assemblea della Lega Serie A. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì prevalentemente assolato sul nostro territorio, anche se in mattinata segnaliamo dei fenomeni sparsi sul Salento, Calabria e Stretto di Messina, ma poi in esaurimento. Caldo moderato sull'Italia con temperature massime diurne in generale fino ai 34-35 gradi, qualche grado in più sulle due isole maggiori. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Dopo i nostri fratellini The Turning, gli Oasis, si passa al momento ricerchina, che è quello che voi aspettate sempre. Dite, ma chissà su cosa si sono concentrati oggi gli scienziati? Ecco, sulla scoperta dell'acqua calda, o meglio, neanche fosse vera, e questo è il problema. Si sono messi a studiare le zanzare, guarda un po', è estate, ognuno dice la sua, da mettete i gerani in balcone a non vestitevi di bianco, sono arrivati anche loro a darci un parere.
1: Ecco, sì, perché secondo la scienza le zanzare pungono chi fa sesso e beve birra.
0: Qua c'è già qualcosa che non mi torna, cioè, senza scendere nei dettagli. Allora,
1: infatti, cioè, senza scendere troppo nei dettagli, mi soffermerei sulla birra. Non sono una grande bevitrice di birra, però a quanto pare l'unica zanzara che è entrata in casa questo giorno mi sta letteralmente uccidendo e dissanguando. Comunque, a suggerire questa ricerca non è che è uno scienziato qualsiasi, lo scienziato pazzo, bensì uno studio preliminare della Radboud University di Nimega nei Paesi Bassi, pubblicata addirittura sulla piattaforma BioRxiv. Secondo appunto questi ricercatori, i comportamenti potrebbero modificare temporaneamente l'odore corporeo, la temperatura della pelle, quindi la zanzara.
0: Tu pensa quanti ne abbiamo pagati di scienziati per arrivare a questa conclusione. Adesso noi non vogliamo sapere, visto che poi si tratta di cose leggermente personali, per cui quello che fate sotto le lenzuola e l'altro è il numero degli alcolisti anonimi, per cui lungi da noi indagare questo aspetto, ma secondo me è una di quelle ricerchine che fa veramente un po' acqua da tutte le parti. Poi sai che ci sono stati anche gli anni dove dicevano ma è perché ha il sangue dolce e allora evita gli zuccheri, evita le cose. Ma se uno è preso di mira dalle zanzare, cioè, e ti fanno da stalker, secondo me non la risolvi così in fretta.
1: Assolutamente no. Comunque gli autori di questa ricerca precisano che non esistono ancora prove definitive, quindi le preferenze delle zanzare a quanto pare dipendono anche da fattori come gruppo sanguigno, anidride carbonica emessa, microbiota cutaneo e temperatura corporea. Attenzione, quindi serviranno ulteriori studi per confermare questi risultati, chissà insomma se raccoglieremo altre ricerchine nei prossimi giorni. Intanto arrivano i Foo Fighters con Window.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
7: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
8: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
9: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
8: E un tocco esotico,
9: ma autentico.
8: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah, fatto con amore.
10: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
11: Radio Freccia
12: 8:20 sfrecciati, weekend di partenza per tanti, per noi comprese, lo abbiamo detto, quindi chi siamo noi per esimerci dal trattare questi argomenti che ogni anno danno una svolta alla nostra vita, come la gestione delle valigie? Adesso,
13: mamma mia,
12: noi ci siamo impegnate per davvero, perché abbiamo trovato quella che dicono essere la proporzione, cioè ci siamo affidati alla matematica, che ti svolta il modo di fare la valigia. Secondo me anche qui, esattamente come nelle ricerchine, già ci sono un po' di problemi, perché manca un dettaglio che è importante: il quanto si sta via. Non ce lo dicono mica.
13: No, infatti, perché generalmente fare la valigia è una cosa che, almeno per quanto mi riguarda, genera tantissima ansia. Invece qui ti dicono che partire per la vacanza è una figata, quindi fare la valigia meno, perché parlano di questo metodo, ovvero il 5-4-3-2-1. Un metodo che dicono potrebbe essere la soluzione, che fa il caso nostro. Ecco, tra pochissimo lo vediamo, insomma, Juliet, per quanto mi riguarda non fa il caso mio, noi le abbiamo già dato una letta, però
12: no,
13: magari
12: no,
13: ovviamente
12: bocciato,
13: glielo diciamo a loro, vediamo che dicono.

0: Creed Higher, quando in realtà noi ci siamo già infilati in un altro grattacapo che molto spesso ai noi riguarda le donne, ma in teoria dovrebbe riguardare un po' tutti, perché la valigia dovreste imparare a farvela un po' tutti, ecco, cosa che noi non abbiamo ancora palesemente imparato a fare, tant'è che capitiamo su questi metodi che dovrebbero svoltarti il tutto. Allora, la mia valigia per i viaggi intercontinentali senza limiti di peso avrebbe già qualcosa da ridire verso questa ricerchina, cioè, o meglio verso questa stima che si chiama del 54321. A cosa corrispondono questi numeri?
1: Prego.
0: 5 top, 4 capi inferiori, 3 paia di scarpe, 2 capi da mettere a strati tipo giacca o cardigan e un accessorio principale capace di completare ogni look. Questa sarebbe la soluzione definitiva per qualsiasi valigia.
1: Che loro chiamano guardaroba capsule da viaggio, quindi una sorta di capsule collection che tu fai prima di partire, decidi che cosa devi indossare il lunedì, il martedì, la sera, a pranzo, durante l'aperitivo, eccetera. Quindi ti fai i vari outfit, te li impacchetti e te li metti direttamente nella valigia, cosa che a me crea una confusione che veramente non ci capisco più nulla, perché dico, ma che ne so io lì come sarà il luogo, anche perché mi devo abbinare, no? Io tendenzialmente magari d'estate cerco di vestirmi di panna bianco eccetera, però vabbè, lì ti devi abbinare, come fai, nel senso, magari metti che ci sono dei colori un pochino più, che ne so, spumeggianti, allora dici vabbè, mi metto, che ne so, un rosa,
0: questo
1: un
0: metodo,
1: verde, un Tiffany che ti piace
0: tanto. Esatto, questo metodo funziona se uno è uscito dal riformatorio, è quadrato, sta via quei 5 giorni e allora 5 top. Io non so se funzioni anche moltiplicandolo per i giorni che poi uno sta via, ma in ogni caso è un problema, perché dicevamo alla base, se uno è leggermente indeciso o leggermente, mettiamola così, creativo sui look, non sai dove vai a stare, cioè potrebbero presentarsi una serie di situazioni diverse. E metti che tu hai seguito sto 5-4-3-2-1 e poi ti trovi con 0 look adeguati, che fai? È un
1: problema. T'attacchi.

0: Ben Harper su Radio Freccia, intanto continuiamo a parlare di valigie. Senti questo, Giulietta, perché appena l'ho letto questo messaggio ho pensato a te, più che altro ho pensato al tuo rapporto con il gatto Silvestro. Tatiana, buongiorno. Io prima di avere figli portavo via una quantità di cose veramente imbarazzante. Da quando ci sono i bimbi, che sono due, maschietto e femminuccia, ho imparato a non portare praticamente nulla per me. In compenso mi porto via una quantità eccessiva di cose per loro, compresa la farmacia di casa, che prima di avere bimbi non sapevo neanche che cosa fosse. Ecco, appunto, tu hai la testimonianza del povero Silvestro che ha la valigia per sé praticamente.
1: Esatto, adesso vabbè, tanto non è niente di particolarmente privato. Io ai miei, che raggiungerò poi sì, dopo la nostra trasferta per un minimo di vacanza, ho detto: portatemi per favore un cambio da tenere in casa, un materassino che uno lo gonfia, si spiaggia e basta sostanzialmente. La valigia Silvi, sulle mie note del telefono che vi leggo adesso, cioè in radiovisione avete la testimonianza che è vera, comprende:
0: vai,
1: giochi vari, borraccia, copertina, peluche, spazzola, macchina delle crocchette, zaino, tagliaunghie, videocamera, guinzaglio e pettorina, tubo per giocare, cestino dei giochi, premietti, antipulci, dental croc, sacchetto delle crocchette aperte, bustine dell'umido.
0: Vabbè, insomma, mi sembra tutto. Ma ha bisogno anche lui delle, ha le sue esigenze questo povero gatto, quindi è normale che insomma si porti sì.
2: I numeri sono belli, buongiorno sfrecciati, ma chi fa sport? Io ho un quarto della valigia o della sacca perché faccio sport, quindi ho la roba da running, ho la roba, la vela, è un bel casotto, e per cui effettivamente bermuda, un pantalone lungo, un infradito, una scarpa chiusa, punto, tre costumi e un po' di t-shirt, fine. È un dramma.
1: Però c'è tutto il resto.
2: Ragione. Buon viaggio a tutti. Fra 64.

0: love.
1: Radio Freccia.
2: 8:36 sfrecciati, accantoniamo la valigia perché abbiamo capito che è meglio, anche perché non vogliamo sapere cosa c'è dentro la vostra, ma adesso si passa a un altro momento che vi piace.

E quindi, carissimi, il numero lo sapete, è 366-6634-66 per chi invece non lo sapesse, per le dediche e richieste. Ci raccomandiamo, non canzoni rock, non dedicate a noi, non dedicate a voi stessi. Intanto arriva Verve.

0: The Verve's Bittersweet Symphony qui su Radio Freccia alle 8.41, quando dobbiamo dare spazio però alle vostre dediche richieste, perché per esempio c'è arrivata quella di Elisa che ci riporta totalmente indietro nel tempo. Questo, senti Giulietta, è quasi un momento revival. Io non so, quando sento queste cose veramente, senti qua, a Roberta con cui ad agosto partiremo per Mykonos, vorrei dedicare in onore dei vecchi tempi in cui guardavamo, attenzione, Festival Bar.
1: Ah, ecco lì,
0: Festival di Paola e Chiara.

0: sa di estati passate effettivamente.
1: Bello.
0: Ma sono tanti secondo me che hanno un attimo questo momento nostalgia, perché ci stanno inondando di dediche e richieste che vanno a puntare proprio lì, alle estati passate. Io capisco che abbiate solo voglia di vacanza, però. Buongiorno sfrecciati, a mia sorella che non vede l'ora ogni weekend di andare a spiaggiarsi al sole e poi si lamenta delle rughe che le escono. Io le ho già spiegato che forse dovrebbe mettere una crema solare. Le dedico Estrella, la Playa del Sol.
1: Ecco.

0: che in questo video, sì, certo, erano in spiaggia, ovviamente, ma era quella. Moda. Vero che non è mai tramontata.
1: Vai.
0: Miss maglietta bagnata, cioè tu avevi addosso 48 strati di camicie bianche, ma che ovviamente a contatto con l'oceano, il mare, altro che non diventavano che una specie di velina.
1: Sì, effetto car wash in spiaggia, effetto car wash però riportato comunque a Baywatch. Comunque, detto ciò, ancora spazio per le vostre dediche e richieste. Intanto arrivano gli Nailer con My Honest Face.

0: Inhaler, My Honest Face, ma ci sono invece le vostre onestissime dediche richieste al 366-663-4466. Per esempio, questa, Amy dalla Sardegna, dice: mi piacerebbe dedicare al mio compagno Luciano, dicendogli che questa canzone è colma di bellissimi e indimenticabili ricordi della nostra vita insieme.
1: Bello.
0: Francesco Renga, vivendo adesso.

0: quanto romanticismo questa.
1: Assolutamente. Invece poi spostiamoci in ambito familiare, perché Adriana da Roma ci scrive: buongiorno sfrecciati, alla mia famiglia di Maracaibo del Venezuela, guardate un po', vorrei dedicare la canzone di Maracaibo della Carrà e forza Venezuela.
2: Maracaibo, forza 9,
0: fuori le maracas,
2: fuggire si mago,
0: zan zan. Questo zan zan, poi cos'è che c'era? Balla il barracuda. Questa.
1: Balla, sì, ma balla.
0: Nelle migliori balere sui litorali italiani. E questa canzone la sentiremo tutta estate.
1: Ci mancava, ci mancava.
0: Qui si spazia poi un po' ovunque. A Matilde, potreste farle i complimenti per essere l'unica persona ad essere stata punta da una vespa di notte? E potreste dedicarle anche Password di Luchè?

0: Cioè, sta poverina è già stata punta dalle vespe e tu inizi anche a dirle stai attenta con me, baby. Un po' di pietà, non ti firmi nemmeno.
1: No, ma poi sto cercando il nesso tra la vespa e la password in tutto ciò.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Super Power, Sei Kasabian, dalla nostra top 20 alle 8.52. Però chiudiamo questo momento di dediche e richieste con un po' di sana tenerezza di cui abbiamo bisogno. Buongiorno.
2: Ciao sfrecciati, mia mamma è nata a maggio, vorrei dedicargli fiori di maggio, ciao! Oh.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 9 in punto sfrecciati in quella di Radio Freccia del Rock Morning Weekend Edition. Lau, Juliet, questa accoppiata ancora per un'oretta oggi, poi ovviamente dicevamo ci sentiremo praticamente per le prossime 2 settimane filate in diretta dalla Calabria, visto che poi oggi saluteremo anche la nostra psicologa scortese.
5: Sì.
4: Io però vorrei iniziare, visto che dove andiamo, noi portiamo il rock di Radio Freccia e tutto.
5: Ok,
4: ma raccogliamo info utili, cioè gente che abita in quel di Praiamare, di Scalea, di Maratea, zone limitrofe. Cioè, iniziate a tirar fuori un po' di nomi, poi non possiamo fare pubblicità.

città e leggerli in onda, però a nostro uso personale, sai, posticini da vedere, zone dove andare a fare un'escursione, locali per mangiare, è certo.

0: degli Stati Uniti contro obiettivi militari iraniani, lo ha fatto sapere il comando militare centrale americano. Teheran ha risposto attaccando basi militari nemiche in Giordania, Bahrain e Kuwait. Gli Stati Uniti assicurano che lo stretto di Hormuz è aperto alla navigazione.
1: Nelle ultime ore una serie di attacchi ucraini con droni hanno colpito diversi centri logistici di Wildberries, corrispettivo russo di Amazon, a San Pietroburgo e in Crimea. Lo riferiscono fonti ucraine. Intanto il presidente Zelensky sarà negli Stati Uniti la prossima settimana e incontrerà il presidente americano Trump il 28 luglio.
0: Veniamo in Italia. Il Consiglio dei Ministri ha varato un nuovo provvedimento restrittivo contro il fenomeno della delinquenza minorile. In caso di reato, il minore tra i 14 e i 18 anni diventa sempre imputabile. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. Il disegno di legge per il PD criminalizza un'intera generazione.
1: Stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane, la Camera ha approvato con l'appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono standard rigidi di sicurezza per bocchettoni e prese di aspirazione. Per le piscine che non si adegueranno, scatterà la chiusura dell'impianto.
0: E due educatrici di un asilo in provincia di Ancona sono finite agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti e abbandono di minori. Il provvedimento è arrivato al termine delle indagini dei carabinieri coordinate dalla procura di Ancona, che ha accertato che le due donne erano solite picchiare i piccoli di età compresa tra i 3 e i 6 anni, chiudendoli al buio in bagno e lasciandoli soli in giardino.
1: Per lo sport, il calcio, sul commissario tecnico della nazionale non c'è fretta, aspettiamo chi davvero vogliamo. Lo ha detto il direttore tecnico dell'Italia, Paolo Maldini, in conferenza stampa insieme al presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. È tutto il meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì prevalentemente assolato sul nostro territorio, anche se in mattinata segnaliamo dei fenomeni sparsi sul Salento, Calabria e Stretto di Messina, ma poi in esaurimento. Caldo moderato sull'Italia con temperature massime diurne in generale fino ai 34-35 gradi, qualche grado in più sulle due isole maggiori. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Vedi, basta chiedere e ci sarà dato. Noi abbiamo detto, ci stiamo organizzando per la trasferta e da due professioniste uno si aspetta magari che si organizzino gli argomenti, si organizzino le cose tipo microfono, spugne del microfono, cuffie. No, noi ci organizziamo su cosa andare a vedere, dove andare a mangiare. Abbiamo chiesto un po' di info per Praia Mare limitrofi e infatti Mauro, lui ha capito la missione, è arrivato e ci ha detto così.
1: Buongiorno.
2: Allora, vicino a Malatea, ma non così vicinissimo in realtà, perché si va in Calabria, c'è San Nicola Arcella, bellissimo mare, bellissimi posticini dove mangiare, alloccato sopra il mare, beh, bello, San Nicola Arcella.
1: Bello, no, ma vai. Tu hai la macchina.
0: Esatto.
1: Poi la prendi.
0: Lui ha detto non vicino a Maratea perché è in Calabria. Qui viene fuori la particolarità perché Maratea è come se fosse una specie di enclave, non so come definirlo, della Basilicata, ma sul versante tirrenico. Quindi diciamo che è più Calabria se vogliamo vedere da un punto di vista geografico, ma a livello politico, geopolitico, è pur sempre Basilicata, ma lì siamo,
1: Sì, è un pezzetto quel pezzettino di Basilicata proprio che divide la Campania dalla Calabria, se non erro, insomma, quando ho fatto questo viaggio on the road verso la Calabria, dove poi tra l'altro io ho scoperto tradizioni culinarie, più in quel di Catanzaro. Adesso ti presento Omorzeddu.
0: Cos'è?
1: Omorzeddu, anche noto come morzello o morzello, il piatto simbolo della tradizione di Catanzaro. Quindi si tratta di una zuppa a base di frattaglie, cuore, polmone, milza, trippa di vitello cotta a lungo nella salsa di pomodoro con alloro, origano e molto peperoncino. Certo, ci manca.
0: Perfetto per il 15 di agosto.
1: Anche perché va mangiato proprio bollente.
0: Mamma
1: dico.
0: Mia. Come le nonne che mangiano la pastina d'estate con il fazzolettino e si asciugano la fronte.
1: Sì, con la milza soprattutto. Poi lo senti tutto riproporsi nella milza proprio.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuova i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io! Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: Radio Freccia.
8: 9:19 sfrecciati, visto che comunque stavamo parlando di Calabria, Sud Italia, zone che visiteremo, in cui saremo ospiti, sta facendo veramente il giro del mondo, è il caso di dirlo, il film Odissea, perché finalmente è uscito, addirittura la nostra Lau è andata a vederlo.
9: Sì, sì, che bello. Sono andata l'altro giorno, queste 3 ore di film, veramente meraviglioso. Comunque, un film che fa riflettere tantissimo. Però, insomma, a parte questo, volevi dire qualcosa riguardo, non so, che cosa, a proposito di viaggio, no? Il nostro caro Ulisse,
8: quello,
9: no?
8: Il viaggio per antonomasia. Ma la cosa interessante è che è ambientato in buona parte in Italia e molti si stanno facendo ispirare per le vacanze estive.
9: Ah, vedi,

0: Allora, dopo 7 minuti e 58 di roba, io vorrei dire che non si offenderanno se noi gli parliamo sopra 2 secondi prima. No. Anche perché in questi minuti, 7 minuti e 58 di canzone bellissima, Tunnel of Love, a parte gli scherzi, non si
1: tocca. Hai visto un pezzo di Odissea.
0: Capito?
1: In 7 minuti.
0: E noi ci siamo fatte la valigia, la faccia della regola di cui parlavamo prima, per partire veramente per un'Odissea. Ma abbiamo anche scoperto un po' di cosine. Dicevamo Colossal, se ne è parlato in lungo e in largo. Lau è stata al cinema a vederlo, quindi ci ha già iniziato a dare un minimo di info.
1: Sì.
0: Stiamo scoprendo però che oltre al bacino classico del Mediterraneo, dove è ambientata la versione originale, ma anche questo film, quindi Marocco, Grecia, Italia, alcuni set sono stati anche tra Islanda, Scozia e Stati Uniti.
1: Eh sì, vedi, è una cosa che ho scoperto anch'io insieme a te, perché vedendolo al cinema mi sembrava chiaro che da un punto di vista geografico le location fossero nei paesi mediterranei, appunto, quindi Italia, Grecia, massimo Marocco, ecco, per dirla tanto, ecco. Poi invece, per quanto riguarda proprio le tematiche di questo film, mi ha colpito tantissimo perché io non sono un amante dei blockbusteroni, di questi film lunghi, di questi colossal, ecco, soprattutto quelli moderni, però questo è un film che effettivamente apre tantissimo al dibattito, perché tocca delle questioni anche geopolitiche in maniera molto velata, però ti fa capire come il poema innanzitutto dell'Odissea sia veramente un poema tantissimo attuale, ecco. Inizia con, sappiamo bene, con la guerra di Troia, quindi con le grandi imprese che appartengono al passato, e quindi la gloria è stata conquistata. Però va da sé che nel momento in cui la gloria è stata conquistata, lì subentrano i problemi e lì inizia il viaggio. E a proposito di viaggio, insomma, parlavamo di questa nuova tendenza poi riguardo anche al fatto dell'Odissea, secondo me, perché poi va da sé che quando si parla di queste cose poi arrivano i trend,
0: è
1: no?
0: È chiaro, assolutamente. Come tanti sono andati a riscoprire, per esempio, le location dove hanno girato delle serie TV che hanno fatto la storia, tanti si stanno mettendo proprio sulla rotta di Ulisse tra Turchia, Italia, tutta una serie di bellezze che effettivamente toccano in gran parte le nostre coste. Tra poco magari vi diamo qualche piccolo consiglio di viaggio, così sappiamo dove non andare i prossimi anni, perché i prezzi schizzeranno alle stelle. È sempre così.

0: Ok, assieme a Lau, che ha visto effettivamente il film, stiamo ricostruendo un po' le location vere o trasposte in finzione del film L'Odissea, anche perché sono tantissime zone, località meravigliose d'Italia, tra cui le Eolie, da cui inizieranno a trasmettere anche tra pochi giorni tanti dei nostri colleghi. E allora, per esempio, abbiamo scoperto che Itaca, il palazzo di Telemaco, per esempio, dove lui aspetta il ritorno del padre, non è effettivamente a Itaca, ma è il castello di Favignana. Favignana è stata una delle location più sfruttate in questo film. Perché per esempio sempre lì nella Cala del Bue Marino c'è l'incontro tra la dea Atena e proprio Ulisse.
1: Sì, sì, questo per quanto riguarda la parte geografica inerente alla, insomma, al Mediterraneo, però dicevamo prima anche di luoghi che io assolutamente non sapevo al di fuori del nostro contesto mediterraneo, bensì andiamo direttamente in Islanda per quanto riguarda la descrizione della scena dell'Ade. Vabbè, insomma, qui non stiamo spoilerando perché la storia dell'Odissea la sappiamo tutti, quindi vabbè, la discesa nell'Ade, negli inferi. Ecco, io lì mi sono impanicata totalmente quando ho visto questa scena, proprio da un punto di vista di ambientazione, perché ti arriva tutto l'effetto, no? E abbiamo scoperto essere in Islanda,
0: sì,
1: vedi?
0: Perché hanno voluto sfruttare proprio il sole di mezzanotte d'estate per creare questo effetto straniante. Lau conferma che ci sono riusciti. Poi effettivamente sui social girano molto dei meme legati a questo film, dove dicono: il prossimo che sento che dice no spoiler, gli rispondo che ha avuto 3000 anni per mettersi a pari leggendo l'Odissea. Ecco, magari sugli anni abbiamo qualcuno che è un po' più ferrato sulla letteratura greca classica, non ci dice che sono 3000 precisi, però il riassunto è quello. Tante altre location, dicevamo, oltre alle Eolie, Favignana, anche tutte delle altre location costiere. Vabbè ragazzi, come la mettete, l'Italia è bella, giriamola con o senza Ulisse, con o senza biglietto di ritorno, va bene tutto.

0: Radio Freccia.
1: E alle 9.38 del venerdì, lo sapete, l'appuntamento è sempre quello, perlomeno tra pochissimo, con la nostra psicologa scortese.
2: Oh.
1: E oggi dobbiamo io ho già la lacrimuccia, ma per la disperazione, cioè mi mancherà anche a livello personale. Oh, ma noi come facciamo un mese passa senza la Scorti?
2: Non lo so, guarda, me lo chiedo anch'io tutti i giorni della settimana quando lei non c'è, però a tal proposito ci lascerà oggi un consiglio che secondo me noi, ma tutti quanti i nostri sfrecciati, tutti coloro che andranno in vacanza se lo potranno portare dietro, ecco appunto qua, come dice lei, quelle risposte un po' scortesi da per mettere i confini in vacanza, ecco, diciamo soltanto questo, poi vi spiegherà cosa nel dettaglio. Intanto The Box Tops.

0: l'appuntamento del venerdì, lo abbiamo detto, è assolutamente quello con la nostra psicologa Scortese.
1: Mi dispiace, ma mi piace, sono psycho.
0: Buongiorno.
2: Ciao Scorti, eccoti.
3: Eccoci qua.
0: Allora Scorti, oggi ultimo appuntamento della stagione,
3: sì.
0: Per non ritrovarci peggio di come ci hai lasciati a settembre, dacci qualche consiglio.
3: ecco, ci proviamo almeno, poi io sai, ho sempre zero aspettative su questi temi, quindi vediamo cosa succede. Ecco, allora, prima di salutarci ci diamo un po' un kit di sopravvivenza scortese, per evitare proprio di arrivare a settembre più stanchi e più esausti o anche esauriti di quanto lo siamo adesso. Ecco, il problema è che io riscontro spesso nel mio lavoro è proprio questo, è che sottovalutiamo alcune dinamiche che avvengono in vacanza, ma che hanno però un impatto importante sulla nostra salute mentale. E le vacanze sono il periodo dell'anno in cui possiamo mettere più alla prova i nostri confini. Penso all'amico che organizza ogni minuto della tua giornata, oppure il parente, no, che decide cosa devi mangiare, a che ora devi svegliarti. C'è la chiamata di lavoro, il collega che ti scrive scusa se ti disturbo un secondo, e poi magari quel secondo dura due ore. Ecco, allora, la trappola delle ferie è che sottovalutiamo la questione e quindi poi ci ritroviamo spesso a dire sempre di sì e a non ascoltare ciò che vogliamo davvero fare. La conseguenza è che poi finiamo per odiare tutti, dopo neanche tre giorni, e lamentarcene poi per tutto il tempo, proprio come quando facciamo lavoriamo, come quando siamo al lavoro, ecco. Quindi oggi parliamo proprio di questo, di confini, e capiamo come fare a stare bene in vacanza senza rovinarcele. E per questo innanzitutto dobbiamo partire da una domanda, e cioè: qual è il confine che in vacanza fate più fatica a mettere? Riflettiamo prima su questo e poi ci diamo magari degli altri consigli.
0: Bella questa domanda. Adesso rispondiamo tutti assieme 366 663 4466 e torniamo con te, Scorti.

0: I confini che non riusciamo a mettere in vacanza con amici e parenti, ma anche con noi stessi, ne stiamo parlando con la nostra psicologa scortese, ma anche al 366-6634-66. Per esempio Giulia ci ha scritto: io quando vado a casa in vacanza, vivo all'estero, non riesco a dire no agli inviti perché è giusto vedere sempre tutti, amici e familiari, questo è uno.
1: Sì, perché crediamo che dire di no significhi essere delle persone egoiste, deludere gli altri, però poi finiamo che siamo male noi e quindi arriviamo alcune volte anche a un punto di rottura, molliamo le relazioni, tagliamo i ponti con la famiglia e questo invece sì che ferisce davvero poi le persone attorno a noi. Quindi attenzione, perché un invito declinato significa anche prendere un po' di respiro, ma non necessariamente significa essere delle persone egoiste o deludere gli altri. Ecco, la prima cosa da sapere è che possiamo mettere dei confini e continuare a stare all'interno delle relazioni. In che modo? Allora, innanzitutto comunicando. Quindi grazie, non ce la faccio questa sera. Io vi consiglio di prepararvi prima qualche risposta, qualche frase, perché molto spesso ci fregano un po' sul tempo, no? E quindi ecco, provare a dire non ce la faccio senza troppo giustificarsi può essere un'idea o anche prendere tempo. Però ecco, se poi insistono o comunque la comunicazione non funziona, perché purtroppo è una cosa che capita spesso, allora si deve passare alle azioni. Ad esempio, se ogni volta che io dico ai colleghi di non contattarmi quando sono in ferie, loro non lo capiscono e continuano a farlo, ecco, più che continuare a rispondere e a ripeterglielo, devo passare ai fatti. E cioè, banalmente, non rispondo più. Magari tolgo le notifiche, così non cado in tentazione. Ecco, ovviamente però dipende anche molto dalle singole situazioni, quindi capiamo un attimo, questo può essere però un compito per le vacanze, cioè trovare il nostro atto personale di scortesia, cioè non rispondere più al telefono, non uscire tutte le sere, non farle tutte in vacanza, molto spesso ci facciamo prendere anche molto dalla FOMO con noi stessi, non presentarsi ad ogni cena che ci propongono. Ecco, l'atto di scortesia è un'azione che ci permette, tra virgolette, di educare un po' gli altri e di metterci più comodi anche all'interno delle relazioni. Quindi mi promettete che lo fate?
2: Promesso, sì. Una estate all'insegna della scortesia. Grazie mille Ilaria per questa stagione, per essere stata con noi. Buone vacanze e appuntamento a settembre.
1: Ciao, grazie a voi. Mille. A settembre, ciao.

0: Radio Freccia.
1: 9.52 sfrecciati, è arrivato il momento di salutarci, quindi Lau e io torniamo domani, ma oggi seguite comunque i social di Freccia perché andrò al cinema. Lau è andata a vedere Odissea, io andrò a vedere invece Nimrods, quindi questa commedia di formazione che unisce un po' i fatti veri, quindi quelli che sono stati i pregressi dei Green Day, a una fiction ovviamente con colonna sonora, neanche a dirlo, dei Green Day, con pezzi nuovi tra cui I'm Never Gonna R.I.P. che stiamo già sentendo anche in onda.
2: Eh sì, sì, proprio ecco pubblicato, insomma ce l'abbiamo in onda nella nostra top 20, quindi non vediamo l'ora di sentire che cosa avrai da raccontarci domani. Ciao a tutti. Domani.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Precisi anche oggi.
2: Ormai una cosa che ci contraddistingue, la precisione.
1: Pensa tu, chi l'avrebbe mai detto?
2: Beh, dobbiamo un attimo adattarci a questa nuova veste,
1: sì,
2: di persone precise.
1: Sì, essere meno puntuali, sbagliare un po' di più, scivolare su qualche congiuntivo, così per dire.
2: Non fa più parte del nostro
1: programma.
2: Buongiorno.
1: Salve, anche
2: buon
1: a lei.
2: Venerdì.
1: Anche a lei.
2: Ben arrivati, ben arrivate.
1: Good Vibrations, Double M & Lawrence, subito dopo ovviamente Giulia Telau fino alle 2, 366-663-4466, coordinata che rimane la stessa.
2: Oggi ovviamente è venerdì.
1: E quindi?
2: Dalle 13 si polemicherà,
1: sì,
2: forse.
1: Con tanto di ospite annessa, ma poi capirete.
2: Con
1: avanti.
2: Tanto di ospite annessa, sì, sì, esatto. Stavolta per davvero,
1: sì,
2: non
1: sì,
2: come
1: sì. Siamo soliti
2: tutte,
1: fare.
2: Tutte le altre volte. Cominciamo da questa?
1: Che bella, piace a entrambi.
2: Un po' di Who,
1: sì,
2: con l'amore che oltre la puntualità è diventato, insomma, bandiera delle buone vibrazioni.

Gli Who qui su Radio Freccia 10.06, tempo di informazione. Si comincia dalla cronaca italiana. Due educatrici di un asilo in provincia di Ancona sono finite agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti e abbandono di minori. Il provvedimento è arrivato al termine delle indagini dei carabinieri coordinate dalla procura di Ancona, che ha accertato che le due donne erano solite picchiare i piccoli di età compresa tra i 3 e i 6 anni, chiudendoli al buio al bagno e lasciandoli soli.

0: In giardino. Emergenza incendi in queste ore in Francia e Spagna. Si va all'estero. Una serie di roghi alimentati dal caldo ha interessato diverse aree vicino Madrid. Circa 10.000 persone evacuate. Panico nella Francia occidentale. Centinaia di persone sono fuggite in barca dalla penisola di Cap Ferret. Il Consiglio dei Ministri ha varato un nuovo provvedimento restrittivo contro il fenomeno della delinquenza minorile. In caso di reato, il minore tra 14 e 18 anni diventa sempre imputabile. Si è conclusa la 13ª notte di attacchi degli Stati Uniti contro obiettivi militari iraniani, lo ha fatto sapere il Comando Militare Centrale Americano. Teheran ha risposto attaccando basi militari nemiche in Giordania, Bahrain e Kuwait. Nelle ultime ore una serie di attacchi invece ucraini con droni hanno colpito diversi centri logistici di Wildberries, corrispettivo russo di Amazon, a San Pietroburgo e in Crimea, lo riferiscono fonti ucraine. Intanto il presidente Zelensky sarà negli Stati Uniti la prossima settimana. Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro che frequentano lo stesso asilo di Tropea della vittima sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. Tre piccoli sono stati dimessi. La scuola è stata sottoposta a sanificazione. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. E in chiusura, da questa mattina sono in vigore i nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti a 60 partner commerciali accusati di non rispettare le norme che vietano il lavoro forzato. Dazi che variano dal 10 al 12,5% e ricadono anche su alcuni paesi dell'Unione Europea. La vicepresidente della Commissione, Kaja Kallas, ha dichiarato che l'Europa ha sempre rispettato tali norme. È tutto per il momento. Adesso linea al meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Nelle prossime ore un impulso di aria un po' fresca in quota determinerà della variabilità al sud, con qualche breve temporale più probabile sul basso Adriatico, l'Appennino meridionale e la Sicilia orientale. Fenomeni comunque isolati, localizzati. Centro-nord e Sardegna con sole, caldo moderato, clima tipicamente mediterraneo. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 10:14, era Sir Paul McCartney, Come Inside.
2: Che è la stessa frase che stai per dire a...
1: A chi? A Gigi.
3: No, allora ragazzi, velocemente volevo dirvi che oggi non ho proprio tempo, cioè non posso stare qua io.
2: Infatti, allora chi sta parlando?
3: No, ma sono venuto, vi faccio con piacere, vi faccio una comunicazione, che non posso stare qui a perdere tempo, non fatemi perdere tempo, okay, dai.
1: Sì, è un po' come chiamare al ristorante senza avere prenotato e dire sì, salve, buongiorno, volevo dirvi che oggi purtroppo non posso venire a mangiare, però vengo domani.
2: Bella, sì.
1: Oppure chiami al supermercato,
2: un giusto
1: e dici,
2: parallelo.
1: No, volevo avvisarvi che oggi purtroppo non riesco a venire a fare la spesa.
2: Ecco. E la cassiera cosa dovrebbe rispondere a questo punto?
1: Va bene, grazie. Tu intanto avvisi.
2: Certo, per educazione. Certo. Da dove partiamo tra poco?
1: Da questa.
2: Ah, proprio basta.
1: Sì. Certo.

0: way to heaven.
1: Way to Heaven.
2: Troppo presto, troppo presto.
1: Per cosa?
2: E come ne esci? Cioè, quando sei arrivato così in cima, devi arrivare alle due.
1: E puoi fare solo una cosa.
2: Peggiorare.
1: Certo. Cioè, e infatti
2: ci hanno chiamata noi.
1: Fino alle 14 nessuno può farlo meglio di noi.
2: Senti, già hanno pensato al riassunto, vedi?
1: Sì.
3: Subito. Riassuntone del primo secondo di Good Vibration.
2: Qual è?
3: Puntualità.
2: E basta. E per questo salute. Potevamo dire.
1: Certo. Sì. Va bene, da dove cominciamo?
2: Dalla doppia puntata che tu non hai seguito, secondo me, né l'una né l'altra, lo sapevo. Avevo cominciamo.
1: Avevo altro da fare.
2: Cominciamo. Just gonna
1: stand there, watch me burn. Male che Lorenz continua a seguire il viaggio nei sentimenti. Cos'è accaduto?
2: Tutto questo! Sono le Good Temptation!
1: Sì, vabbè. Cos'è accaduto?
2: Beh, interessante quello che è accaduto tra Iris e Andrea, perché dopo varie titubanze, perché non segui più, lei accetta di uscire dal programma con lui, dandogli una nuova possibilità, nonostante i tanti errori commessi.
1: Okay.
2: Sentite, per esempio, come Andrea ha chiesto il falò, è un po' grosso modo quello che mi chiede da Bolem a microfoni spenti, insomma. Prego.
1: Prego. Ah, ho capito chi è Iris.
2: Sì.
4: Non ce l'ha fatta.
2: Non ce l'ha fatta.
4: A fare cosa?
2: Non ce l'ha fatta.
4: Non ce la faccio a stare senza di te. Mi sono accorto che non ce la faccio proprio, non ce la faccio, non ce la faccio. Ce la faccio. Ce la faccio.
5: Sì, ma tu
1: ce la faccio.
2: È stato bello che è venuto fuori il suo Tarantino ieri, che non è Quentin, che salutiamo, ma insomma. Vabbè, poco. Questo è uno degli aspetti più interessanti e poi mi è piaciuto tanto, ma non riesco a ritrovarlo, come gli ha chiesto la necessità, l'impellenza di chiedere il falò.
1: Lui alla redazione.
2: Ah no, a chi l'ha chiesto? A?
1: A Filippo.
2: Faccio un po' come Bonolis, che diciamo che da vezzeggiativo come diventa Filippo?
1: Filippo?
2: No, è sempre con la F.
1: Filippetto.
2: No, senza po.
1: Fil. Fili.
2: Praticamente è diventata Falò Fili.
1: Ah, Falò Fili.
2: Falò Fili.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
6: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Radio Freccia. Walk Time.
11: 10 e 34 minuti, ancora buon venerdì, ancora good vibrations.
12: Cosa c'è? Non funziona.
11: Sa che il mio rapporto con la tecnologia bussa.
12: Ah, adesso è ripartito, sì. A parte che basta fare così, e l'ho già detto. Adesso stiamo facendo un intervento tecnico, sto spiegando a Lorenz, vedi, clicchi questo Q e qua funziona tutto da capo.
11: E me lo rimetta però.
12: Sì. Sei contento?
11: Bacia lei.
12: E tu non devi
13: Anche esperti di viaggi nei sentimenti.
11: Sì.
12: Lui di più.
11: Non abbiamo ancora terminato. Oddio, dici Iris, per chiudere su questa coppia, ti vengono in mente almeno due canzoni.
12: Sì, ma una più di tutte.
11: Tra
12: e
11: l'altro.
12: E poi è anche la solita risposta.
14: Iris mi viene da dirti.
12: Ma quante volte gli hanno dedicata, poverina?
14: Non lo sai, non l'ho detto.
11: Ieri durante la trasmissione è stata messa l'altra, ma non nella versione che ti ho preparato.
12: Vabbè, ma l'altra.
11: No, l'altra va sentita dopo.
12: Ma sì, ma sappiamo qual è. Sappiamo
11: loro
12: qual è.
11: Invece li abbiamo sentiti l'11 luglio, li abbiamo seguiti, vero?
12: Sì. Li hai seguiti come tuo solito?
11: Sì.
12: Bene. Si chiama Rock You Like a Hurricane e loro sono gli Scorpions.

0: Rock You Like a Hurricane, Scorpions, un medley con Iris di Biagio Antonacci che abbiamo ascoltato pochi istanti fa. Grazie.
1: Ma perché, qualcuno potrebbe chiedersi,
0: regia, perché ti andava di farlo?
1: No, perché c'era una delle coppie delle Good Temptation,
0: di cui abbiamo finalmente scoperto il nome di lei, perché in tanti si sono chiesti chi fosse,
1: esatto.
0: Perché stava sempre nelle retrovie.
1: Ma torniamo anche a Giovanni, che dopo il secondo rifiuto al Falò, quello di Vergogna, eccola lì.
0: Follia.
1: Sembra avvicinarsi invece alla singola Elisa. Francesca invece ha le idee chiarissime. Mi metta per favore Rihanna sotto, se no la gente non capisce.
0: Vuole più un uomo.
1: Francesca l'idea è chiarissima, non vuole più un uomo come Danilo.
2: L'abbiamo detto,
1: E decide di lasciarsi andare un po'.
2: E invece poi chi c'è?
1: Diamante, meno noto rispetto a tutti. E lui una volta mi ha chiesto, ma davvero c'è una ragazza che si chiama...
2: Bernadette.
1: Sì, che non è un cavallo, ma...
2: Diamante. Che senso? C'è un cavallo famoso che si chiama Bernadette?
1: Sì.
2: Ok.
1: Però vabbè. Ok, e questo per chiudere su Diamante e Bernadette, che potrebbero
2: figli, che nomi potrebbero avere?
1: Convolare a giuste nozze.
2: Sì.
1: Ma noi in realtà...
2: Perché lì hanno capito che si amano davvero.
1: Noi non seguiremo per ragioni editoriali la tripla puntata di prossima settimana.
2: In realtà ho dei collegamenti speciali.
1: Ah, non sapevo, direttamente dalla...
2: E il capo vuole che vado giù e facciamo i collegamenti dalla...
1: A fare il falofili. Falofili mi ha fatto molto ridere.
2: Falofili, falofili.
1: Beh, torniamo allora a proposito di Iris. Le avevo preparato a lui questa. Su
2: questa
1: Iris.
2: Che devo ammettere non avevo mai sentito. Quella che canta è L'amore della mia vita.
1: Ecco.
2: Strano che non l'abbia detto. Perché già ci sentivamo nel 2004.
1: Ok, non sapevo.
2: No, non sapevo che l'avessero fatta insieme, ovviamente, Goo Goo Dolls e...
1: Lei.
2: Avril Lavigne, sì.

0: Verso il finire di questa prima ora già ricca di ospiti, approfondimenti, insomma. Beh, abbiamo trattato tanto, anche le prime pagine dei giornali di questo 24 di luglio.
1: L'economia, come
0: l'economia,
1: solito,
0: insomma, grazie anche per aver partecipato. L'informazione, Fari, sapete, sì, che da noi resta sempre
1: centrale,
0: il,
1: il fulcro,
0: non il fanalino di coda, ma
1: sì,
0: il faro,
1: sì, vabbè, motore,
0: il faro.
1: Sì.
0: No, è proprio faro, quello, sì, che ci ancora prima lo accendi proprio. Vabbè, per vedere se
1: archiviata
0: strada.
1: La pagina delle Good Temptation,
0: sì.
1: Posso raccontare adesso che ho visto l'Odissea di Nolan o non te ne frega niente?
0: No, perché la gente non vuole spoiler.
1: Ah, ok.
0: Che scusa, vorrei dire?
1: Perché tante
0: alzate
1: volte...
0: un attimo il gomito voi che non volete spoiler sull'Odissea. Andate a cagare.
1: Pensate che Odisseo, come si dovrebbe dire, non torna a casa. Questa è la...
0: No, sto scherzando.
1: Sì, sì.
0: No, perché sono andato a vedere... No, non voglio spoiler. Ma bro, è l'Odissea.
1: Il Titanic affonda.

0: Pezzo bellissimo, video bellissimo, non smetteremo mai di dirlo tutte le volte che ascoltiamo questa Jade degli Aerosmith, riapprezzabile anche al 2.5. Bellissimo. Ma poi anche questo video fiabesco. Sì, l'ha insegnato lui a Steven Tyler a fare questa. È lui che consigliò di cantarla così.
1: Vabbè, quindi?
0: Quindi, assolutamente approvato. Parliamo dell'Odissea di Nolan.
1: L'altra sera ho riguardato Troy con il coinquilino, dice Alice. Sì. A un certo punto ha cercato Troia su.
0: Ma tu lo sai dov'è Troia?
1: Certo che lo so.
0: Che quindi affaccia su.
1: È vicino.
0: Sì.
1: A Barletta.
0: Ah.
1: Infatti
0: quando Achille va a chiamare
2: Ettore
0: dalle mura di tre.
1: Senti?
0: Questa è la risposta che stava scendendo. No, è sullo stretto dei
1: Dardan.
0: Dei
1: Dardan.
0: Piccoli però.

0: piccoli un po' vezzeggiativi. No, la vera domanda che si stanno facendo in tanti è il film più bello di Nolan? Qualcuno dice, per esempio, vabbè, poi sono gusti, Interstellar, Oppenheimer, e vabbè.
1: Ma la vera domanda è, dobbiamo davvero risponderci?
0: Ma no, ma si fa per parlare, che discorsi?
2: Ah, è un pur parler.
0: È difficile poter dire, no?
1: Un po' come le nostre quattro ore.
0: Sì, grosso modo. Difficile poter dire, fare paragoni, anche perché Oppenheimer è una cosa.
1: Ma
0: un'altra,
1: l'hai
0: però
1: visto in IMAX, non no, 70 mm, perché non ce l'abbiamo.
0: L'ho visto in 4K però. Laser, una cosa del genere ho letto. Quindi aveva uno schermo più grande, un modo
1: laser?
0: Di... Sì, c'è scritto così. Beh, non so che cosa.
1: Vabbè.
0: Una cosa che mi ha stupito in negativo, piccola critica, è che nell'episodio di Polifemo, che credo sapranno tutti quanti, non c'è l'inganno di nessuno.
1: Mm.
0: Ovvero lui nel film, Matt Damon, che lo sapete, non dice... Chi è che ti ha accecato?
1: Nessuno.
0: E lui risponde.
2: Ettore!
1: Cos'è che risponde?
0: No, non c'è la versione pugliese.
1: Non c'è la versione pugliese.
0: Non parlano tra di loro. E io ricordavo invece questa cosa che parlassero, no?
1: Certo.
0: Non c'è. Questa cosa non c'è.
1: Quindi, polemica? Scrivi un attimo a...
0: A Christopher. Christopher. Punto Nolan.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Quasi le 11. Leggermente in anticipo questa seconda ora insieme. Ancora buongiorno, ben arrivati e ben arrivate. Siamo il Lorenz e Double M. Double M e
2: manco
1: Lorenz.
2: Manco i nomi, riusciamo.
1: No, perché me li ha scritti.
2: Salutiamo anche a proposito di coppie Achille e Ettore, quelli di Troy. Sì.
1: E il loro farò di confronto, Marco, uno dei più famosi della storia.
2: Come anche Ulisse e Telemaco, per dirne due.
1: Sì, sì.
2: Comunque, andatelo a vedere, un capolavoro che va visto.
1: Cosa
2: al cinema.
1: Christopher?
2: Eh?
1: Cosa ha risposto?
2: Vabbè, sai, c'è il fuso orario, ancora non è che è subito.
1: Ah, non ancora letto. Non ancora letto.
2: Sì.
1: Ma gli ha mandato una mail?
2: Sì.
1: Priorità alta.
2: Sì, lo so che tu c'hai il numero, quello vocale, che vai direttamente senza passare dagli intermediari, ma io non.
1: D'altronde, dopo tutti gli anni di matrimonio con Avril.
2: Cosa c'entra con Christopher Nolan?
1: Perché vabbè, è il jet set.
2: Ah, il famoso.
1: Il famoso jet set.
2: Ok.
1: Vabbè, cominciamo.
2: Urca, un altro. Sì. Dopo Stairway to Heaven.
1: Sì, gli inizi sono tutti grandi classici. Grandi classici. Cominciamo da questa, sono ovviamente Metallica, ovviamente Nothing Else Matters.

0: Nothing Else Matters, Metallica 11:06, tempo di informazione ancora una volta. Qui su Freccia partiamo con la cronaca italiana. Due educatrici di un asilo in provincia di Ancona sono finite agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti e abbandono di minori. Il provvedimento è arrivato al termine delle indagini dei carabinieri coordinate dalla procura di Ancona, che ha accertato che le due donne erano solite picchiare i piccoli di età compresa tra i 3 e i 6 anni, chiudendoli al buio in bagno e lasciandogli soli in giardino. Emergenza incendi in queste ore in Francia e Spagna. Una serie di roghi alimentati dal caldo ha interessato diverse aree vicino a Madrid. Panico nella Francia occidentale. Centinaia di persone sono fuggite in barca dalla penisola di Cap Ferré. Il Consiglio dei Ministri ha varato un nuovo provvedimento restrittivo contro il fenomeno della delinquenza minorile. In caso di reato, il minore tra 14 e 18 anni diventa sempre imputabile. Si è conclusa la 13ª notte di attacchi degli Stati Uniti contro obiettivi militari iraniani. Lo ha fatto sapere il comando centrale americano. Teheran ha risposto attaccando basi militari nemiche in Giordania, Bahrain e Kuwait. Gli Stati Uniti assicurano che lo stretto di Hormuz è aperto alla navigazione. Nelle ultime ore invece una serie di attacchi ucraini con droni hanno colpito diversi centri logistici di Wildberries, corrispettivo russo di Amazon, a San Pietroburgo in Crimea. Lo riferiscono fonti ucraine. Intanto il presidente Zelensky sarà negli Stati Uniti la prossima settimana. Indagini, torniamo in Italia, in corso a Coppito, frazione dell'Aquila, per accertare le cause della morte di una giovane allieva della scuola ispettori della Guardia di Finanza. La ragazza, 22 anni, è precipitata dalla finestra della sua camera al terzo piano. Le sue condizioni a ricovero erano già apparse disperate. E chiudiamo con il grande cinema italiano, che torna protagonista dell'83esima edizione della Mostra del Cinema, in programma dal 2 al 12 settembre a Venezia, attesa tra gli altri per il ritorno di Nanni Moretti in concorso con Succederà questa notte. Anche quest'anno RTL 102.5 sarà la radio ufficiale dell'evento. È tutto per il momento, l'informazione qui su Radio Freccia torna tra poco meno di un'ora. Adesso le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Nelle prossime ore un impulso di aria un po' fresca in quota determinerà della variabilità al sud, con qualche breve temporale più probabile sul basso Adriatico, l'Appennino meridionale e la Sicilia orientale. Fenomeni comunque isolati, localizzati. Centro-nord e Sardegna con sole, caldo moderato, clima tipicamente mediterraneo. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. 11 e 16 minuti. Seconda ora di Good Vibrations, ancora ben trovati.
2: Confermo tutto.
1: Sì.
2: Sì.
1: E c'è già giustamente pronta il
3: riassuntone della prima ora.
1: Sì.
3: Finché la barca va, Ulisse torna dai proci e la pacchia finirà.
1: Bella.
2: Un bel riassunto.
1: Sì, un po' di incongruenze l'ha fatto notare qualcuno, Nicole, forse qualcun altro, che rispetto al testo omerico c'è qualcosa che non... Sì.
2: No, mi fa venire in mente che questa potrebbe essere lo stesso tipo di presentazione che fecero tempo fa per Il Signore degli Anelli.
1: Ah, cioè?
2: Frodo con alcuni amici tenta di riportare l'anello. Più o meno la
1: stessa. E l'inganno che utilizzava Ulisse era...
4: Facciamoci l'inganno della cadrega.
2: Ah, certo. Famoso inganno della cadrega.
1: Ritroviamo lui ancora una volta a distanza di una settimana.
2: Bello, bello, fa piacere. Solo classiconi oggi, ve l'abbiamo detto. Qui preparatevi, perché ci aspettano... No, in realtà non lo so, non è vero.
1: No, magari.
2: Per ora c'è questo.

0: ho capito, ma stamattina con questi pezzoni state cercando di alzare il livello di intelligenza così di botto di tutti quanti?
1: È l'unico modo che abbiamo.
2: Sì. Non sappiamo il tuo nome, perché tu devi sapere che in realtà il nostro livello medio, diciamo così, della trasmissione è questo qui.
3: Ettore! Ettore!
2: La risposta è...
3: Prima cosa, dimmi!
4: Seconda cosa, ma che cazzo vuoi, Otmati? Voglio!
2: Scusate.
1: È arrivata una circolare, cioè, per favore, un po' di...
5: Ma non ho capito una cosa, in tutto questo Penelope la tesseva e la disfaceva,
2: sì,
5: oppure
2: sì,
5: no?
2: Sì, sì, sì. Qualcuno ha parlato del grande anno di Anne Hathaway, no?
1: Sì.
2: Beh, pazzesco, col diavolo, cast, pazzesco, pazzesco.
1: I am, we sì, are the Bremen Lawrence, sì, andate sì, di sì, transmission, sì. If you, per case, just per case,
2: just for case,
1: pass sì, through the... City, beautiful city of Cologne Monzese. Let us know.
2: The distance of passage, of passage for many roads. You can pass it through.
1: You know the Italian, the Italian debt that all the roads bring to
2: Cologne Monzese.
1: But if you pass here, just let us know, because we can.
2: Let us know. Ah, certo.
1: We can cicerone you for the city.
2: The buildings. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah. Thank you. Thank
2: allora, ci sono due. Me ne è venuta in mente un'altra adesso. Sì. C'è una novità che ci porterà, questa non te l'ho detta, a Parigi tra poco. Quindi vi faremo ascoltare la nostra. Sì, perché a distanza di 9 mesi riapre. Sì.
1: Riapre
2: dans le Louvre,
1: dans le Louvre,
2: dans la Galerie di Apol,
1: dopo la Laprin,
2: dopo la Rapin,
1: la Rapin,
2: lo sapevi?
1: Sì. No, non lo sapevo.
2: La riapre la Rapin, dopo la Rapin.
1: È stato chiuso così tanto tempo.
2: Sì.
1: Alla galleria.
2: Sì.
1: La galleria.
2: Ma i gioielli saranno esposti altrove. Si sa del resto i sistemi di sicurezza.
1: Ma in che senso? Cioè riaprono la galleria, ma
2: altri sono stanno
1: sostanzi. Che poi quali gioielli? Altri.
2: Altri.
1: Perché
2: altri.
1: Quelli.
2: Perché si sa la sicurezza. Qual era la password? Non mi ricordo più.
1: Louvre.
2: Esatto. Famosa.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Le 11:33.
5: Sì.
4: Dica.
5: 33.
4: Insomma...
5: sa questi colpi d'aria, caldo, freddo,
4: un po' di iodio magari, andiamo al mare,
5: a destra poco,
4: okay.
5: Grazie,
4: no, perché
5: quando
4: almeno...
5: mi lasciano dalla radio
4: in ostaggio,
5: si ritorna
4: la France, l'amour, la Tour Eiffel, le Champs-Élysées
5: e soprattutto
4: la baguette, le Louvre, le musée de le Louvre.
5: Lega la notizia.
4: Sester Rapinè qualche mese fa
5: parecchie
4: riapre la galleria di Apollo al Louvre dopo il furto, ma senza gioielli.
5: E questo cercheremo di capire, e questo adesso lo capiremo meglio con l'aiuto.
4: Adesso chiamiamo
5: Gigan, Gaemon, vediamo
4: il direttore del Louvre.
5: Le direttore.
4: Ma cosa vuol dire che riapre ma senza gioielli?
5: Ma voi siete già andati?
4: Cosa espongono?
5: Ora

0: Ma chi è le colpevole?
1: Le colpevole del?
0: The bad thing.
1: Ah, i
0: ladri. La rapen. La rapen.
1: Sono saliti col muletto, cos'è?
0: Con le mulette, sì.
1: Con le mulette. Vabbè, niente, l'hanno
0: ma
1: riaperto.
0: Quindi cosa si scopre nella sala, nella galleria, niente, da Paul?
1: Niente, la ministra della cultura, sì. Catherine Pégard.
0: Che salutiamo.
1: Anzi, Pégard.
0: Sì.
1: Pégard. Niente, dice, tanto prima si fermavano un poco a guardare i gioielli, guardavano altro, e allora facciamogli vedere altro. Mm. Siccome la galleria d'Apollon è molto bella, perché ha dentro anche un bel dipinto di Delacroix.
0: Ah.
1: Allora dice, gli facciamo vedere avanti. Allora, adesso,
0: quindi, che cosa?
1: Visto che
0: sì.
1: Dardano, abbiamo studiato
0: che
1: storia
0: cosa?
1: Dell'arte.
0: No, non lo so, no.
1: Parliamo di Eugène Delacroix.
0: Delacroix. Vabbè, allora, la libertà che guida le popole.
1: Innanzitutto sì. Dove, che periodo siamo?
0: 800.
1: Eh?
0: 800.
1: Okay, molto, sì. Molto bene. Sì. Uno

0: sì, dei dipinti più famosi è?
1: La Liberté che guida le Pople.
0: Okay. Facciamo un'analisi.
1: Cioè lei, la ricorderete con questo seno.
0: Lei chi?
1: Una donna che rappresenterà probabilmente la Liberté, okay, sì, in primo piano, avec altro personaggio.
0: Che tipo di struttura ha questo dipinto?
1: Non lo so.
0: Una tipica struttura.
1: Non lo so.
0: Pira?
1: Piramidale,
0: ma la sa,
1: lei
0: la sa, la
1: studia,
0: sì. un altro dipinto famoso di Della Croce.
1: Non lo so, non me ne viene in mente.
0: Sì, che lo sa.
1: Mi aiuti.
0: Lei neanche ha questa carica per una regione italiana.
1: Ah sì?
0: Sì, lei ce l'ha.
1: Il sultano del Brunei.
0: Sì, quello è che salutiamo. Sultano del
1: Massachusetts.
0: Del Marò?
1: Del Marocco.
0: Del Marocco.
1: Ah, il Marocco. Il
0: famoso sultano del Marocco.
1: Ma all'interno prima c'erano, tra i vari gioielli che sono stati rubé, c'era una famosa parure. La parure, noi ricorderemo di una parure storica.
0: L'abbiamo trovata.
2: Anche la parure, signori! Attenzione! Guardate!
1: Sì, guardate.
2: Se chiamate adesso anche la parure! Ma rendete conto, anche la parure, signore, attenzione! Anche la parure!
0: Va bene.
1: Salutiamo Sergio. La parola.
0: 199.000 lire.
1: Pensate. Quindi andrete nella Galleria d'Apollo alla Louvre, avete questa intenzione, il prossimo futuro. E
0: io sto a Rogoredo.
1: Ah, ok, non c'è il Louvre a Rogoredo. Però.
0: Ho capito, ma non vado a Parigi.
1: Non va bene. Però è la tua città preferita, la ville preferita.
0: Mi piace.
1: Lo gradisci.
0: Mi piace, lo gradisci. The Castle of Glass, in quel caso c'è una piramide, The Glass, alle Louvre.
1: Un po' come la struttura di Della Croce.
0: Esatto.
1: Vedi che tutto torna.
0: Ci sono i Linkin Park.

0: do the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Deghi aprire la pagina deghi.it.
5: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi deghi solo cliccare.
5: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non si credi.
7: Radio Freccia.
8: Un quarto d'ora circa a mezzogiorno, 11.47, ampia pagina degli esteri oggi, c'è da dire all'interno del Good Vibrations, dopo essere stati nello stretto dei Dardanelli tra Ettore

0: Anche la paura!
1: Anche?
2: La paura.
1: Anche la paura. Anche la paura.
2: La paura, sì.
1: La paura. Va bene, va bene. Dove...
3: Voltiamo
1: dove
3: pagina.
1: Voltiamo pagina.
0: Signore, guardate! Sì. Se chiamate adesso anche la paura!
1: Sì, abbiamo capito. Basta.
0: Anche Sergio, la paura, signore.
1: Basta, sì, va sì. bene. Questo però è l'otto investimento, eh?
2: Per un domani.
3: Sì. Mm. Voltiamo pagina.
2: Ancora, scusi un attimo.
3: Ok. Si passa alla psicologia, società.
1: Ah, no.
3: È una ricerca statunitense che è uscita a sì. marzo di quest'anno su una serie di studi condotti in
1: e noi siamo anni. Lì col binocolo,
3: certo, tra il 2000
1: su tutti i ricercatori statunitensi
3: e 5 il 2019
1: quindi proprio recente, dell'altro ieri sì.
3: E ha a che vedere con la comunicazione detta sì. in proprio così parole povere, e visto l'argomento si può proprio dire parliamo sempre di meno.
1: Okay.
3: Parliamo sempre di meno.
1: In che senso?
3: Allora, quasi 3.000, no, perdon, poco più di 2.000, 2.197 persone registrate tra Stati Uniti, Messico, Australia e Europa. Europa non è specificato.
1: Consapevoli di essere registrate sì, o come sì. te quella volta? No. Che
3: poi dopo sono finito insieme a Frank Drebin nel bagno mentre parlava il capo. No. Sì. Tra 10 e 94 anni, quindi insomma molto ampio. Cioè, è il numero di parole medie pronunciate, tutte stranzate. Sì. Numero di parole medie pronunciate sì. ogni giorno è diminuito del 28%.
1: Ah.
3: Da 16.000.
1: Potere alla sintesi. Oppure proprio...
3: Ad altro, adesso quello scappiamo. A 12.700 nel 2019. Sono in media, 338 parole di meno al giorno. Estendiamo
1: la prima domanda è, avevamo sì. bisogno di questo studio?
3: No.
1: No. La seconda domanda è?
3: Ma anche voi parlate meno?
1: 366-663-4466.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Buongiorno.
2: Sì.
1: Beh, oggi facciamo l'angolo poetico, vai. La tartaruga, sì, sempre di Trilussa la poesia.
3: Ah, siamo...
1: Mentre una notte se n'annava a spasso, la vecchia tartaruga fece il passo più lunga della gamba e cascò giù, con la casa portata sotto in su. Un rospo gli strillò: scema che sei, queste sono scappatelle che costano la pelle. Lo so, rispose lei, ma prima di morire vedo le stelle.
2: Bella.
3: Bella.
1: Vi saluto e statemi bene, ciao ciao.
3: Bella.
2: Grazie, bella, bella, mi è piaciuta.
3: Un bel momento di poesia.
2: Sì.
3: Se anche voi volete guardare le stelle, non fate come una tartaruga, potete evitare di girare la vostra casa sotto sopra, basta sdraiarsi. Per noi è molto più semplice.
2: Il tema sarà: parliamo effettivamente così poco come questa ricerca statunitense, poi ne parliamo nella terza ora, dice, oppure...
4: Ma qua parlare di meno, a me mi danno della pazza, io parlo anche da sola, col gatto, parlo da sola al supermercato, mi faccio i film, parlo con voi, ecco, adesso, sì, io parlo sempre, ma quale parlare di meno? Io alzo la media di tutti, quindi probabilmente gli altri parlano ancora di meno, io sono quella che alza la media.
3: Ma infatti...
4: Ciao Valentina, ciao, da Varese.
3: Non sei stata chiamata tra le 2000 e passa persone.

Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Due educatrici di un asilo in provincia di Ancona sono finite agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti e abbandono di minori. Il provvedimento è arrivato al termine delle indagini dei carabinieri coordinate dalla procura di Ancona, che ha accertato che le due donne erano solite picchiare i piccoli di età compresa tra i 3 e i 6 anni, chiudendoli al buio in bagno e lasciandoli soli in giardino. È cominciata a Bologna l'autopsia di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Prima dell'intervento degli agenti ci sarebbe stato un momento di contatto tra la vittima e un'altra persona, è quanto testimonia uno spezzone del video girato dalla bodycam di uno dei due poliziotti intervenuti. In Sicilia, a Ramacca, in provincia di Catania, un uomo è stato accoltellato mentre cercava di portare a termine una rapina. Il proprietario di casa lo ha sorpreso durante l'intrusione. È nata una colluttazione con un coltello, lo ha ferito gravemente. Il presunto ladro è ricoverato in ospedale. Emergenza incendi in queste ore in Francia e in Spagna. Una serie di roghi alimentati dal caldo ha interessato diverse aree vicino a Madrid. Circa 10.000 persone sono state evacuate. Panico nella Francia occidentale. Centinaia di persone sono fuggite in barca dalla penisola di Caffaret per scappare da un rogo avanzato rapidamente. Nelle ultime ore una serie di attacchi ucraini con droni hanno colpito diversi centri logistici di Wildberries, corrispettivo russo di Amazon, a San Pietroburgo e in Crimea, lo riferiscono fonti ucraine. Intanto il presidente Zelensky sarà negli Stati Uniti la prossima settimana e incontrerà il presidente americano Trump il 28 luglio. Il Consiglio

0: dei Ministri ha varato un nuovo provvedimento restrittivo contro il fenomeno della delinquenza minorile. In caso di reato, il minore tra i 14 e i 18 anni diventa sempre imputabile. La Presidente del Consiglio Meloni ha dichiarato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. Il disegno di legge per il PD criminalizza un'intera generazione. Stretta sulla sicurezza delle piscine, dopo la tragedia nelle ultime settimane, la Camera ha approvato con l'appoggio di bipartisan un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono standard rigidi di sicurezza per bocchettoni e prese di aspirazione. Per le piscine che non si adegueranno, scatterà la chiusura dell'impianto.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Nelle prossime ore un impulso di aria un po' fresca in quota determinerà della variabilità al sud, con qualche breve temporale più probabile sul basso Adriatico, l'Appennino meridionale e la Sicilia orientale. Fenomeni comunque isolati, localizzati. Centro-nord e Sardegna con sole, caldo moderato, clima tipicamente mediterraneo. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.

0: Radio Freccia.
1: 12 e 16 minuti, ancora buon venerdì da Double e Lawrence, e citando i Greta Van Fleet dalla nostra top 20.
2: Fate il vostro gioco.
1: Sì, rien ne va plus, les jeux sont faits.
2: Fate il vostro gioco.
1: Esatto. Proprio. Si sta parlando di parole, ricerca americana condotta fino al 2019, parliamo molto meno, circa 350 parole, vado a memoria, di meno al giorno nel corso di diversi anni. Ve ne eravate resi conto in generale?
3: Ciao a tutti, a me sembra il contrario, mi sembra che la gente parli sempre troppo, non lo so, ciao da Sergio.
2: Ciao Sergio, la domanda che credo, non so, ci si debba fare a priori, è un bene o un male? Non mi è chiaro.
1: Per esempio, certo, sì. Ah.
4: Posso dire?
2: Sì. Ecco, vedi. Già una trentina in meno.
4: Considerando che molti, ogni parola che gli esce dalla bocca è una cazzata, se sono 338 in meno al giorno, non è poi così male.
2: Vero, questo è un bel punto di vista.
1: 120.000 parole all'anno, più o meno 15 ore di conversazione in meno.
2: All'anno. Beh, maestra, grande tragedia.
1: Boh, un po' fa riflettere. E se non lo facciamo, che facciamo al posto di quelle cose? Come lo riempiamo?
2: Oh, magari ascoltiamo la musica.
1: Sì.
2: No? Ma vale anche il canto?
1: No. Cioè, non credo.
2: Cioè, parole pronunciate cantando?
1: Sì, no, non quello.
2: Sotto la doccia? Non valgono quelle. Prova a chiedere, chiamali. Chi è che sono questi qua?

0: Una parola ancora.
1: Quale?
0: Una parola ancora. C'è un famoso duo.
1: Ah, certo. L'hai preparato?
2: Una parola ancora.
3: Parole, parole, parole.
1: Ne diciamo.
0: Ascoltami.
3: Parole, parole, parole.
1: 352 al giorno? Sono in meno. Non hai citato le fonti.
0: 338.
1: Chi è? L'università del?
0: No, sono due ricercatori americani. Non c'ho il nome in questo.
1: Due ricercatori americani.
0: Allora, qualcuno potrebbe dire è poco sorprendente, al di là del fatto che abbiate colleghi.
4: Non è tanto la quantità di parole, sì, ma la qualità.
0: Vabbè, questo anche. No, e dici colleghi che alzano.
1: Nostro grande detto. Sì.
0: Anzi, le colleghe di Elena.
5: Buongiorno.
0: Per esempio.
5: Tranquilli ragazzi, ho colleghe che potrebbero alzare tranquillamente la media, parlano anche per il... ci siamo capiti.
1: Oh,
5: ciao!
1: Si possono... Ma questa è già media, cioè per cui sì, non vale.
0: No, dicevo, lo state dicendo in tanti al 366-663-4466, poco sorprendente se si pensa allo smartphone che ha un po' rivoluzionato il nostro modo di comunicare, perché... No, non ci viene più voglia, no, di avere relazioni dove si parlano, no? Dove ci si parla. Ma un'altra spiegazione, non so se è la progressiva diminuzione delle brevi interazioni. Pensate per esempio alla cassa automatica.
1: Ok.
0: Sì. Quindi questo è stato un esempio. Oppure il navigatore GPS. I nostri genitori, parlo della generazione di chi vi parla.
1: Ma per andare dove devo andare?
0: Certo,
1: che strada devo prendere?
0: E mica una volta sola,
1: certo,
0: più volte.
1: Sì, perché ti perdevi di più.
0: Adesso non si parla nemmeno per... Quindi non lo so.
1: Sì, più che altro perché dare direttamente sempre solo la colpa ai social diventa un po' facile.
0: No, no, no,
1: cioè,
0: no.
1: Credo ci sia di mezzo molto di più. Non è semplicemente abbiamo davanti il telefono e quindi parliamo meno. No, sì, sicuramente.
0: Anche perché la tendenza è marcata tra i più giovani ma anche tra i meno giovani. Quindi non...
1: A parte che i social ci sono... Basta non starci sopra. Non è che sei a un tavolo.
0: Uno ci sta
1: sei
0: a destra,
1: a, cena,
0: a sinistra, sotto.
1: Chiacchiera. Invece, sotto? Sotto i social?

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.

0: Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Le 12:33, secondo questi due amici del Lorenz.
3: No, sono due ricerche.

0: ricercatori americani.
1: Americani? Sì. Conosciuto quando ha fatto il collegio a Washington. Sì. Gli hanno inviato via mail questa ricerca secondo la quale si parla sempre meno.
0: Sì.
1: Circa 15 ore in meno di conversazione l'anno su un campione di quasi 3.000 persone.
0: 2002, sì.
1: Ah, 2100, ma allora non vale. Mi avevi detto 3.000.
0: Sì.
1: Mi avevi detto 3.000.
2: No, cari Double. Sì. Sì. Cari M,
0: no, siamo
1: no, no.
2: Lorenzo.
1: Lorenzo.
2: Ma, allora, io sono uno che parla raffica tipo macchinetta, quindi non faccio testo, non faccio né testo né messaggio vocale. Ah, ciao.

0: È passato un anno.
1: Avresti detto?
0: 2 giorni fa. Sì. Lo dicevamo un mesetto fa. Per mm-hmm. Black Sabbath. Ovviamente Changes, e ovviamente stiamo parlando di Ozzy Osbourne. No?
1: Alcuni intellettuali rock sì. che hanno vinto Sanremo pochi anni fa l'avevano un po' detto in un loro pezzo famoso, no? Questa storia della parlare.
0: Cosa avevano detto? Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla. Sono zitti e buoni. Vabbè, zitti e buoni. Sono arrivati un po' di messaggi al 366-663-4466. Alcuni di questi fanno riferimento alle nuove generazioni.
2: Chi ad esempio fa una professione come la mia, che fa il consulente, che deve parlare, tanto ha bisogno anche di avere un certo grado di approvvigionamento da fonti, che chiaramente parla.
1: Sì, sì, ma certo.
2: Se guardo mio figlio adolescente, mamma mia ragazzi,
1: ti fa fatica.
2: Soprattutto quando parla manco capisco cosa mi sta dicendo.
0: Manco capisco cosa mi sta dicendo.
1: Ma è un problema comune, so, vero?
3: Stessa secondo cosa. Me quelli che parlano di meno sono i giovani, che stanno molto sui social. Anche con i genitori, non sono padre, ma mi dicono che i figli parlano molto poco con...
0: Colpa dei social li stiamo usando veramente veramente tanto negli ultimi 10 anni.
1: Sì, no?
0: Se torniamo a 15 anni fa. E 15 anni fa c'era qualcuno che faceva uno sketch legato ai giovani che faceva così.
4: Minchia Facebook.
5: Minchia.
4: Figa Facebook.
5: Porco di...
4: Minchia tutta sta figa, minchia. Figa. Figa tutta sta figa.
5: Minchia tutta la figa.
4: Minchia.
5: Figa tutta sta figa.
4: Porco di...
5: Minchia ma la figa.
4: Figa ma la minchia.
5: Minchia ma la figa.
4: Minchia ma la figa.
5: Porco
0: di... Di espressioni.
5: Figa.
4: Figa.
0: E anche loro parlavano tanto.
1: Sì. Poi c'era qualcuno che diceva quantità, qualità.
0: Qua c'è sia quantità.
5: È figa, minchia, cazzo.
1: E arrivano i Killers a aiutarci perché il titolo è un po' esemplificativo.
0: Qualcuno mi ha detto.
1: Che cosa ti ha detto?
0: Qualcuno mi ha detto.
1: Per esempio.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12:47, Street of Dreams, la strada dei sogni degli U2 dalla nostra top 20. Ne arriverà una fresca tra qualche minuto. Abbiamo ancora qualche istante per chiudere in realtà questo discorso, anche perché poi in realtà 15 anni fa il tempo, forse qualcosina di meno, il tempo dello sketch dei soliti idioti. Beh, Facebook cosa c'era da un paio d'anni?
2: Facebook è del 2004.
1: Ma in Italia 2008.
2: Ah, non so poi quando abbia preso, però Facebook è del 2004.
1: Sì, ma a noi è arrivato molto molto dopo.
2: Ecco, Samassandir mi verrebbe da dire.
1: Quindi. Allora. Tutta sta colpa ai social.
2: Sì, sì, magari è proprio un modo diverso di rapportarsi, influenzato anche dai social, ma non solo riconducibile a quello.
1: Influenzato
2: o
1: in bloom.
2: Cosa accenda? No, non capisco.
1: Influenzato o in
2: bloom, certo.
1: Bloom.
2: Sì. Vabbè,
1: chiedo.
2: Tra poco annunciamo anche la polemica che sappiamo fremiate.
1: Sì.
2: Premeste.
1: Sì.

0: Non era quella che faceva In Bloom, dipinto di Bloom,
1: no, Felicem,
0: di stare lassù. Pensavo fosse quella versione
1: inglese. Migliacim e Modugnum, famoso duo. Sì, sì. Ricorderete.
0: Va sì. Bene, allora, momento polemica.
1: Si ritorna a parlare di estate. Siete in vacanza?
0: Perché, domanda.
1: State per partire?
0: Abbiamo mai smesso di parlare d'estate?
1: Vabbè, si ritorna, diciamo, alla parte più vacanziera, potremmo dire così. Siete in vacanza? Risponda.
0: No.
1: State partendo?
0: No.
1: Parliamo di turismo.
0: Siete, siete al telefono?
1: Speriamo di no.
0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Il turismo, grande fenomeno, tante volte ne parliamo.
0: Pronto?
1: Come Overture.
2: Ma funziona, funziona.
0: Okay.
2: Ma ho un'idea. Sì. Siccome è l'ultima, va bene, facciamo scegliere agli ascoltatori.
0: No, guarda, aspetta, No. L'ultima di che? No. L'ultima di che?
2: No, niente, poi esplode tutto.
0: Ah, l'ultima prima delle vacanze.
2: Sì. Poi dopo questo programma si autodistruggerà.
0: No, beh, perché abbiamo due settimane di vacanza.
2: No, io tre.
0: E noi due, vabbè.
1: Riuscite ad andare in vacanza? Ristoranti, ma hotel?
0: Qual era l'idea?
2: No, l'idea facciamo tutta l'ora in cui scelgono la polemica da fare.
1: C'è già un ospite.
0: Ah, c'è già l'ospite.
2: Ah, c'è già l'ospite.
0: Beh, però possiamo farle tutte.
2: Ma l'ospite secondo me si adatta.
0: L'ospite si adatta.
1: No, perché deve parlare di questo.
0: Guarda, l'hai fatto indisporre.
2: Ah, sei già irritato.
0: Sì, sì, sì, lo vedi.
2: Vabbè, vado a scaldarmi,
0: Sì, vabbè. Sei arrabbiato.
1: Adesso lo spieghi tu.
0: Che cosa?
1: Vai, vai.
0: Che cosa devo spiegare? La polemica?
1: Quello che stavo dicendo.
0: Parliamo del fatto che nel settore del turismo, che in estate ovviamente è quello che fa guadagnare di più, la vera domanda è: chi è che fa guadagnare? Il lavoratore? O chi il lavoratore lo dovrebbe pagare, perché i contratti, quelli estivi, quelli che riguardano il settore del turismo, sono sempre un po' più quelli fumosi, no? Si capisce poco.
1: E 7 su 10 hanno stipendi sul livello di povertà.
0: Ok, questo è il tema della polemica. Prima Arctic Monkeys, poi Green Day, lo dicevamo prima.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: È l'una. L'una in punto. La speranza che voi ci sentiate, perché adesso ci sentiamo.
2: Adesso ci sentiamo?
1: Ci sentite? Fate un cenno se ci sentite.
2: Sì.
1: Sì.
2: Credo
1: ci
2: di
1: sentiamo,
2: sì.
1: Ci sentiamo.
2: Molto bene. Ultima ora.
1: Sì.
2: Sì.
1: Polemica.
2: Polemica.
1: Perché è venerdì e sapete che... abbiamo anche una base?
2: Ah, adesso. Siamo... Che bello.
1: Ci siamo... Cos'è questo aggiornamento, eh?
2: Perché c'è abbiamo una, anche... presenza.
1: Una presenza.
2: DJQ, bentrovati ancora, buon venerdì. Sì. Da parte di Davole Lorenz.
3: Ma io l'argomento della polemica di oggi non l'ho capito. Anche perché l'ha detto con troppa enfasi Double, è un po' meno entusiasmo però quando ci spieghi le cose. Comunque vabbè, io sono arrivato.
1: Grazie.
2: Che
1: fateci sempre
2: dirlo.
1: Sapere al 366 sì. 663 4466. E siete arrivati, troppa enfasi perché non ve lo posso dire. I can't tell you why.
2: Ah, sì, giusto.
1: I can't tell you why because
2: the night, quella è Patti Smith.
1: Sono gli Eagles.
2: Poi
1: le ultime news.
2: E poi?
1: E poi basta, poi cominciamo.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Due educatrici di un asilo in provincia di Ancona sono finite agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti e abbandono di minori. Il provvedimento è arrivato al termine delle indagini dei carabinieri coordinate dalla procura di Ancona, che ha accertato che le due donne erano solite picchiare i piccoli di età compresa tra i 3 e i 6 anni, chiudendoli al buio in bagno e lasciandoli soli in giardino. È cominciata a Bologna l'autopsia di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Prima dell'intervento degli agenti ci sarebbe stato un momento di contatto tra la vittima e un'altra persona, e quanto testimonia uno spezzone del video girato dalla bodycam di uno dei due poliziotti intervenuti. Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel catanese, dove il 50enne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto ferendo l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è fuggito ma è stato rintracciato a poca distanza dall'abitazione dai carabinieri di Palagonia, ricoverato in prognosi riservata. Dopo una notte di attacchi degli Stati Uniti contro obiettivi militari iraniani, la 13ª dalla ripresa delle ostilità, Teheran ha preso di mira alcune basi statunitensi in Bahrain, Giordania e Kuwait. Diverse esplosioni si sono avvertite nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli americani nel Kurdistan iracheno. Emergenza incendi in queste ore in Francia e in Spagna. Una serie di roghi alimentati dal caldo ha interessato diverse aree vicino a Madrid. Circa 10.000 persone sono state evacuate. Panico nella Francia occidentale. Centinaia di persone sono fuggite in barca dalla penisola di Cap Ferré per scappare da un rogo avanzato rapidamente. Nelle ultime ore una serie di attacchi ucraini con droni hanno colpito diversi centri logistici di Wildberries, corrispettivo russo di Amazon, a San Pietroburgo e in Crimea, lo riferiscono fonti ucraine. Intanto il presidente Zelensky sarà negli Stati Uniti la prossima settimana e incontrerà il presidente americano Donald Trump il 28 di luglio. Questa era l'ultima notizia, il prossimo appuntamento su Freccia con l'informazione sarà quello di domani mattina. Ora la linea al meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Nelle prossime ore un impulso di aria un po' fresca in quota determinerà della variabilità al sud, con qualche breve temporale più probabile sul basso Adriatico, l'Appennino meridionale e la Sicilia orientale. Fenomeni comunque isolati, localizzati. Centro-nord e Sardegna con sole, caldo moderato, clima tipicamente mediterraneo. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.

0: il refrigerio di cui sentivamo la necessità in questo fine luglio sfrecciato
1: arriva dalla neve, non quella che state pensando noi. Voi, va bene.
2: Allora, per il momento polemica, mi sì. pare di aver capito l'argomento è invasione aliena,
0: no.
2: sì,
0: no,
2: invasione no. aliena no,
0: ma chi l'ha,
2: io a tal proposito ho costruito un bunker,
0: bravo,
2: ci ho messo dentro solo roba da bere, roba da fumare.
1: Sì, sì. Il cibo, due scatole sì. di fagioli, che in un bunker non è che poi siano
3: consigliatissimi. Io farei questo tema.
1: L'aria si vizia.
3: Ma la terra è piatta o è sferica?
0: Sì,
1: sì.
3: Allora, ci sono dei grossi sostenitori che buttano delle belle tesi.
1: Alieni sì, alieni no. Rettiliani sì, rettiliani no.
3: I grigi.
0: La terra dei cacchi, sì.
1: La terra dei cacchi.
0: Sì,
3: i grigini.
1: I grigini.
3: I grigini. Poi ce ne sono altri, se non me lo ricordo.
1: Allora, non siamo al completo. Salutiamo Giulia. Grazie Giulia per essere dei nostri anche oggi.
0: Sì.
1: Ci fa
0: immensamente piacere. Sì, sì.
1: Immensamente piacere. Bello sapere che tieni tanto a questo programma, per cui grazie davvero per essere qua.
0: Mentre c'è JQ, questo l'avete sentito. Buongiorno, buon
3: eccolo,
0: pranzo, ben trovato.
1: Tu che potevi anche tranquillamente non esserci.
0: No, è veramente importante che ci sia.
1: È vero.
0: Ma la presenza femminile
1: anche
0: sarà...
1: Anche perché senza GQ non possiamo farlo.
0: Esatto. Comunque. Sarà sostituita da Charlotte Matteini. Chi segue un po' le nostre polemiche negli ultimi tempi l'ha ascoltata, soprattutto sì, sì. per quel che riguarda i temi del lavoro e del lavoro, diciamo, che non va particolarmente bene, ma diciamolo contestualizzato all'estate. Tra poco sarà con noi in collegamento telefonico, perché il tema è il turismo, da un lato, che ha dei numeri molto interessanti in Italia, ma purtroppo grazie al fatto che le persone sono pagate un po' poco.
1: Cioè, non voi che spendete i vostri soldi per andare in vacanza, o meglio, voi sì, ma qualora lavoriate in questo settore, cioè
0: il cosiddetto terziario.
3: Ma se si divertono, fanno la stagione, dai, sti ragazzi.
0: Cioè... Che comprende ovviamente il commercio e i servizi, lavorano circa 10 milioni di persone, tante.
1: Mm.
0: Tante. Secondo la Philcams, questo Philcams CGL, Philcams CGL.
1: La?
0: Aie. Mi rimetta la base, per favore.
1: E l'abbiamo chiesto in due. Perché a noi la Philcam piace.
0: Cioè, quasi la metà, cioè il 45%, ha un reddito di lavoro sotto.
1: Perché tira più un pelo di Philcam che tutto il settore del turismo messo insieme.
0: Sotto la soglia della povertà.
1: Sì.
0: Allora, volevo accendere un po' chi ci sta ascoltando, che lavora in questo settore, se può confermare o meno che questa estate è già partita oramai da più di un mese. Si prospetta essere sempre così? Cioè, state notando questo abuso di contratti, diciamo, un po' grigi?
1: Sarebbe bello sentire entrambe le parti, cioè chi
0: anche,
1: le
0: certo.
1: buste paga le fa,
0: certo,
1: o chi comunque paga, quindi il datore.
3: Quando le fa?
1: Quando le fa e se le fa.
3: Perché?
1: E invece dall'altro lato il lavoratore dipendente, qualora lo si possa definire tale, visto che comunque pare di capire che i contratti non è che poi siano così tanto...
0: Quando ci sono.
1: Tutelanti.
3: Io ho visto uno di quei servizi, no?
1: Tipo
3: Report, sta roba qua. Che avevano chiesto ad un ristoratore quanto li pagava. Sto qui cercava dei ragazzi per fare la stagione, diceva che gli dava 2000 euro al mese, vitto e alloggio. Però quello che non diceva e che veniva fuori dopo è che doveva lavorare 12-14 ore al giorno senza giorni di riposo, e l'alloggio era una brandina in uno scantinato.
0: Ecco, questo è un grande problema che ci portiamo dietro da un po' di anni. Vogliamo capire anche dal punto di vista di Charlotte, che ne sa molto, se è vero ancora così e come mai un settore così tanto trainato per l'Italia, così importante, venga così sottostimato dal punto di vista della paga, no? Del salario.
1: È un po' la domanda che ci facciamo su ogni cosa che riguarda il nostro paese.
0: Vabbè, ma
1: cioè, come mai siete tanto capaci, fate così tanto, siete tanto bravi, però poi alla fine della fiera pensiamo sempre solo a una cosa.
0: Sempre,
1: cioè,
0: la
1: Philcam.
0: Salutiamo
1: la Philcam.
0: Sì, grazie. This room you was bleeding.

0: Salutiamo Giovanni, buon Giovanni, grazie per essere stato dei nostri anche oggi, forse in sostituzione dell'altro alza bandiera della nostra trasmissione.
1: Lenny, che salutiamo, beh, certo.
0: Salutiamo anche lui, sì. Forse arriverà, forse no. Allora, visto che il momento polemica ha a che fare con l'ambiente del lavoro, Lorenz ve l'ha già ricordato, già presentata, è stata con noi anche diverse volte. Innanzitutto grazie, anche in questo caso per essere nuovamente con noi, a Charlotte Matteini. Ciao Charlotte.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
1: E buona estate, ovviamente, anzitutto.
2: Giusto, giusto.
0: Allora, abbiamo introdotto l'argomento, no? Quindi quella che è in realtà neanche una piaga troppo nuova, nel senso che questo costume del
1: insomma,
0: a proposito di estate sì. Del insomma, di fare i contratti abbastanza poveri, abbastanza fumosi per quanto riguarda il periodo estivo, cioè è una cosa che si fa da tempo immemore. Mm. No.
2: Sì, diciamo che ne parliamo ormai da moltissimi anni. La questione è che noi valutiamo sempre, si sente spesso dire questa frase, il turismo è il petrolio dell'Italia, come se questo paese effettivamente si potesse sostenere solo ed esclusivamente su questo comparto. La questione è che purtroppo questo comparto, oltre a produrre moltissime irregolarità dal punto di vista giuslavoristico, perché i rapporti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ogni anno ci dicono che l'incidenza è altissima, oltre il 70% delle posizioni controllate, produce anche lavoro povero proprio in virtù di queste irregolarità contrattuali che insomma sono presenti nella maggior parte dei casi. Quindi la situazione è nota veramente ormai da tanti anni. Quello che mi chiedo io da moltissimi anni è, di fronte a questi dati spaventosi, perché nessuno insomma procede con il fare qualcosa per mettere a posto questa situazione.
1: Poverissimo verrebbe da dire, 62 euro al giorno, tendenza in atto oramai, lo dicevi anche tu, dagli anni 90. Non è servito nemmeno ad indicare quella che viene chiamata la RAL, la retribuzione, no? Charlotte, l'obbligo è entrato in vigore da poco. Nonostante questo, noti che i datori di lavoro continuano a non indicarlo, perché poi a quel punto il lavoratore potrebbe anche rifiutarsi, no?
2: Certo, ma la maggior parte degli annunci non la indica in qualsiasi settore. Se parliamo di ristorazione, turismo, sono pochissimi quelli che la indicano. E la RAL in realtà è fondamentale, anche se molti lavoratori non se ne rendono conto perché ragionano molto spesso sul netto. La questione è che la RAL è fondamentale proprio a farti capire se quello che ti stanno proponendo è effettivamente corretto a livello di inquadramento, di CCNL, di tante cose. Quando un datore di lavoro invece ti dice si comunica solo il netto, cercando di eludere la RAL, il 90% dei casi sta cercando di fregarti, perché proponendoti il netto lui ti farà arrivare una busta paga, uno stipendio netto che sarà il risultato di determinati calcoli che molto spesso non corrispondono all'applicazione corretta del contratto collettivo nazionale. Penso a tutti i lavori in grigio o appunto a situazioni di sottoinquadramento oppure a contratti che gonfiano il netto mettendo dentro tredicesima, quattordicesima, a volte anche il TSR, anche se non si potrebbe. E quindi la RAL è fondamentale, molti non la stanno mettendo, a perché alcuni datori di lavoro non sanno assolutamente cosa sia, perché c'è anche questo aspetto di cui dovremmo discutere, e B, perché rivelerebbe facilmente il giochino.
0: Certo, cioè, tra i vari messaggi che ci sono arrivati, poi li faremo anche ascoltare, c'è chi dice, a proposito del non capire perché nessuno provi in qualche modo ad arginare questa situazione, c'è chi dice è tutta colpa dei sindacati perché in quel caso falliscono, ma forse servirebbe qualcosina in più, no?
2: Ma non ci sono solo i sindacati, ci sono anche gli avvocati giuslavoristi che molto spesso non prendono delle parcelle in anticipo. E la questione è che in Italia culturalmente c'è un po' lo stigma di chi osa fare causa o far valere i propri diritti sia in sede di giudizio che in sede stragiudiziale. C'è la leggenda metropolitana che se fai una conciliazione stragiudiziale oppure vai in causa poi non troverai mai più lavoro, sono delle cose assurde. Io ho sentito addirittura lavoratori convinti che esista una sorta di blacklist di lavoratori che hanno fatto causa in passato. Non è assolutamente vera questa cosa. Ora, la questione è che da una parte spesso manca la consapevolezza dei propri diritti da parte dei lavoratori, e questo ovviamente è fondamentale, perché solo se tu sei consapevole dei tuoi diritti poi ti rendi conto se qualcuno li sta ledendo, altrimenti sei facilmente purtroppo aggirabile. e molti datori di lavoro fanno leva esattamente su questo, ma c'è tanta anche mancanza di consapevolezza e di conoscenza delle norme da parte dei datori di lavoro, che molto spesso fanno delle robe completamente assurde per ignoranza, nel senso che ignori determinate cose, non le conosci.
3: Charlotte, perdonami, ma non è anche un problema culturale italiano, ovvero l'importante è portare a casa la pagnotta, non importa come?
2: Da un certo punto di vista sì, più che culturale da questo punto di vista, io questa cosa del culturale la vedo più in quei lavoratori che si propongono o cercano di lavorare magari in nero prendendo la NASPI, perché è vero che esistono anche queste situazioni, inutile negarlo, e queste situazioni le condanno perché comunque non sono anche punite dalla legge. Molti lavoratori non lo sanno che se in ambito di controlli ti pescano che sei in nero e prendi un sussidio è una bella stangata. Io trovo molto il fattore culturale da parte dei datori di lavoro che sono convinti di offrire opportunità solo per il fatto di offrire lavoro. Però non funziona così, il mercato del lavoro è anche l'incontro tra domanda e offerta, e tu mi stai offrendo una posizione nella tua testa, ma banalmente perché tu hai bisogno di me come lavoratore, certo, per far andare avanti la tua impresa. Quindi è un po' questo il fattore. E poi c'è anche sempre da dire che il vero fattore culturale è che noi italiani siamo tendenzialmente allergici alle regole. In tanti ambiti, non solo in questo.
1: Allora, 366-663-4466, grazie innanzitutto a Charlotte Matteini, e poi mi verrebbe da dire, parafrasando il tuo libro, per forza che gli italiani non hanno più voglia di lavorare, ma questa è la citazione del libro. Siccome abbiamo messo tanti temi, adesso ci ascoltiamo una canzone insieme, poi abbiamo un pochino di pubblicità. Charlotte, poi magari ci piaceva chiederti anche magari una proposta che secondo te, che hai questo osservatorio privilegiato e anche piuttosto lungo su questi temi, per provare a uscirne, a cominciare magari dall'estate 26. Okay.
0: Ci arriviamo tra poco, arrivano i Baby Shambles, intanto, un titolo che non è che si confà.
1: Double F, mettiamola così.
0: 366-663-4466, beh, l'argomento sembra più che chiaro, buona polemica.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro.
4: Radio Freccia.
5: 13:33, buon pranzo, ancora buon venerdì da Double Lawrence nel pieno del momento polemica. Tra poco torneremo con Charlotte Mateini, giornalista che ci sta aiutando a capire meglio questo fenomeno del lavoro molto sottopagato, quasi alle soglie di povertà, che riguarda il settore terziario, ma più specificamente quello del turismo. Tantissimi messaggi, grazie, vuol dire che insomma il tema lo sentite.
6: È sentito.
5: Sì.
7: Il problema secondo me non è tanto la stagione, il problema è effettivamente la ristorazione, che non è pagata abbastanza e non ci sono incentivi da datori di per i datori di lavoro per pagare di più, il che è un problema.
5: Non ci sono incentivi, Charlotte, è questo il punto?
8: No, il problema non è affatto questo. Allora, i minimi contrattuali del contratto dei pubblici esercizi, poi ci sono anche i contratti pirata, ma quello è un altro paio di maniche, sono effettivamente bassi, ma sono dei minimi contrattuali. I datori di lavoro possono scegliere di pagare di più. Il problema della ristorazione è sempre stata la scorretta applicazione anche di quei bassi minimi. E quindi sono sempre state proposte nella maggior parte dei casi, non in tutti fortunatamente,

0: degli orari troppo lunghi, non adeguatamente remunerati e non rispettosi anche di tutte le norme per la sicurezza dei lavoratori. Quindi è chiaro che poi lo stipendio, se noi guardiamo il compenso orario, diminuisce ancora di più, perché non sarebbe quello lo stipendio che tu dovresti effettivamente percepire per la mole di lavoro che nella ristorazione impongono. Il punto è proprio che nella ristorazione, come dicevo all'inizio, che emerge anche dai dati dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, c'è oltre il 70% di irregolarità nell'applicazione dei contratti, e questo porta a diminuire gli stipendi, non certo ad aumentarli. Gli incentivi, esistono moltissimi incentivi per i datori di lavoro in realtà, ovviamente devi fare le cose in maniera regolare per accedere agli incentivi, però nel senso non sono mai serviti nemmeno questi, proprio per il fattore culturale di cui parlavamo prima.
1: E allora come uscirne? Poi davvero ti ringraziamo e ti salutiamo, Charlotte, perché davvero sembra una piaga quasi inesplicabile, no?
0: Come uscirne? Purtroppo non c'è la soluzione con una bacchetta magica, sarebbe bellissimo, ma anche quando sento parlare di salario minimo io sono assolutamente favorevole, per me bisognerebbe introdurlo domani, ma non è la bacchetta magica che risolve tutti i problemi. Banalmente sarebbe una norma molto facile da comprendere sia lato datore di lavoro sia lato lavoratore, che se tu vieni pagato una cifra inferiore a quello che come minimo stabilisce la legge, è per forza di cose c'è qualcosa che non va.
2: Certo.
0: Il punto è che comunque nella ristorazione, nel turismo, ma non solo, anche in altri settori, c'è l'applicazione, c'è questo lavoro grigio dove tu sei assunto con un contratto che in realtà non copre effettivamente tutte le ore che tu lavori. Quella cosa non la risolvi con il salario minimo, se non è il lavoratore che si rende conto che quello che gli stanno proponendo è una cosa irregolare e cerca di far valere i propri diritti rivolgendosi o a un sindacalista o a un avvocato giuslavorista. Quindi la questione è, la prima cosa che mi viene in mente è proprio una campagna di informazione e divulgazione per rendere edotti i lavoratori dei propri diritti, fargli capire come si legge un contratto collettivo nazionale, che cosa devono guardare, che cos'è la RAL, perché è importante insomma conoscere la RAL e non lo stipendio netto, e quindi la parte di divulgazione e di informazione è davvero la cosa primaria secondo me, anche lato datori, perché ci sono moltissimi datori di lavoro che o si affidano ai consulenti o i consulenti non li ascoltano proprio e che ignorano regole di base, quindi questa cosa dovrebbe essere fatta per tutti. L'altra cosa che manca è investire nei controlli. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che molto spesso le persone attaccano, è un organo fondamentale, da anni sottofinanziato, ci sono state delle nuove assunzioni nell'ultimo periodo ma sono troppo poche. Noi abbiamo milioni di micro imprese, di piccole e medie imprese in Italia, a fronte di poche migliaia di ispettori che per forza di cose non potranno controllarle tutte in maniera capillare, o si controlla o per profili di rischio o perché appunto ci sono dei lavoratori che fanno le segnalazioni.
2: Certo, sì.
0: E quindi aumentare i controlli e anche le sanzioni che siano effettivamente deterrenti è la cosa fondamentale. Certo, perché comunque spiego l'ultimo punto, molti datori di lavoro anche quando vengono sanzionati perché effettivamente arriva il controllo, li trovano la posizione scorretta, gli elevano la multa. Però se tu pensi che la possibilità di avere un controllo è estremamente remota e quando ti arriva il controllo comunque la multa è inferiore all'importo che tu evadendo
1: avresti pagato,
0: fai risparmiato, e capisci che il giochino non funziona. Certo.
2: Così come in tante cose devo parcheggiare l'auto, so che la multa mi costa 28 euro e il parcheggio mi costa 40, quindi lascio lì.
0: Certo.
1: Maggiore formazione per riassumere, Charlotte, da un lato, e magari maggiore controlli dall'altro.
0: Esatto.
2: Grazie Charlotte Matteini.
1: Innanzitutto grazie ancora, sì.
0: Grazie a voi.
2: 366.
0: Ciao, buona giornata.
2: Ciao anche a te, grazie.
1: Ciao,
2: 366-663-4466. La coordinata. Adesso ascoltiamo un po' di messaggi che già sono arrivati, sicuramente ne arriveranno tanti altri, tanti punti di vista da chi lo stipendio lo eroga, da chi invece lo riceve.
1: Se lo riceve, se lo come riceve. Lo riceve.
2: Da chi come Loran lo stipendio
1: lo inguatta per portarselo alle
2: Cayman. Se lo rubacchia.
1: Sì, questo è un altro discorso.
2: Abbiamo tutti i punti di vista. Ecco.

0: L'amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: 13:42, ancora grazie a Charlotte Matteini, giornalista, per essere intervenuta insieme a noi per inquadrare meglio, diciamo, il fenomeno del lavoro ampiamente sottopagato, il 45% della parte, diciamo, terziaria, poi c'è la parte ristorativa che ne è, insomma, una sottocategoria, è vicino alle soglie di povertà, e questo per un settore così trainante come il turismo fa molto specie in Italia. No, mi rivolgo anche a tutti coloro che ci hanno parlato anche di altri settori, non che non ne vogliamo parlare,
4: no, certo.
3: Ma il turismo in Italia,
4: però, siccome a noi piace non divagare, è proprio quello in cui siamo forti,
3: certo, sì.
5: Vero,
4: ci preferiremmo,
3: allora, a parte parlarne il 24 luglio,
4: a parte il fatto che abbiamo fatto ascoltare i messaggi,
3: sì,
4: però non abbiamo fatto ascoltare la sigla, però vabbè. Va bene, dai.
5: Basta che me lo dici.
4: No, vabbè, dai, va bene così. È l'ultima puntata prima dello stop, possiamo evitare. Abbiamo citato un organo.
3: Un sindacato, sì, in realtà è una parte della CGIL.
5: Sì, il vero plurale.
6: Viva la Filcam, che Dio la benedilcam!
3: È la Filcams CGIL, ah, sì, la Filcams CGIL. Che ha dato,
4: vabbè, c'è sì, chi dice, buongiorno, giusto,
3: buongiorno,
4: discorso.
5: Complimenti per l'acquisto.
4: Di Charlotte. Unica cosa, da ristoratore, dice, si è scordata di menzionare che abbiamo un socio che richiede il 60% degli utili, cioè lo Stato. Questo capita
3: per tutti i lavori, non è che perché la ristorazione ne ha di più, che
4: non è solo una questione.
6: Ma 10-5-8, invece di vedere voi, non potete mandare i video della Filcams?
3: No, no, adesso abbiamo i The Pretenders.
4: La Filcams ha dei
3: video musicali, no?
4: Dei,

0: Non sapevo.
1: Non dei video musicali.
2: Chiedilo a JQ, no, lui che spot, fa le cose.
3: No, ma adesso faremo una collaborazione con la Filcam.
1: Facciamo okay.
4: Sì, comunque anch'io a volte lavoro nel settore della Filcam. Okay. Ogni tanto me la cavo anch'io con la Filcam. Siete due cretini.
1: Tu rispondi.
2: Invece voi.
3: Ha detto due,
1: Ha detto?
3: Due.
1: Ho capito.
5: Finalmente che si parla di Filcam. Attendevo con ansia questa puntata.
1: Allora, un messaggio. Sì. Un messaggio un po' più serio.
6: Sì. Hanno imparato che per fare i soldi, le materie prime a un certo punto, meno di meno, non puoi pagarle. Le tasse con Pagabella puoi eluderle perché fanno nero. Poi l'altra cosa che gli rimane per fare i bei soldi è non pagare il personale. Nelle aziende vitivinicole assumono gli impiegati con contratti di bracciante che non costano niente e ogni volta che piove li lasciano a casa in cassa, risparmiano un sacco di soldi e via che si va.
1: E forse un'altra cosa che ci siamo dimenticati di dire, Charlotte diceva, noi non piacciono le regole, intesi, noi italiani siamo anche molto bravi a girarci intorno,
2: qualcuno dice perché sono troppe, sono tante, si contraddicono tra loro e quindi poi alla fine finisci con le eluderle,
3: fatta la legge,
2: trovato da
7: viva Volem, la Filcams,
1: ecco, salutiamo di nuovo la Filcams,
2: detto di questo tipo,
1: cosa facciamo, ascoltiamo
2: The Pretenders,
1: sì, così poi chiudiamo, abbiamo l'ultimo intervento, ci salutiamo e il momento polemica non lo sentirete più per un mese. Per cui occhio.

0: Al Stand By You, quello che mi ha sempre raccontato il Lorenz, in realtà non è vero. Va bene, siamo nel vivo
1: della Philcams. No, della polemica.
0: Cioè, allora, poi dice però che ti arrabbi, no, tu ti arrabbi perché noi sviamo.

0: come stanno. Sì, eh. Io sono stata sia dipendente che mio fidanzato libero professionista. Mm. Il problema è che le aziende comunque non hanno i soldi per fare contratti regolari, perché non ce li hanno, i guadagni sono veramente ormai striminziti, risicati, le tasse sono troppe, quindi qua c'è una manovra di governo da fare alla base.
1: Però questo dovrebbe valere per tutto, cioè non solo per il turismo, no?
2: Speciali, chiedo Massimo per da Roma, c'è gente che approfitta dei contratti a termine o di quelli apprendistato per quelli di formazione, per prendersi gente in maniera in fase stagionale, li tiene un mese, due mesi, tre mesi, dice li sta formando, a fine contratto dice non gli servono più e passa oltre. Quindi sta gente gli dà due soldi, non gli versa una bene matamazza o gli versa il minimo sindacale. Poi magari applicano anche delle penali, delle franchigie nel caso in cui rompesse o fare. Quindi non entriamo in questo ginepraio di problematiche, per favore.
3: Anche il part time, per rispondere anche all'ascoltatore, part time è molto molto molto diffuso nella ristorazione, nel turismo riguarda il 58% dei rapporti di lavoro, nella ristorazione arriva al 66%.
4: Ma, caro Double, caro Lores, questo che dice la collega ascoltatrice,
1: che non è una
4: il salario minimo, vabbè, ma ricordiamoci che il presidente del sindacato maggiore d'Italia, più grande d'Italia, ha firmato il salario minimo di 5 euro, e allora di cosa stiamo parlando? Saluti sempre dal vostro abominevole
3: uomo. Non ha detto però che quello fosse la panacea di me, cioè non è che quello risolvesse.
1: No, non ha detto questo.
3: Cioè,
1: non è questo. Che quella è o sarà la soluzione. Sicuramente alzarlo potrebbe.
5: Scusa, aumentano i prezzi di qualsiasi cosa, in particolare nel turismo, perché io con famiglia negli ultimi anni sono aumentati tantissimo. Mm-hmm. E poi non ci sono i soldi per pagare, cioè da qualche parte finiranno sti soldi.
3: Dove finiscono?
1: Dove finiscono? Secondo me sai dove finiscono.
6: Scusate, ma adesso già che l'abbiamo menzionata, non potevamo semplicemente parlare solo della Filcam?
3: Ecco,
6: e poi tra l'altro per cosa sta Filcam?
3: Lo chiuderemo con questa, sveleremo.
1: Dove finiscono i soldi? Finiscono tutti nelle tasche della Filcams?
5: No, del Lorenz.
1: Ah, del Lorenz?
5: Sì.
1: Finisce tutto lì?
3: No, credo. È tutto lì. Altrimenti.
1: Allora, le proposte le abbiamo ascoltate.
3: Sì.
1: Sicuramente istruirsi, e mi ci metto anch'io che sapete che la mia istruzione è livello zero, sulla questione lavorativa, cioè devo andare a firmare un contratto, devo cercare un lavoro, che sia anche solo per l'estate, il fatto di prepararmi prima e sapere che cosa sto firmando, cosa devo guardare, cosa devo chiedere, sicuramente è un buon inizio, no?
3: No, è vero, vero, vero.
1: Cioè, così bisogna armarsi.
3: Sì, contro il datore, ma non perché il datore sia un avversario, ma per la controparte.
1: No, ma più che contro il datore, contro il sistema.
3: Sì, no, ma
1: contro il sistema sempre.
3: Gioco forza. Sì. L'altro tenderà a portare la questione verso i propri desiderata e non verso i vostri.
1: Ah, certo,
3: questo fa parte della.
1: Va bene,
5: buona estate. Buone vacanze.
1: Buona estate. È stato bello.
3: Estate.
1: La polemica tornerà prima o poi. Comunque noi ci sentiamo domani.
3: Domani, sì, sempre dalle
1: stesso
3: 10.
1: Posto, stessa ora. Grazie.
3: Elvi. Grazie a Gigi Cutri, GQ.
1: Grazie GQ.
5: Ciao ragazzi.
3: Grazie.
1: Ciao. Ci sentiamo.
3: Domani.
1: Ci sentiamo. Sempre a domani arriva Royal Otis. I Fava Love is Dead.
3: Foo Fighters
1: a seguire, arriva anche Ambra Marie. Spero siate contenti. Abbiamo parlato sia di calzi che di Filcams e di lavoro. Grazie.
3: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14 all'interno di Electric Ladyland, fino alle 17 state in mia compagnia, ovvero di Ambra Marie. Rispondo a questo nome da 39 anni. E appunto dalle 14 alle 17 siete nelle mie mani, come vi dico sempre, followed White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio durante questo weekend. Ci troviamo il venerdì, ci salutiamo la domenica. Tra l'altro questa volta ci salutiamo in maniera un po' più intensa perché è l'ultimo weekend che passiamo insieme, poi ci risentiremo a Lipari dal 10 al 23 agosto, quindi poi dopo abbiamo un paio di settimane per recuperare la mancanza, quindi come dico sempre abbiamo il tempo di mancarci e poi si ritorna con magari qualche scintilla in più. Quindi godiamoci questi tre giorni insieme prima di salutarci. E come sempre io vi tengo un po' di compagnia con un po' di buona musica. Adesso arrivano i Dire Straits.

E a proposito di buona musica, Dire Straits con Lady Writer in diretta anche dalla radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure il 738 di Sky. Cominciamo così la nostra prima ora insieme, ripeto 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire, perché come vi dico sempre, insomma, io vi tengo compagnia, però è una compagnia che in qualche modo ci scambiamo, quindi se vi fate sentire parliamo di musica.

magari commentate gli argomenti che in qualche modo oggi tirerò fuori, è sempre più bello perché c'è uno scambio. E ripeto, io vi tengo compagnia un po' come se fossi la vostra colonna sonora del pomeriggio. Arrivano Fontaine's DC.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:12 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Vi dicevo, godiamoci questo weekend insieme perché è l'ultimo prima di una pausa, prima di risentirci in diretta dal 10 al 23 agosto da Lipari. Diego, che conosce bene questa mia trasferta a Lipari, mi dice: Ambra, ma hai mai pensato di fare un tour cartonato a figura intera per quando sei a Lipari? Perché di solito appunto sono impresentabile, talmente impresentabile che il mio capo decide di spegnere la videocamera mentre sono in diretta, perché almeno posso farmi un tuffo tra un intervento e l'altro. In realtà, per questioni tecniche non potrete vedermi, quindi non ci sarà nessun cartonato. Ma torniamo alla radio di una volta, quella con l'immaginazione, no? Non è bello?

0: Elton John, come on, all'interno di Electric Ladyland. Dicevo, lasciamo un po' di fascino, quel fascino che aveva una volta la radio. Vi ricordate quando trasmettevamo invece da quella stanza un po' da pirati con le luci rosse, si vedeva solo il nostro profilo? Sono passati quasi 10 anni da quei momenti, tra l'altro. Però invece poi dopo ci avete scoperti anche il volto. Chi si fa sentire? 366-6634-466, almeno ci passiamo un po' il pomeriggio insieme. Chi c'è?
1: Buongiorno Ambrin, buon
0: pomeriggio a te.
1: Buon venerdì, una buona puntata. Un saluto e un abbraccio da Mosco. Ciao.
0: Buon pomeriggio anche a te. Giustamente vi chiedo, fatevi sentire, almeno salutatemi, almeno mi sento un po' meno solo. E giustamente eseguite, come è corretto che sia. Intanto arrivano i Darkness all'interno di Electric Ladyland.

0: ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Le 14:27 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17, ma non ci sono solo io perché appunto la puntata in qualche modo la costruiamo insieme. Adesso ci stiamo ambientando, poi tra poco vi darò le anticipazioni legate al Long This Day, entriamo un po' nel vivo della puntata, ma con calma, no?
3: Ciao, cioè, carissima.
2: Ciao.
3: Io sono uno di quelli che vi ha scoperto, penso, per tra i primissimi.
2: Grande.
3: E in questo momento sono in macchina,
2: sì,
3: con il mio nipotino di 7 mesi che ascolta anche lui Radio Freccia.
2: Oh.
3: Un saluto da Frambi 57.
2: Giusto così. Bisogna, insomma, creare le fondamenta per i buoni gusti musicali fin da subito. 7 mesi, ascoltare Radio Freccia mi sembra un'ottima cosa.

What I Like About You, The Romantics su Radio Freccia. Intanto continuano ad arrivarmi i vostri messaggi. Diletta e Luca mi scrivono: ciao Ambra, il mio ragazzo, siamo appena partiti da Bologna in direzione Trieste per il concerto dei Gorillaz che sarà domani, non vediamo l'ora. Chi ci sarà oltre noi? Non so, fatevi sentire sfrecciati che andate a vedervi i Gorillaz. C'è anche un recappone del live che hanno fatto la prima estate sui nostri social. Invidia, perché purtroppo non riesco a vederli, però sarà sicuramente uno spettacolo fighissimo, anche perché l'ultimo disco, The Mountain, veramente molto molto bello, sonorità super interessanti, quindi godetevi il live anche per me.

0: Radio Freccia.
1: Le 14:39 con la vostra Ombra Marie fino alle 17, ci siamo un po' ambientati, è sempre così quando si arriva al bar, si arriva, si ambienta, si dice qualche cosa di circostanza e poi dopo si comincia con i discorsi seri. In questo caso vi do le anticipazioni legate all'On This Day perché vi porto da qualche parte anche oggi, anche il 24 luglio, vi porterò però nel 1990, quando usciva Cowboys From Hell, quinto album dei Pantera, il vero e proprio disco della svolta di questa band. E non so, conoscendovi un poco, mascherine, secondo me apprezzerete questo On This Day, quindi preparatevi perché il viaggio

Right here, right now, Fatboy Slim in diretta anche dall'app RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Frecce in ogni dove. Qua trovate anche tutti i nostri programmi, le interviste, ci sono anche le ultime notizie e appunto anche volendo i podcast del White Rabbit, perché le storie che vi racconto nell'On This Day finiscono poi in alcuni podcast che potete riascoltarvi. Vi anticipavo che oggi vi porterò al 24 luglio del 1990, quando usciva Cowboys From Hell, ovvero il disco della svolta dei Pantera. Se avete ricordi su questo disco, sui Pantera, sapete che il 366 663 4466 è qui apposta.

0: Radio Freccia.
1: Le 14:51 con Ambra Marie, Followed White Rabbit. Come vi dico sempre a quest'ora, seguite il vostro bianconiglio, che oggi vi porto al 24 luglio del 1990, quando veniva pubblicato Cowboys from Hell. Sono trascorsi un bel po' di anni ormai dall'uscita di uno di quei, insomma, capolavori dell'heavy metal di tutti i tempi. La band era all'apice della sua creatività e anche del suo splendore. Infatti Cowboys from Hell è proprio da annoverare tra gli album fondamentali nella storia dell'heavy metal. È un album ricco, potente, crudo, talmente pieno di stili che ancora oggi risulta piuttosto difficile da catalogare. Anche se, insomma, viene abbastanza automatico pensare ai Pantera come l'esercito della resistenza del genere thrash metal, no? Così a volte vengono definiti quello più feroce e puro, però è comunque difficile da incasellare questo disco. Pensare che in realtà l'inizio della loro carriera era stato completamente diverso. Infatti a metà degli anni 80 erano partiti come potenziale glam street band. Attenzione, avevano un look molto fashion, coi capelli cotonati, laccati, sembravano in realtà un po' più Motley Crue, per intenderci. Poi invece hanno deciso di cambiare completamente sound e Cowboys from Hell rimane appunto ad oggi uno dei loro manifesti più importanti, dicevamo, di questo resistenza del genere thrash metal. È proprio l'album della svolta questo. I fan si riferiscono affettuosamente a Cowboys from Hell come l'album di debutto dei Pantera, da tanto che li ha ridefiniti come band, anche se in realtà questo era il quinto disco della band, che, pensate, era stato rifiutato 28 volte da tutte le maggiori etichette esistenti sulla faccia della terra prima di trovare qualcuno che insomma ci puntasse sopra, e il resto, vabbè, come sappiamo bene, è un po' storia. Ovviamente ogni volta che si parla dei Pantera il pensiero va subito ai fratelli Dimebag Darrell e Vinnie Paul, quindi alziamo tutti il volume così ci facciamo sentire anche da loro.

0: is covered in stitches, holy matricide. I'm an angel, I'm the devil, and I'm coming inside.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
3: Le 15 e un minuto all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Mari fino alle 17, prima del nostro Vecna. Ci siamo ascoltati i Pantera con Cowboys from Hell nel nostro On This Day. Vi dicevo, primo singolo nonché title track del loro quinto album. Vi stavo raccontando che Cowboys from Hell rappresenta proprio la svolta nel sound dei Pantera, che da un heavy metal, diciamo, di stampo classico, arrivano ad un suono nuovo, più pesante, più aggressivo, come abbiamo sentito. Infatti, grazie al cantato di Phil Anselmo e al riffing di Dimebag Darrell, nascerà l'inconfondibile stile, insomma, dei Pantera, che diventeranno la band più influente del metal estremo per più, insomma, di un'intera decade, e non è cosa da poco. E tutto questo è stato raccontato all'interno di un articolo che trovate anche sul nostro sito radiofreccia.it, scritto dal nostro caro Gianni Roiatti, che io magari vi racconterò tra poco. Prima però lascio arrivare Kiss.

A proposito di glam rock e cotonature, sono arrivati anche i Kiss. Infatti vi parlavo che, insomma, prima di questa svolta i Pantera avevano un look un po' più orientato verso il glam rock. Qualcuno in chat commenta: meno male, perché Filanselmo Cotonato non si poteva vedere. 366 6634466, se avete voglia di farvi sentire. Stiamo parlando di Cowboys from Hell. Vi dicevo che i fan integri definiscono questo disco il primo album dei Pantera, perché è quello che ha definito il suono e cambiato un po' tutta la loro storia. Però in realtà ne avevano già fatti da un po' di album i Pantera, ma prima di trovare la loro strada ce ne sono voluti un po' di dischi. Sono belle anche queste storie, quelle che arrivano un po' più con calma. A volte c'è bisogno di più tempo per capire chi siamo. Accade anche nella vita normale e quindi accade decisamente anche nella musica.

0: Radio Freccia.
1: Le 15:13 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland. Vi dicevo che, dato che ne stiamo parlando, dato che compie gli anni quest'oggi, c'è un articolo che trovate sul nostro sito radiofreccia.it dedicato proprio a Cowboys from Hell, scritto dal nostro Gianni Roiatti, quindi insomma cerco di sviscerarlo un po' io per voi, anche se potete andare a leggervelo comodamente sul nostro sito. Dovete sapere che quando esce Cowboys from Hell il metal sta vivendo un momento un po' particolare. Da una parte c'erano le band glam, dall'altra c'era il thrash che aveva già spinto velocità tecnica al massimo. I Pantera quindi hanno avuto l'intuizione in realtà diversa, ovvero di pensare che non serviva correre ancora più forte, ma serviva dare un po' più di peso al ritmo. Ed è lì che nasce quello che poi tutti avrebbero chiamato groove metal. Quindi nasce da questa intuizione musicale. Intanto qua arrivano gli Star Sailor.

to the floor, Star Sailor su Radio Freccia, mentre noi in realtà stiamo parlando del compleanno di Cowboys from Hell e vi sto un po' sviscerando l'articolo scritto dal nostro Gianni Reiati, in cui racconta che la vera forza di Cowboys from Hell stava nell'intesa incredibile tra Dimebag Darrell e Vinnie Paul. Chitarra e batteria sembravano muoversi come un unico strumento, con questi stop improvvisi, ripartenze, accenti sempre perfettamente sincronizzati. Anche il basso di Rex Brown contribuiva a quell'incastro quasi chirurgico che ha reso il disco appunto un punto di riferimento ancora oggi per il sound. Ma posso sviscerarvi questo articolo ancora di più e lo farò tra poco. Prima però lasciamoli arrivare. Sono i Cooks, Be Who You Are su Radio Freccia.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: Le 15:28 all'interno di Electric Ladyland con voi, Ambra Marie, fino alle 17. Vi sto raccontando un po' l'articolo del nostro Gianni Royatti su Cowboys From Hell, che trovate anche sul nostro sito radiofreccia.it, perché oggi è il compleanno di questo disco, protagonista del nostro On This Day, e quindi insomma lo stiamo in qualche modo approfondendo. Ovviamente ci concentriamo sulle chitarre, essendo l'articolo di Gianni Royatti, in cui racconta che il suono ha fatto la differenza in un periodo in cui quasi tutti cercavano il calore degli amplificatori valvolari. Dimebag Darrell ha scelto degli amplificatori Randall a transistor, che erano molto più secchi e taglienti, quindi vedete qua proprio la precisione di Gianni Royatti. Dice: una scelta controcorrente che però rendeva ogni riff nitido e percussivo, perfetto per mettere il ritmo al centro delle canzoni, che vi dicevo è l'intuizione che hanno avuto i Pantera all'interno di questo disco.

canzone voce è quella di Bonnie Tyler, che rendono decisamente l'idea di quando uno soffre di mal di cuore, di patimenti d'amore. Ma torniamo invece alla tecnica di Dimebag Darrell con questa retrospettiva offerta dal nostro Gianni Royatti, in cui ci racconta che Dimebag Darrell era questo chitarrista fenomenale che avrebbe potuto riempire ogni pezzo di virtuosismi, e invece sosteneva che contassero soprattutto il feeling, la melodia, il valore di ogni singola nota. E questa filosofia che in qualche modo rende soli come quelli di Cemetery Gates o Domination ancora così moderni, ancora adesso. Quindi c'è una tecnica impressionante, ma è sempre al servizio della canzone, dell'impatto emotivo, quindi non si fanno virtuosismi giusto per farli, ma perché hanno senso per la canzone. Comunque tutto l'articolo completo lo trovate sul nostro sito radiofreccia.it.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:40 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Stavamo parlando di Cowboys from Hell e dell'anniversario di questo disco. Vi ho anche raccontato un po' l'articolo che ha scritto il nostro Gianni Royati. Intanto Paolo mi scrive: ma a te sinceramente piacciono i Pantera? Per me minga troppo, non mi sembra proprio la tua musica. Comunque interessante quello che hai raccontato. Allora, in realtà Paolo, un po' mi conosci probabilmente, non è esattamente il mio, non è magari la band che ricerco, però quando li ho visti dal vivo qualche anno fa mi sono piaciuti da matti, perché c'è una grande differenza, no? Magari da quello che cerchiamo e che ascoltiamo nelle cuffie quando siamo in auto, sul vinile a casa, e poi dopo sul riconoscere la grandiosità di una band che chiaramente riconosco, e anzi dal vivo mi hanno fatto davvero impazzire.

Bring a little love in Los Bravos, in diretta anche dall'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque. Qua trovate i nostri programmi, le nostre interviste, le notizie, per esempio l'articolo che vi ho appena raccontato lo trovate anche qua. A proposito di notizie, non ve ne ho data ancora una molto brutta, ovvero che il Tgigi quest'oggi non ci sarà. Non c'è il buon Gianluigi Riccardo, oggi ha dato buca alla sottoscritta e quindi niente, mi occuperò io di voi cercando in qualche modo, come riesco, perché è chiaro che Gigi è insostituibile, di raccontarvi le notizie che trovate sul nostro sito radiofreccia.it. Tra poco ci provo, intanto arrivano gli Imagine Dragons.

Con Bon Jovi non ce la fa, non ha più la voce. Giovedì sera il Madison Square Garden ha provato ad andare avanti finché ha potuto, però dopo circa un'ora e mezza è stato costretto a interrompere il concerto per questa infezione ai seni nasali che gli rendeva impossibile cantare. Ed è un episodio che insomma ci si poteva in qualche modo aspettare, colpisce perché insomma per quello che c'è stato precedentemente negli ultimi anni John Bon Jovi ha affrontato una delicatissima operazione alle corde vocali, una lunghissima riabilitazione. C'era persino chi si chiedeva se sarebbe mai riuscito a tornare in tour, e invece questa residency di New York rappresentava il ritorno stabile sul palco dei Bon Jovi. Però all'ultima canzone si è rivolto al pubblico con grande sincerità e ha detto: so che vi sto deludendo, ma sto davvero male. E allora è successo qualcosa in realtà di molto carino, perché per Living on a Prayer è salito sul palco il cantante dei Train, che poi insieme alle 20.000 persone del Madison Square Garden ha cantato la canzone. Quindi per qualche minuto quella canzone è diventata un po' il simbolo di quello che dovrebbe essere sempre un concerto, ovvero un luogo dove, quando l'artista è in difficoltà, e il pubblico in qualche modo a restituirgli tutta l'energia che ha ricevuto negli anni precedenti. E poi alla fine John Bon Jovi si è scusato, ha promesso che recupererà la data e ha chiesto ai fan di conservare il biglietto. Tutto molto molto bello, però insomma non ci mette giù il pensiero John Bon Jovi. Da una parte lo capisco, dall'altra però, visti tutti i problemi di voce che ha avuto, insomma, ne parlavamo anche qualche mese fa, era una cosa che in qualche modo mi aspettavo e infatti è successa.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: Le 16 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Ci teniamo compagnia ancora di più perché quest'oggi il buon Gianluigi Riccardo mi ha abbandonato, quindi non c'è il TGigi, ma ci sto pensando io in qualche modo a raccontarvi le notizie che trovate sul nostro sito radiofreccia.it. In realtà vi ho già anche raccontato l'articolo dedicato a Cowboys from Hell, poi abbiamo parlato del fatto che il povero Jon Bon Jovi non ce la fa, è ritornato dal vivo con la sua band, ma a fine concerto ha alzato bandiera bianca dicendo: raga, non ce la faccio, non aveva più voce. Era una cosa che in qualche modo si diceva ci si poteva aspettare, dato anche i problemi vocali.

A Kind of Magic sono arrivati anche i Queen in diretta anche dalla nostra radiovisione, perché dovete sapere che Radio Freccia non solo la potete ascoltare ma anche guardare al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Cominciamo la nostra terza ora insieme. Mi avete detto che prima ho sbagliato a dire l'orario, vabbè, come sempre del resto. Sono le 16:06. Che fosse venuto un infarto, adesso cerchiamo in qualche modo di rimediare. Ecco, e stiamo insieme ancora per un'oretta, ripeto, 366-633-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire, non so, magari vi siete appena sintonizzati, non mi avete ancora mandato un saluto, bene, è il momento di rimediare, anche perché vi dicevo sono completamente sola senza il buon Gianluigi Riccardo, quindi fatemi compagnia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:12. Attentissima a leggere l'orario correttamente. C'è Ambra Marie con voi fino alle 17. Sentiamo un po' chi c'è in nostra compagnia, in mia compagnia, nostra, io e le mie 18.000 personalità. 366 663 4466, mi scrivete, ti faccio compagnia io mentre vado a prendere il biglietto per i Soulfly per questa domenica. Che bello sentire qualcuno che va a prendere il biglietto, è bella questa pratica. Solito ormai si fa online, invece è bello sentire sto andando a prendere il biglietto. Poi qualcuno mi scrive: ciao Ambra, noi stiamo andando a Padova, al Padova Metal Fest, a vedere i Midraces Scalt, psichedelia heavy metal a palla. Non male, direi che questo accostamento ci può stare, però vabbè, mettetemi della psichedelia e io sono sempre contenta.

0: Affollato perché vi fate sentire molto al 366 634466, ci sono anche personaggi famosi che passano da qua.
1: Ciao Ambra, sono Michael John Venticello degli Eolica e posso dirti che anche io ho sofferto di mal di gola.
0: Sì.
1: Cali di voce perché l'aria di nostro mitico paese, cioè Sputorno,
0: ovvio, sì,
1: riserva sempre sorpresa, un po' mare, un po' pioggia, sai. Quindi condivido tutto.
0: Quindi anche tu capisci le problematiche di Jon Bon Jovi. Lo so, è così. Gli consiglieremo comunque di non passare da Spotorno, perché sennò poi sul palco non ci ritorna più. Arriva Osier, questa è Too Sweet all'interno di Electric Ladyland.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Freccia.
5: Le 16:26 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17, che cerca in qualche modo di tenervi compagnia. L'ho fatto con Long This Day. Oggi abbiamo parlato di Cowboys From Hell dei Pantera, perché era il compleanno di questo disco. Poi appunto vi ho raccontato delle disavventure dei John Bon Jovi in mancanza del T-Gigi e adesso ovviamente vi racconto ancora qualcos'altro. Magari c'è anche uno spazio per concertini, ovvero la rubrica in cui vi consiglio i live che potete vedervi in questo weekend. Poi come sempre

Lo spazio di Band on the Run, vi ricordo che è sempre aperto. Lo ricordo ai musicisti e alle musiciste all'ascolto, ma voi ditelo anche ai vostri amici musicisti. Cos'è Band on the Run? È uno spazio dedicato ai live degli sfrecciati che sono all'ascolto. Tra poco magari vi spiego meglio come funziona, così fate girare un po' la voce.

Desperado, condizione in cui spesso si ritrovano i musicisti, motivo per il quale nasce Concertini, ovvero se avete concerti questa sera o nei prossimi giorni o anche il mese prossimo, insomma va bene lo stesso, Ben on the Run è lo spazio che va per voi, perché se mi raccontate il nome del progetto, il genere, il luogo e l'ora di questo concerto in maniera piuttosto specifica, quindi mandatemi un audio oppure un messaggio scritto al 366-6634-66, io utilizzo la mia voce per diffondere i vostri concerti, così almeno voi siete contenti perché vi fate un po' conoscere, e poi se gli sfrecciati non sanno cosa fare in questi giorni, almeno sanno dove venire a vedersi un concerto, magari vi conoscete anche, non so, creiamo proprio questa connessione.

0: Radio Freccia.
1: Le 16:37, vedete, basta parlare di Ben on the Run e mi arrivano dei messaggi al 366-6634-466, meno male, bene così, chi c'è?
2: Ciao Ambra Maris, stasera a Gaglietoli, Reset, Negrita Cover Band. Viva il rock, abbasso il jazz.
1: No, ma perché? Sono d'accordo, ma va bene comunque, va bene lo stesso. Poi chi c'è?
3: Ciao Sfegiati, stasera c'è un bel concerto a Monterezio di un gruppo che si chiama Rock the Floor. Il chitarrista è un mio insegnante di chitarra e praticamente sono un gruppo rock che studia e risuona in chiave rock i pezzi dance anni 90.
1: Ciao. I rifacimenti ci stanno sempre, sono sempre interessanti da ascoltare. Giusto anche così, Ben on the Run, potete farlo anche per i vostri amici, quindi sponsorizzare voi i concerti dei vostri amici, del vostro insegnante in questo caso, quindi mi fa molto piacere quando arrivano un po' di messaggi del genere.

0: Jethro Tull in diretta anche dall'app RTL 102.5 Play, dove potete ascoltarvi i messaggi di Band on the Run. Anche da lì lo potete fare. Chi c'è?
1: Ciao sfrecciati, stasera ai 300 scalini a Bologna c'è un concerto di rock demenziale con gli Ordinary Frank e gli e insomma serata spaccosa.
0: Spaccosa ci piace come descrizione.
2: Di Gioambra, volevo segnalarti il concerto della mia band New Dress.
0: Sì.
2: Facciamo Dark Wave dal 2008 ormai e suoneremo il 20 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.
0: Grande.
2: A Brescia.
0: Festa bellissima.
2: Dopo il concerto di Subsonica in Tenda Blu con la Brixia Dark Knight.
0: Tenda Blu è proprio un'istituzione, quindi grande, buon concerto.

0: you. That's, you can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: 16:50, Ambra Maria, ancora un paio di minuti con voi. Chiudiamo la parentesi Band on the Run, che riapre domani con la sottoscritta, sempre anche sabato e domenica dalle 14 alle 17. Quindi i vostri messaggi rimandatemeli domani, perché me ne state mandando molti. Perché adesso apro un'altra parentesi, quella dedicata a concertini, una rubrica che ormai non c'è da un po' di tempo, ma visto che non c'è Gigi, quest'oggi ne approfitto. Che concertini ci sono in giro in questi giorni? Allora, innanzitutto c'è il Diluvio Festival fino a domenica a Ome, in provincia di Brescia, questo posto meraviglioso con cibo vegan, un sacco di attività, bancarella, ma soprattutto live super interessanti. Stasera c'è lo Stato Brado, li avevo conosciuti con Musica da Bere, se non mi sbaglio avevano vinto quell'anno, sono veramente molto molto interessanti, insieme a tanti altri nomi. Io vi

dico quelli che conosco e che mi interessano. Domani sera ci sarà Raresh, uno dei dischi che più ho amato quest'anno è il suo, Sincero, lavorato anche con Giovanni Truppi.

Festival all'Arena del Mare al Porto Antico di Genova, poi c'è Marco Castello al Becky Bay a Igea Marina e poi concludiamo con domenica che c'è Carmen Consoli, la mia amata, alla Piazza Duomo di San Miniato e poi c'è Josef Van Wissem, ovvero colui che ha musicato Only Lovers Left Alive, uno dei miei film preferiti di Jim Jarmusch, ma non solo di Jim Jarmusch, proprio è uno dei miei film preferiti della vita, l'ha musicato in insieme agli Squirrel, che è la band di Jim Jarmusch, e Josef Van Wissem sarà al Serra Madre di Bologna questa domenica. Sicuramente è un concerto molto interessante. Quindi, ecco, questi sono i miei consigli per il weekend. Fatemi sapere se vedete qualcosa. Ci sentiamo domani. Ciao da Ambra Marie. Three important rules for breaking up: don't put off breaking up when you know you want to. Prolonging the situation only makes it worse. Tell them honestly, simply, kindly, but firmly. Don't make a big production. Don't make up an elaborate story. This will help you.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Dalle 17 e qualche istante è terra di nessuno.
5: È o non è?
4: Venerdì.
5: Io dico di sì. È proprio venerdì. Lo senti che è venerdì? Io dico di sì.

nessuno. L'Ilenia di Gambettola è un po' giù, gli puoi dire qualcosa. Ma Ile! Dai su, Ile! Comincia l'estate! In qualche modo. Come on, baby! Let's go!

0: vinte.
1: È venerdì per uno, nessuno e 100.000. Buah!
2: Venite, che siamo in ferie, venite!
3: Oggi schifo senza dignità!

banging, screaming, shouting, and knocking on the fucking door, baby! 366-663-4466! È o non è ora di tirare fuori la voce? È!

0: propongo gita a Padova, che tanto è posto fresco in quanto vicino all'Islanda.
1: Ammazza che ingresso, voglio!
2: Mare, mare, mare, mare, mare, mare!
3: Ciao nessuno, sono finite le vacanze! Ciao nessuno!
4: Se vi sentite fischiare le orecchie, sono io che mando maledizioni a tutti quelli che stanno dicendo che sono finalmente in ferie!

queste parti, liberi tutti! No saints, no sinners, ego te absolvo! Il peccato di aver tenuto basso il volume! Come on! Loud and louder! It's Friday, è freccia!

0: E ricordatevi di mettere in valigia la smeriglia pizza in caso di come!
1: Per il potere di Grayskull.
2: Come il potere!
3: Parmigiano!
4: Londra!
0: Siamo Luigi e
5: Arianna!
0: A me il mare piace da impazzire!
5: A me fa cagare!

0: per troppe vite hai peccato ed hai ascoltato poco per la famiglia e per gli amici. Bene ragazzo, ma oggi ogni venerdì ascolterai il mixatore.
1: Sono appena stato all'oculista, non ci vedo un cazzo ma ci sento, quindi
2: venite!

0: caro amico da Treviso, grandissimi social di Station.
1: Santo agognato benedetto venerdì! E da stasera a Padova Metal Fest, vai di disagio!

0: nessuno.
1: Don't drag me down. Come on. C'è sempre qualcuno che tira giù. Il nostro compito è salire. Sali questo volume, dai che te la spacco sta radio. Se

0: sogno per questa sera.
1: Delirio!
2: Dai che le vine!
3: Ciao da Rufezza, siamo Luca. Stiamo andando a Bologna, c'è un traffico dell'osti, c'è un caldo becco, non si capisce niente. Lock alone!

0: Io ci sono, presente. Un saluto a Franchino. Fuoco!
1: Ciao, ma avete lasciato una fetta di scaldabagno? Eh?
2: Dai, un po' di tirami su!
3: A tutto fuoco!
4: A tutto fuoco, vorrei dire! Give me fuel, give me fire, give me

0: ascoltare Radio Freccia in Colonna.
1: Tutti.
2: E a chi non scapoccia con noi una vita di reggaeton.

0: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app l'eventuale.
2: Radio Freccia. Libera come noi.
3: Bello cavalcare l'onda il venerdì. Non mi sento solo, in compagnia con voi. Grazie, Radio Freccia.
4: When all are one, and one is all, to be a rock and not to roll. È venerdì per tutti. Let's

0: ecco il mio sapone, inizia il weekend rock and roll.
1: Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio, donne.
2: Dai, dai, dai, dai! Dai!

0: Bisogna stare attenti a dire gimme fuel adesso, con quello che costa la benzina. Porca!
1: Oh, disagio! Non serve lo scaldabagno, pure seccando!
2: Senza mixatone fino a settembre, disagio!
3: Ma no, un paio di settimane! Don't worry, don't worry! It's alright! Un paio di settimane e poi in diretta da Lipari! E ogni venerdì, non ti preoccupare! We give you some rock and wicked!

0: bello cavalcare in onda il venerdì.
1: Torre di controllo, questo è il volo Oceanic 1122, abbiamo un problema, c'è uno scaldabagni di fronte a noi.
2: Quando l'uomo con la pistola incontra l'uomo con lo scaldabagno, l'uomo con la pistola fa la doccia.

0: andare a prendere mio figlio al nido, ma come faccio a scendere adesso?
1: Piccolo, tranquillo! Papà arriva!

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e nettarine piatti Ondin, 500 grammi, coltivate in Italia, a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
4: Radio Freccia, libera come noi.
5: Tutto questo ritornerà fra un paio di settimane. Ma per l'ultima volta della stagione, insieme.
6: Calò nel suo regno, con molto fracasso, le teste di legno vanno sempre del grande chiasso.

capitano! Tutte le bocche da fuoco sono puntate verso il weekend! Che faccio, sparo?

0: Buoni in ferie!
1: Sto morendo. Ma chi è questo?
2: Rock and roll!
3: Macchina sotto il sole, finestrini chiusi, ma c'è il mixatore. Frega un cavolo! Vai! Tutti in banana!

dovresti dire che hai messo un super mixatone in un energumeno di 2 metri largo come un'armadio a 2 ante? Canaglia!

Signori, siamo arrivati ai saluti, è stato un piacere e un onore servirvi in tutta questa stagione. Ci ritroviamo tra un paio di settimane nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Cat vi porta dentro al weekend. Raccomandazione, che magari già sapete.

Un lieto ritornello che non c'entra un cazzo, ma che piace ai giovani. Per ricordarvi che possiate fare schifo con dignità o avere una dignità da fare schifo. Ci ritroveremo tra un paio di settimane a fare entrambe le cose insieme. Buon weekend! Buona estate! Buon rock and roll! One last thing. Don't forget you're alive!

0: tutti a finire di lavorare mentre io vado adesso.
1: Finalmente l'ho smontato lo scaldabagno, ora lo lancio. Grande Radio Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è in movimento. Radio Freccia.
2: È permesso? Le 18 e un minuto, adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono come ogni fine settimana c'è Kat. Vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, e già che parliamo di numeri 366-663-4466 per i vostri sms, WhatsApp e note vocali. Un ringraziamento al nostro nessuno che ve le ha suonate come si conviene ogni venerdì qui su Radio Freccia. Come farete un paio di settimane senza il mixatone? Non lo so, vedremo, vedremo. Arrivano gli SDC, Let There Be Rock.

7. In questo caso siamo partiti dal 1977, ma tra pochissimo andremo sulla strettissima attualità, ovvero su uno dei singoli che fanno parte della nostra Top 20, ovvero le 20 nuove canzoni più suonate qui su Radio Freccia. Parliamo di Charlie Sheen Reaches Out to the Feeds, parliamo dei Mountain Goats, che sono appena entrati nella nostra Top 20 e che appunto pubblicheranno il 7 agosto l'album di cui ascoltiamo il singolo di apertura, che è tratto da una storia vera, ovvero di quella volta in cui Charlie Sheen, guardando un film dell'orrore, si mise molta molta paura e scomodò addirittura l'FBI e fece partire un'indagine, capito? Vedi, io non riesco neanche a chiamare il tecnico della televisione, lui chiama l'FBI. Major System Error, prima dei Mountain Goats ci sono i Marmosets.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 e 16 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Charlie Sheen contatta i federali. Questa è la traduzione del titolo del singolo dei Mountain Goats che abbiamo appena ascoltato ed è tratto da una storia vera. Dobbiamo andare all'inizio degli anni 90, 1991 se non sbaglio, quando Charlie Sheen, quello vero, l'attore, è lì che si guarda il secondo film di una serie di film horror giapponesi particolarmente cruenti. Gli effetti speciali sono così speciali che lui si convince di assistere non a un'opera di finzione ma a uno snuff movies, ovvero che i delitti rappresentati siano veri. Non solo contatta l'FBI, ma l'FBI gli dà retta e dà il via a un'indagine, salvo poi appunto appurare che no, si trattava solo di effetti speciali molto troppo realistici. Alien Nation, Scorpions.

sì, per adesso non è bello malignare su Charlie Sheen, cioè, per carità, è vero che Charlie Sheen negli anni 90 non era esattamente sempre presente a se stesso, però effettivamente si allarmò molto quando vide uno dei film di questa serie giapponese, tanto appunto da chiamare l'FBI, che però appunto aprì un fascicolo di indagine. Quindi non è solo Charlie Sheen che si è fatto venire il sospetto che si trattasse non di finzione ma di delitti terrificanti mostrati su pellicola, ci pensò anche l'FBI e non solo, tant'è che questa serie di film giapponesi, insomma, ha avuto un percorso piuttosto travagliato. Sono stati diversi i paesi occidentali che hanno vietato la serie, per un periodo anche in Giappone la serie è stata vietata. Io non ne ho visto neanche mezzo fotogramma, non credo che lo farò, mi chiedo, visto che è una serie iniziata negli anni 80, se oggi magari quegli effetti speciali così terrificanti sarebbero risibili oppure invece manterrebbero ancora quel livello di orrore che ha provato Charlie Sheen quando ne ha visto un episodio, tanto da chiamare appunto l'FBI per denunciare dei delitti reali che in realtà non lo erano. My Ugly Boys, Skank Nancy.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
9: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
10: E un tocco esotico. Ma autentico.
11: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
12: Radio Freccia.
13: Le 18 e 31 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e quello che ci andiamo ad ascoltare potremmo considerarlo è di fatto uno dei singoli all'esordio degli Evanescence. Parliamo dell'album Fallen del 2003, il brano in particolare è My Immortal. In realtà risale ad ancora prima della nascita degli Evanescence come gruppo, perché Emily insieme a Ben Moody la scrissero, questa canzone incredibile, quando erano ancora adolescenti. La prima traccia di questo brano lo troviamo nell'EP del 2000 degli Evanescence, ma la sua forma più completa appunto finisce nell'album di debutto del gruppo di Emily ed è magia pura.

Magia, no? E gli Evanes in questo momento sono impegnati in un tour mondiale che toccherà anche l'Italia. L'unica data italiana è prevista per il 28 di settembre 2026, naturalmente, all'Unipol Arena di Bologna, e siamo piuttosto contenti di dire che siamo radio partner dell'evento. Radio Freccia è radio partner degli Evanes, per, appunto, per la data di Bologna, che vedrà salire sul palco, come per ogni data del tour mondiale degli Evanes, anche Poppy, che è stata tra le nostre top 20, oltre ai Nova Twins, che si occuperanno delle date europee del tour mondiale, che naturalmente, oltre ad essere un evento importante in sé per sé, ma celebra anche i 20 anni di carriera del gruppo di Emily e soci, e naturalmente My Immortal siamo piuttosto certi che farà parte della scaletta, perché appunto, come vi dicevo prima, rappresenta molto bene gli esordi di questa band. The Fratellis, questa è Henrietta, e a seguire i Foo Fighters con Window.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18:45 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, è il momento opportuno per ricordarvi, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che tra le tante cose vi consente innanzitutto di continuare ad ascoltarci in diretta 24 ore su 24 ovunque voi siate, ma anche di recuperare le repliche di tutti quanti i nostri programmi. Poi attraverso l'app potrete anche accedere allo store online ufficiale di Radio Freccia, dove trovate tutti i gadget che appartengono all'universo Radio Freccia. Adesso ce ne andiamo con i Pink Floyd, Wish You Were Here.

Si vola altissimi con i Pink Floyd e cerchiamo di volare alti anche con il momento del nostro meritato aperitivo. Sono due i cocktail, uno alcolico e uno analcolico, così ce n'è per tutti i gusti. E il nostro Pier Strazzeri da Abbiategrasso oggi si occupa anche della ricetta alcolica con il suo Van Gogh. Ve l'avevo detto che volavamo alto, almeno quanto ad ispirazione artistica. E il Van Gogh di Pier Strazzeri si fa così: in un mixing glass con ghiaccio mettete un centilitro di sciroppo al cardamomo, 2,5 centilitri di vermouth dry, 6,5 centilitri di succo fresco di uva bianca. Mescolare delicatamente come se steste dipingendo dei girasoli in una domenica di luglio in attesa delle ferie e versate il tutto in una bella coppetta ghiacciata. Non è prevista guarnizione. Mi sembrava il cocktail ideale per questo periodo dell'anno. Andiamo avanti con la musica. Kids One Republic, a seguire Violet Grohl con Back in the Cake.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 58 minuti al Molo 17, c'è Cata al microfono. Siamo al momento del nostro meritato aperitivo analcolico e torna Pier Strazzeri da Abbiategrasso, che ha preparato un elisir analcolico naturalmente per gli amanti della pigna colada che però non vogliono assumere alcol, ed è così che nasce il Coccobello. Questa è la ricetta. In un bicchiere capiente mettere 1 centilitro di orzata alla mandorla, 2 centilitri di succo di lime, 4 centilitri di succo d'ananas e 6 centilitri di acqua di cocco. Mescolare delicatamente come se foste su una spiaggia delle Mauritius con 34 gradi ventilati, aggiungere ghiaccio e guarnire con una bella fetta di ananas fresco e un ombrellino.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia. Rock Time.
2: 19 e un minuto al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat, siamo anche in radiovisione. Sintonizzatevi sul 258 del digital terrestre oppure 738 di Sky. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Un trionfo di elogi nei confronti degli ZZ Top che abbiamo appena ascoltato. Qualcuno scrive ZZ Top come lo spritz, intramontabili. Sì, va bene, però io avrei scelto un cocktail un po' più corposo visto lo spessore della band, ecco, insomma, spritz sì, un po' acquetta colorata, dai, diciamoci la verità. The Drugs Don't Work, loro sono i Verve.

The Drugs Don't Work, Verve, era il lontano 1997. Invece torniamo alla strettissima attualità, perché tra pochissimo sarà la volta di una delle nostre top 20. In particolare riascolteremo i Rolling Stones con Jealous Lover, singolo estratto dal loro ultimo nuovissimo album Foreign Tongues. E tra l'altro molto recentemente hanno rilasciato una delle tantissime interviste che stanno rilasciando in questo periodo in cui appunto presentano il nuovo album, e si sono dilungati parecchio circa la presentazione della nuova generazione di Rolling Stones. Sto parlando di Steve Jordan e Daryl Jones, e in particolare su Steve Jordan, che ha la responsabilità della nuova sezione ritmica. Keith Richards ha raccontato in questa intervista di come sia stato proprio lo stesso compianto Charlie Watts a dire: se mai doveste lavorare con un altro batterista, Steve Jordan è l'uomo giusto. Possiamo considerarlo un allievo a tutti gli effetti di Watts, benché assolutamente dotato di autonomia. Bloom Baby Bloom, loro sono i Wolf Alice, e a seguire i Rolling Stones.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 16 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Giorgia, so che in questo momento, almeno così mi dicono, sei sul divano a guardare Radio Freccia in radiovisione. Molto bene, no, te lo chiedo perché ho un messaggio per te da parte di tuo padre. Papà dice che sta rientrando a casa, così vi mettete tutti e due comodi a guardare il Molo 17. Non so perché tuo padre abbia ritenuto importante che io te lo dicessi, però insomma così almeno lo sai. Nascondi le prove di tutto quello che non avresti dovuto fare davanti a lui, ma sicuramente hai fatto, e quindi insomma hai tutto il tempo per prepararti. Sultans of Swing, Dire Straits.

Quando la tua identità musicale si può riassumere in una definizione di genere molto specifica, certamente è un vantaggio perché ti rende la tua musica immediatamente riconoscibile. D'altra parte però può diventare un grosso limite, può essere un po' una gabbia, un qualcosa che traccia una griglia, dei confini all'interno dei quali tu ti muovi, magari ti muovi anche bene, però poi alla fine non ti permette tanto di spaziare. Almeno è questo tipo di costrizione che a un certo punto i Linkin Park hanno sentito di dover superare. In particolare lo hanno sentito all'esordio del terzo album da pubblicare, ovvero Minutes to Midnight, che ha avuto una gestazione abbastanza complicata, oltre a vari dissidi con l'etichetta discografica, ma comunque anche proprio di direzione da trovare, perché volevano un po' discostarsi da quel new metal, insomma provare ad esplorare delle sonorità più, non dico pop, ma certamente più rock classicheggianti. Shadow of the Day, che è il singolo che ascoltiamo adesso da Minutes to Midnight, certamente è un omaggio alle sonorità dei primi U2.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Radio Freccia. Walk Time.
4: 19:31 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e continuiamo in qualche modo a parlare di gabbie musicali dalle quali a volte gli artisti sentono di dover scappare, anche con il prossimo brano. Sto parlando di All Apologies dei Nirvana, che arriva nel 1993 ed è inserito in quel capolavoro di album che è In Utero, ed è considerato All Apologies una sorta, con il senno di poi, una sorta di testamento artistico e non solo, da parte di Kurt Cobain, che mette molto di se stesso nel testo di questa canzone. Ne parliamo più approfonditamente dopo.

Kurt Cobain commentava l'enorme successo di Nevermind nel 1991 con queste parole: i sogni si sono avverati, ma non hanno fatto in tempo a riconciliarsi con gli ideali. E allora forse è per cercare uno spazio di libertà in cui riconciliare i sogni con gli ideali che i Nirvana scappano da Seattle, si vanno a rifugiare da Steve Albini, produttore di Surfer Rosa dei Pixies, album adorato da Kurt Cobain e anche da David Bowie, tra parentesi, e in 14 giorni riescono a mettere insieme un album sotto falso nome, tra l'altro, senza dire niente all'etichetta. Inizialmente quell'album, e oggi fa venire un po' i brividi pensare a questo titolo, doveva chiamarsi I Hate Myself and I Want to Die. Poi decidono di cambiare questo titolo per l'album In Utero, che quando esce in musicassetta e vinile, insomma qualcosa di veramente underground, probabilmente appunto, come diceva Kurt Cobain, per riconciliare i sogni e gli ideali. E naturalmente arriva immediatamente primo in classifica e vende all'epoca 5 milioni di copie. I can't stop thinking about you, Sting.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:44 al Molo 17. C'è Kat al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati. L'avete scaricata l'app? No? E allora che aspettate? Andate di corsa, cercate l'app RTL 102.5 Play, che è gratuita e soprattutto vi consente di continuare ad ascoltarci, se vi fa piacere, anche in modalità radiovisione in diretta 24 ore su 24. Ma non c'è solo la diretta, perché per esempio potrete ritrovare a vostro piacimento tutte le repliche dei nostri programmi, e poi naturalmente ci sono le interviste, le ultime notizie, lo store online, le top 20, i regalini, Bonnie Tyler.

Total Eclipse of the Heart è il brano che nel 1983 consacra Bonnie Tyler definitivamente al successo mondiale, e non soltanto nel 1983. Pensate che lo scorso anno, nel 2025, questo brano ha superato il miliardo di ascolti su le piattaforme dedicate, e Bonnie Tyler aveva commentato su richiesta questo risultato dicendo: non avrei immaginato neppure per un secondo un successo così enorme. È incredibile che questa canzone sia cantata nei karaoke da persone che non erano neanche nate quando uscì. Tanto il successo che quest'anno avrebbe visto Bonnie Tyler impegnata nel tour europeo per la promozione del suo ultimo album, uscito appunto quest'anno, Only Love. Purtroppo, come sappiamo, 2 settimane fa è prematuramente scomparsa Bonnie Tyler, a quanto pare in seguito alle conseguenze di un'operazione chirurgica d'urgenza che purtroppo non è stata risolutiva. Song to Say Goodbye, Placebo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:58 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Sul sito ufficiale di Bonnie Tyler viene annunciato che il funerale sarà una cerimonia pubblica, non soltanto perché le porte della cattedrale di Swansea saranno aperte non soltanto a familiari e persone intime, ma anche per un numero limitato di posti a chi volesse partecipare alla cerimonia di commemorazione, che comunque verrà trasmessa in streaming per i fan di tutto il mondo il 17 di agosto. I Kinks, You Really Got Me.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Le 20 e un minuto al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda, essendo weekend, dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Il tutto in alta definizione. Poi c'è il numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente: 366-663-4466. E adesso ce ne andiamo nel 1986, ritroviamo i Queen con Princess of the Universe, pubblicato nell'album A Kind of Magic. Però no, però sì, però ve lo spiego dopo.

Princess of the Universe, singolo dei Queen, estratto da A Kind of Magic del 1986, ma non è così semplice. La canzone viene scritta come facente parte della colonna sonora del film Highlander, che viene espressamente richiesta ai Queen dal regista, e quindi nasce anche l'album A Kind of Magic, che racchiude molti dei brani che poi faranno parte della colonna sonora del film con Christopher Lambert. E però questa versione che abbiamo ascoltato è appunto quella pubblicata nell'album del 1986, oltre a essere poi stata ripubblicata in altre raccolte anche molto più recenti, ma non è quella che si sente nel film. È proprio l'inizio dei titoli di testa, per così dire, così che inizia il film del 1986, però è una versione completamente diversa rispetto a questa, e che curiosamente non è mai stata pubblicata in nessun album, in nessuna raccolta dei Queen, insomma rimane lì legata al film. Loro sono gli R.E.M., Living New York.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 14 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, erano i Muse con Nightshade Superstar, singolo estratto dal loro ultimo album uscito circa un mesetto fa,

The Wow Signal, per il quale il 12 di novembre partirà il tour europeo dei Muse da Manchester e toccherà anche l'Italia con due date, per la precisione il 20 e il 21 di novembre i Muse torneranno in Italia e ritornano alla formula del palazzetto. Matt Bellamy ha dichiarato che è la formula forse più adatta per il tipo di sonorità di The Wow Signal, il loro ultimo album. Hotel California, The Eagles.

Forse Hotel California è la canzone più famosa degli Eagles, certamente è quella che gli ha regalato una consacrazione al successo mondiale, e tant'è che dà anche il titolo al loro quinto album. E potremmo inserirla in quell'elenco di canzoni pure bellissime dedicate sia alla California ma in particolare a Los Angeles, che oscillano in quel rapporto di amore e odio tra sogno coronato in qualche maniera e paura di una certa sregolatezza, la sensazione di avere possibilità infinite, che questa possibilità, appunto, queste possibilità infinite invece finiscano con il perdere chi sei. È un po' questo il discorso che si fa in Hotel California, ma così come in tante canzoni dedicate alla California e in particolare a Los Angeles. Eccezione fatta forse per i Beach Boys, che invece si sono divertiti e basta. Get You Down, Sam Fender.

0: Plenitude, la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
1: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
2: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
1: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare,
1: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Le 20 e 31 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Nel 1967 Jimi Hendrix pubblicava quello che è uno dei suoi brani più importanti per quel che lo riguarda, ma anche uno dei brani più importanti per quanto riguarda la musica in generale. Stiamo parlando di Purple Haze. Dal 1967 sono state tantissime le speculazioni circa il significato di questa nebbia viola, spesso attribuito alle visioni da LSD. In realtà pare che invece l'origine fosse molto, ma molto più innocente. Ne parliamo dopo averla ascoltato.

A quanto pare l'ispirazione per il testo di Purple Haze arriva a Jimi Hendrix a seguito di un sogno, quindi in realtà molto più innocente l'ispirazione di tante speculazioni che sono state fatte circa la nebbia viola. Jimi Hendrix sta sognando di camminare sul fondo del mare, di sentirsi oppresso, ovviamente lo credo, cammini sotto il fondo del mare, e poi viene circondato da questa foschia viola che lo porta in salvo. Per quanto riguarda invece la genesi musicale

È ancora più interessante perché in realtà il riff di Purple Haze nasce in un momento di noia di Jimi Hendrix. Si trovava in un camerino e stava lì che si sgranchiva le dita, potremmo dir così, e il suo nuovissimo manager, parliamo di Chess Chandler, bassista degli Animals, che è quello a cui si deve il trasferimento di Jimi Hendrix in Gran Bretagna, lo ascolta sgranchirsi le dita e ha un'epifania e gli dice: no, di questa cosa ne dobbiamo fare assolutamente un singolo. Jimi Hendrix sulle prime non è convintissimo, perché in fondo si stava solo appunto sgranchendo le dita, e invece aveva avuto ragione Chess Chandler. The Chamber, Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia.
1: Esattamente le 20 e 42 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, completamente gratuita, che vi consente di continuare ad ascoltarci in diretta, se volete anche in modalità radiovisione, ma potrete anche recuperare tutte le repliche dei nostri programmi e poi naturalmente trovate i podcast, le puntate speciali, le interviste, le top 20 e le ultime notizie che vengono costantemente aggiornate da Gigi Riccardo, da Gianni e da tutta la redazione. E poi c'è la novità dello store online con tutto il mondo di Radio Freccia a vostra disposizione. Oasis, whatever.

È appena arrivato un messaggio al 366-6634-466 che è a tutti gli effetti una domanda più che legittima. Qualcuno chiede: ma gli altri Oasis, ma chi sono? E a me verrebbe da rispondere delle persone molto pazienti. Ecco, questa è la risposta di getto. Poi in realtà la risposta vera è, parlando di un veterano, Paul Arthus, la formazione attuale prevede Jem Archer, Andy Bell, Joey Waronker, però insomma sono stati tantissimi turnisti, gente che va, gente che entra, insomma è piuttosto articolata la cosa. Ad ogni modo, se ne potrà avere una versione di insieme abbastanza completa a partire dal 10 settembre, quando il documentario gli Oasis, sulla reunion degli Oasis, approderà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Da ieri poi abbiamo scoperto che il documentario verrà presentato nella 83esima versione del Festival di Venezia, che parte dal 2 di settembre, se non ricordo male. Naturalmente il documentario viene presentato, ma è fuori

concorso, quindi non ambisce al Leone d'Oro, ma insomma sarà una vetrina molto importante. Non è dato sapere se i due fratellini Gallagher saranno sul tappeto rosso, ma insomma vedremo. Catch this fist, wet leg.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20:56 minuti al Molo 17. Qualcuno, o meglio Noel Gallagher, ha risposto anche lui alla domanda: chi sono gli altri Oasis? Prego.
2: Ciao a tutti sfrecciati. Secondo le parole di Noel Gallagher in una delle sue interviste, gli altri sono dei grandissimi fortunati bastardi.
1: Ah, ecco.
2: Non so se si può dire radio, ma lo dico lo stesso.
1: Tanto
2: ciao a tutti.
1: L'ha detto Noel Gallagher, quindi noi citiamo. E vabbè, sempre con quell'umiltà che lo contraddistingue, ma tant'è. Per quello io dico che gli altri Oasis sono soprattutto delle persone molto, ma molto pazienti. Siamo arrivati alla fine, arrivano i Doors, c'è Titania. Buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Hey guys. There is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è venerdì sera 24 luglio 2026. Sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. I nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora noi passiamo insieme quest'ultimo weekend qui sull'ultima luna, dopodiché ci risentiamo in realtà tra un paio di settimane, non sparisco, però da lunedì inizia la nostra trasferta estiva e per un paio di settimane sarete in compagnia della nostra Cassidy. Intanto godiamoci questi ultimi 3 giorni. Questa è Don't Get Me Wrong e loro sono i Pretenders.

0: Don't get me wrong, Pretenders. Qui su Radio Freccia iniziamo così le nostre tre ore insieme.
1: È arrivata la Titania, è arrivata la Titania, è arrivata la Titania e il gusto ci guadagna. Ciao, bella! Vabbè, dai, speriamoci sto weekend di paura e poi riposati, divertiti e voilà, ciao.
0: Ho proprio bisogno di riposare.

Scusarmi, ne parlavo giusto poco fa con un amico, gli raccontavo che questa mattina quando mi sono svegliata sono andata in bagno, come si fa, mi sono lavata la faccia, ho cominciato a lavarmi i denti e poi mi sono ricordata, ma io devo ancora fare colazione? Vabbè, mi sono lavata i denti due volte nel giro di mezz'ora. va bene, però... È proprio quando sei fuso, no? Che non riesci più a mettere insieme i pensieri e dici ok, cioè questo è il momento in cui è evidente, hai bisogno di una vacanza.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21 e 12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 24 luglio 2026. Ancora un saluto a tutti gli sfrecciati all'ascolto in questo venerdì sera. Noi quest'oggi siamo andati a vedere l'anteprima di un film di una band che ha letteralmente cambiato la concezione del punk rock da un prima a un dopo. Non perché loro non avessero già una storia alle spalle, ma perché quando sono arrivati loro sono riusciti ad esplodere anche in Italia, come difficilmente è avvenuto con altre band. E sto parlando dei Green Day.

Feeling alright, Joe Cocker, qui su Freccia. Allora, vi dicevo che adesso ad agosto uscirà il nuovo film sui Green Day, che non è un film, un biopic come spesso accade, no, in questi casi, è un film a tutti gli effetti. Noi oggi siamo andati a vedere l'anteprima stampa, il trailer tra l'altro era già stato rilasciato in quel di giugno, quindi già un mesetto fa, ed è una vera e propria commedia ispirata ai primi anni di carriera dei Green Day, quindi molto prima che riuscissero a fare il botto e diventare i Green Day che ad oggi conosciamo chiaramente tutti quanti, che ci piacciono o che non ci piacciono. Comunque, almeno la canzone che è diventata super virale a livello radiofonico, musicale, ai tempi dei CD ancora si vendevano tantissimo i dischi dei Green Day. Ricordo il momento American Idiot, dove ogni ragazzino cercava tutti i modi per avere in mano quel disco. Io ero tra quei ragazzini, chiaramente. Quindi oggi ho rivissuto un po' la mia adolescenza.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono para...
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 21 e 25 minuti qui su Freccia Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E vi sto parlando di quest'ultima pellicola.

pellicola uscita che riguarda il mondo del rock and roll, in realtà che ancora deve uscire. Oggi abbiamo visto semplicemente l'anteprima per quanto riguarda il film dei Green Day, perché è prodotto dai Green Day. Il film si chiama Nimrods e, come vi dicevo poc'anzi, parla sostanzialmente dei loro inizi, di quando ancora erano lì che si sudavano il palco, quando facevano la gavetta che effettivamente chi suona sa bene che cosa vuol dire. E probabilmente ai tempi era ancora più sudata. Waiting for a train.

Io vi stavo parlando di questo film, a tutti gli effetti, un film sui Green Day, quindi non vi aspettate un docufilm, che sostanzialmente vede i membri di una band girare per riuscire ad arrivare al concerto dei Green Day e non solo, ma riuscire ad aprire il loro concerto. Tutto nasce grazie ad uno scherzo, lo scherzo del fratello del protagonista che gli dice che effettivamente li avevano presi per andare a suonare al concerto dei Green Day. E quello che ne viene fuori è una mirabolante avventura un po' alla Almost Famous, per chi si ricorda il film, che non solo fa molto ridere, ma davvero riporta degli aneddoti che hanno visto i Green Day giovani ai tempi.

0: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Sono le 21:39 minuti qui su Radio Freccia. Ultima luna, siete in compagnia di Titania. E allora io lo so che molti millennials soprattutto sono un po' cresciuti, no, con questo mito dei Green Day. I Green Day che spopolavano, i Green Day che hanno accolto tante persone anche all'interno del panorama del punk rock, che magari per qualcuno era un mondo sconosciuto, e quindi in un qualche modo sono riusciti ad avvicinare le persone ad un genere musicale che poi è stato sicuramente approfondito nel tempo, per chi lo ha voluto poi approfondire ovviamente. I Green Day sono stati il trampolino di lancio di tante persone, di tante cose anche. Anche il modo di percepire il punk rock in Italia forse è cambiato proprio grazie a quell'album, American Idiot.

Crash Into Me, Dave Matthews Band, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Come vi dicevo, per quanto riguarda questo film sui Green Day, gli eventi del film si ispirano proprio alle avventure reali dei Green Day on the road, vissute prima del loro album del 1994, ovvero Dookie. Una sorta di omaggio alle origini di questa grande band capitanata da Billy Joe Armstrong, quando era tutto ancora da costruire, quando la strada

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21:51 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 24 luglio 2026, dove anche gli Amazons ci deliziano con la loro Blood on the Bone dalla nostra Top 20. Per quanto riguarda ancora questo film sui Green Day, di cui ora smetterò di parlare. Allora, per chi lo volesse vedere, l'uscita nelle sale americane è prevista per il 14 di agosto, ma poi chiaramente arriverà anche nelle sale italiane, sempre ad agosto, quindi tenete d'occhio bene tutto quanto, perché secondo me è uno di quei film che quantomeno vanno visti una volta. Sono quei film divertenti che però poi in un qualche modo riescono a farti pensare anche a tutto quello che tu hai vissuto da ragazzino. Cioè, quando vediamo sullo schermo questi ragazzi giovani, scapestrati, un po' punk, che vogliono cercare di conquistare il mondo, che vogliono prendersi i palchi, che vogliono fare casino e che non gliene frega niente della gente e delle regole soprattutto. Beh, adesso io lo so che magari molti di noi col tempo sono diventati dei brutti bacchettoni, come quelli che si mettevano alla finestra quando qualcuno giocava a calcio e diceva smettetela con quel pallone. Ecco, qualcuno di noi è diventato quella vecchietta che ti diceva smettetela con quel pallone, ma anche voi siete stati così, anche voi siete stati quei giovani scapestrati che pensavano di essere immortali, anche voi siete stati quelli che pensavano di avere le regole del mondo in mano, di avere sempre ragione, quelli che pensavano che sarebbero realmente arrivati dappertutto, quelli a cui il sogno di una nazione aveva regalato delle illusioni che poi non si sono mai avverate. Tutti noi siamo stati un po' i Green Day da giovani. Andatelo a vedere sto film, perché non parla solo di loro, parla anche un po' di voi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questo venerdì 24 luglio 2026 e ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione e ovviamente se volete interagire con la nostra diretta il numero è sempre lo stesso, il

366-6634-466. E allora abbiamo parlato tanto dei Green Day, ma anche di quello che effettivamente questo film potrebbe rispecchiare, potrebbe riportarci alla memoria, un periodo giovane, un periodo scapestrato, un periodo veramente punk rock. Intanto adesso vi faccio piangere però, Pronti? Loro sono i Goo Goo Dolls. E questa la sapete.

0: che ci fanno un po' piangere così subito.
1: Non faccio piangere,
0: Fata, no, sta buono, aspetta, facciamo i ribelli veramente, va, non i coglioni.
2: Sì, è vero, siamo stati tutti un po' Green Day, un po' ribelli e volevamo cambiare il mondo e poi siamo usciti a compromessi.
0: Beh, diciamo che più che scesi a compromessi, ad un certo punto la vita adulta purtroppo ti arriva in faccia come un treno, con quella violenza lì peraltro, cioè tu il giorno prima sei lì, sei un adolescente ribelle, il giorno dopo dici cacchio e adesso? E niente, adesso con la faccia spaccata si va

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania.
2: Ciao Titania.
1: Ciao Mauro.
2: Non c'è bisogno che solo a 20 anni uno è ribelle.
1: No, infatti.
2: C'è sempre un'età per essere ribelli. A 20 anni ti ribelli, che ne so,
1: ai genitori, sì.
2: Alla scuola, ai professori, a 30 sei ribelli per altri motivi, a 40, a 50, a 60
1: certo,
2: anni.
1: Certo, sì.
2: C'è sempre un modo, un motivo per ribellarsi. Se uno ha la forza di farlo e vedi che le cose non sono giuste, bisogna sempre ribellarsi. Non esiste la trampata che sei adulto e non ti puoi più ribellare, no, ribellati sempre quando le cose non sono giuste.
1: E questa è cosa buona e giusta, Mauro. Però diciamo che smetti un po' di sentirti immortale quando diventi adulto.

Sleeping in my car, Roxette, qui su Radio Freccia. Ed è proprio questo il punto, no? Ho dormito in macchina, che poi lasciamo fare. Io sta cosa la faccio ancora. La faccio ancora perché... per i motivi sbagliati, in realtà. Quando ero ragazzina mi capitava di dormire spesso in macchina perché andavo ai concerti, andavo lontana, andavo con gli amici. Poi si beveva e chiaramente nessuno voleva più guidare per tornare. Insomma, quantomeno avevamo il buon senso di non metterci alla guida lerci. Ma quante volte ho dormito in macchina? E in compenso sapete cosa? Quante volte mi sono svegliata davanti al mare dormendo in macchina?

0: back. You can call back, alright? Bye.
1: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 22 e 27 minuti qui su Radio Freccia, Ultima in Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì sera. C'è Stefano che ci scrive al 366-6634-466 e dice: mi mandi indietro nel tempo, Titania. L'alba del guerriero, bei ricordi. Lottare per tornare a Coney. Mamma mia, andiamo in quel tempo dove c'erano i guerrieri della notte, per caso? Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? E i supermuscoli? Mamma mia. Stiamo tirando fuori anche delle chicche cinematografiche, che poi questo film sui Green Day, come vi dicevo, rievoca tantissimo quelli che sono stati i film musicali che poi ci hanno portato anche ad amare la cinematografia rock. Il primo che mi è venuto in mente chiaramente è stato Almost Famous, perché forse è decisamente il più famoso di questo tipo di film, però ne hanno fatti veramente tantissimi ed era da un po' che non ne vedevo uno fatto bene.

Un po' di Pink, un po' di Aerosmith qui su Radio Freccia. Mamma mia, questa canzone, un bel culto, possiamo dire così. Tra l'altro, Steven Tyler è uno di quei pochi cantanti che effettivamente avrebbe potuto continuare tranquillamente a stare sul palco e che invece ha deciso di ritirarsi dalle scene perché non si è più sentito di essere in grado di fare il cantante. Poi se ne va al Back to the Beginning e fa una performance incredibile, qualcosa che ti fa venire 8 dita di pelle d'oca. E a proposito di Back to the Beginning, qualche giorno fa è stato l'anniversario della morte di Ozzy. E allora direi che stasera possiamo dedicargli anche un po' di tempo. Secondo me se lo merita. Intanto, così arriva la canzone giusta. Si chiama Adieu. E loro sono i Rammstein.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:40 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, Editors, The Rush, della nostra Top 20. Allora, due giorni fa è stata una giornata un po' buia all'interno del mondo del rock e anche del metal, perché due giorni fa era l'anniversario della morte di Ozzy Osbourne. E ad un anno dalla sua scomparsa, la città di Birmingham ha proclamato l'Ozzy Day, una giornata di musica, di eventi, di celebrazioni per ricordare quello che è stato e sarà il cittadino più illustre di questa piccola località inglese.

E a proposito di persone illustri, questo fischio lo sappiamo, è quel vento, quello degli Scorpions.

Wind of Change, ovviamente, gli Scorpions qui su Radio Freccia. Chi c'era al concerto dell'AMA Music Festival sa che Klaus Main ad un certo punto ha cambiato l'inizio della canzone, proprio di questa canzone. E mentre la maggior parte della gente era pronta lì ad intornare il ritornello iniziale, follow the mox, niente, pareva un errore. Ma non era un errore, perché la sua memoria funziona bene nonostante i 78 anni. È andata a cambiare il testo in maniera molto lucida, una scelta drastica in seguito al conflitto in Ucraina.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:51 minuti qui su Radio Freccia e Green Day. Per l'appunto li abbiamo citati poco fa. Vi ricordo ancora una volta che il loro film, ovvero Green Day Comedy Nimrods, uscirà ad agosto anche nelle sale italiane. Per quanto riguarda invece Ozzy, adesso ci torniamo, ma prima comunicazione di servizio da parte di Mauro, che fa il camionista, quindi qualcosa la saprà.
2: Italia, magari non gliene frega niente a nessuno.
1: No, frega.
2: Una comunicazione di servizio.
1: Vai.
2: A proposito di mettersi a dormire in macchina quando hai bevuto un bicchiere in più, mm-hmm. L'ho fatto anch'io ultimamente dopo il concerto dei Metallica a Bologna. E lo fai per salvaguardare la tua patente, la tua vita e la vita degli altri. Ma lo sai che nel momento in cui ti metti sul posto di guida, anche con la macchina spenta, a dormire perché hai bevuto un bicchiere in più perché sei stanco, se passa il poliziotto ligio al suo dovere, e mi fermo qua, ti bussa al finestrino, ti può dare la multa per guida in stato di ebbrezza, perché nel momento in cui tu ti siedi al posto di guida, per le leggi italiane stai guidando, e non è la nuova normativa di Salvini, è da tanto tempo che è così. Ciao, un abbraccio.
1: Hai ragione, caro Mauro, ma infatti ti dirò di più, io già ai tempi trovai il modo di aggirarla questa cosa, ovvero sì, dormire in macchina ma mai al posto di guida. Se ti metti sdraiato sui sedili dietro o dalla parte del sedile del passeggero, t'assicuro che nessuno ti può rompere più le balle. Questo perché non sei al posto di guida. E una volta mi capitò proprio questa scena. In realtà non avevo bevuto quella sera, ero semplicemente stanca e non riuscivo a guidare perché mi si chiudevano gli occhi. Però fatto sta che non puoi fermarti in piazzola di sosta per un tot, nemmeno per questo motivo qua. Dovresti proprio cercare un autogrill, insomma, una sosta real. E mi si affiancarono i carabinieri chiedendomi se avevo bevuto. Io li ho proprio guardati e gli ho detto: no, guardate, ho appena finito di lavorare, erano le 4:30 del mattino. Mi hanno scortata all'autogrill successivo, però me la dissero anche loro questa roba. È stata brava perché si è messa al lato passeggero. E così vi evitate tutte le rotture di balle.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Sono arrivate anche le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania anche in questo venerdì 24 luglio 2026. E vi ricordo ancora una volta che ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky, e che questo è il nostro ultimo weekend insieme, perché poi ci risentiamo tra un paio di settimane. Arriva anche per noi il momento delle vacanze, parentesi, tra poco la trasferta. La realtà delle cose è che vi lascerò nelle ottime mani di Cassidy da lunedì, e noi ci rivediamo poi la settimana di Ferragosto. Mentre adesso abbiamo

Kashmir. Led Zeppelin, qui su Radio Freccia. Questa canzone che proprio come il Kashmir arriva come una coccola sulla pelle, nell'anima, tra i nostri pensieri. Pensieri che quest'oggi in realtà ad un certo punto si fanno anche un po' scuri, perché come vi dicevo un paio di giorni fa, il 22 luglio precisamente, se ne andava uno di quei volti, uno di quei nomi che non verranno dimenticati, e questo poco ma sicuro. E non perché Birmingham ha deciso di dedicargli una giornata, ma perché la sua musica rimarrà eterna. E ovviamente stiamo parlando di Ozzy, il nostro principe delle tenebre.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:17 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 24 luglio 2026. Dove ci ritroviamo sempre anche attraverso la nostra radiovisione. E tra l'altro siete tanti ad arrivare al 366-663-4466. Questo anche perché questa sera, tra le varie cose di cui abbiamo scelto di parlare, ce n'è una che forse sì, è un po' scura, ma nonostante sia scura, è una di quelle cose che non ti fa sparire il sorriso, perché è piena di ricordi. E allora, tra questi ricordi, sicuramente ci sono delle follie. Cioè, la maggior parte in realtà sono follie. Perché stiamo pur sempre parlando di Ozzy Osbourne. Non era esattamente una personcina tranquilla. E di cose pazze, visto che prima parlavamo di pazzia, ne ha fatte parecchie.

Together Alone, Anouk, qui su Radio Freccia. E allora, visto che due giorni fa è stato l'anniversario della morte di Ozzy Osbourne e a noi invece piace ricordare la vita, vi racconterò le robe più folli che ha fatto. Tipo, io partirei con la sua corsa in ospedale, perché quando la prima moglie, ovvero Thelma Riley, stava per dare alla luce la sua primogenita, Jessica, lei insistette che Ozzy dovesse portarla in ospedale. C'era un piccolo, minuscolo dettaglio, ovvero che Ozzy era ubriaco e non aveva la patente di guida. Visto che prima parlavamo anche di non mettersi alla guida ubriachi, no? Ecco, lui non aveva neanche la patente ed era ubriaco, ma si mise comunque al volante.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23 e 28 minuti con i Kasabian Superpowers dalla nostra top 20. E noi invece stiamo facendo la top 20 delle cagate che ha fatto Ozzy nella sua vita. Allora, quest'ultima la chiameremo invece l'invasione dei satanisti, anche perché insomma la sua figura è sempre stata tanto correlata, no, al satanismo, anche se in realtà non si entra assolutamente niente. Fatto sta che durante un tour dei Black Sabbath nei primi anni 70 l'hotel dove soggiornava tutta quanta la band fu invaso da satanisti, alcuni dei quali si erano accampati esattamente davanti alla camera di Ozzy Osbourne. E per liberarsi di questi fanatici, sostanzialmente, Ozzy spense i loro ceri accesi cantando Buon compleanno.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: to go.
1: I have to go. Noi invece rimaniamo qua. Parliamo ancora un po' del nostro principe delle tenebre, del nostro Ozzy. Father and Son, comunque, Cat Stevens, sulle nostre frequenze. E possiamo passare tranquillamente dai satanisti accampati davanti alla porta di Ozzy al parroco. Perché un giorno, quando il parroco fece visita alla famiglia Osborne, Thelma, ovvero l'ex moglie di Ozzy, inavvertitamente diede al prete un pezzo di torta che Ozzy aveva cucinato. E lo sappiamo già, no, come va a finire, senza bisogno che io finisca realmente. Ma finirò comunque, insomma, dentro quella torta c'era un ingrediente segreto e quell'ingrediente segreto si chiamava hashish afghano. Bene. Il parroco svenne, gli Osborne dovettero poi portarlo a casa in macchina e per 3 giorni rimase stordito. Fortunatamente non ricordò mai l'accaduto.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:40 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania. In realtà siamo quasi alla fine del nostro appuntamento insieme, un appuntamento che verso la sua fine per l'appunto viene scandito da quelle che sono state le follie all'interno della vita di Ozzy, visto che oggi celebriamo la sua vita per ricordare il giorno della sua morte, da cui è passato un anno esatto. Parliamo anche quindi della cena in Germania, perché una sera durante il tour di Blizzard of Oz in Germania per l'appunto, mentre cenava con alcuni personaggi tipici del posto, Ozzy si mise in piedi sul tavolo spogliandosi, ma spogliandosi davvero completamente, e una volta nudo urinò nella caraffa di vino di un uomo seduto a tavola con lui. Beh, non fu più invitato in Germania per molti anni, chissà come mai.

What's the frequency, Canet? Il Ram qui su Radio Freccia. E allora io intanto vi invito anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, che potete scaricare per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate. C'è Sergio che dice al 366-6634-466, io direi che per me le due palme d'oro per le due cose più pazze di oggi le darei a leccare l'orina di Nikki Sixx e la sniffata alle formiche. Ma non lo so, perché effettivamente di cose pazze ne ha fatte tante.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 23:52 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E stiamo parlando, per ricordare la memoria di Ozzy, che ha fatto veramente delle cose pazze lui nella sua vita. Ed è bello ricordarlo per quelle, perché poi sono le stesse che lo hanno caratterizzato, no? Come personaggio del mondo del rock, del mondo della musica in generale. Lui che comunque era sempre fuori di testa, fuori dalle righe, fuori perché magari aveva bevuto quelle 12 bevute di troppo. Beh, tra quindi satanisti, preti, drogati inconsapevolmente, ad un certo punto arriviamo anche ad una cena. La cena alla Casa Bianca, perché Ozzy è stato invitato ad una cena alla Casa Bianca durante l'amministrazione di George Bush e trangugiò un'enorme quantità di alcolici, per l'appunto, finendo poi per urlare selvaggiamente di fronte a 1800 persone. Ma questi sono dettagli. Beh, insomma, la leggenda vuole che qualcuno udì il presidente dire: invitarlo potrebbe essere stato un errore. Ma forse. In un posto così pettinato come la Casa Bianca, Ozzy Osbourne ai tempi d'oro, devo dire che è stata una scelta oculata. E poi parliamo anche della piscina ghiacciata su Via, perché secondo quanto dichiarato da Sharon, ovvero sua moglie, lui, per combattere la calura estiva, aveva ordinato un camion intero di ghiaccio per raffreddare il più possibile l'acqua della piscina di casa. Ha fallito miseramente, però quantomeno ci ha provato. Il risultato è che la temperatura dell'acqua si abbassò di soli 3 gradi. Però io credo che con queste caldane che ci sono in questo periodo, un po' tutti ci avremmo provato. Siamo tutti un po' Ozzy Osbourne dentro di noi. Noi ci sentiamo domani, sfrecciati. Love you. To the moon and back.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: mamma.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia. Libera come noi.